qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che, quando anche e soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha dato, mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio. E quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risentono le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse, «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal

fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.
Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù.

bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio.

Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi

del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto

frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

beato il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro

Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.

Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi.

prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai. Dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Benvenuti fratelli e sorelle di Maria Visione a questa trasmissione Discutere e Illuminare destinata proprio a tutti voi che ci state seguendo da casa, per cui chiamate allo 071 7501 707 oppure al 349 9370 847 numero WhatsApp sul quale potete inviare i vostri commenti, i vostri messaggi, anche le vostre preghiere. E a tal proposito voglio rinnovare l'invito a tutti che è qui in questo studio televisivo di Trapani, perché siamo in diretta televisiva. C'è un'adorazione perpetua nei pressi proprio della chiesa dove il sito, dove lo studio ha sede, la chiesa Santissimo Salvatore di Trapani. Un'adorazione perpetua che ci dà l'invito a pregare sempre e costantemente per tutte le vostre intenzioni, per cui chiamate anche per quello e specificatamente per il tema che oggi affrontiamo, che è il tema dell'aborto. Voi sapete che già la scorsa settimana è stata inviata in replica la prima puntata di questo tema di Discutere e Illuminare, che ha avuto notevole riscossione di feedback, di domande, di commenti, perché il tema è importante, riguarda la morale, la società, l'educazione, la spiritualità, la vita. D'altronde è proprio la vita che l'aborto trattiene. E allora dedicare almeno una seconda puntata da parte di questa emittente televisiva è parso la cosa più equilibrata, più consona, per dare poi spazio alle vostre richieste. E qui ancora una volta per

0: affrontare la tematica siamo con Loredana Giacalone.
1: Buonasera.
0: Che già è stata presente la scorsa volta, mamma di tre magnifici figli e poi insegnante del metodo naturale di Biddings.
1: Ok, ho detto bene. Corretto. Sì.
0: Il co-conduttore di Stefano, perché oggi io sono una immeritata sostituta, avvocato Salvatore Crimi.
2: Troppo umile, buonasera, buonasera, sei una bravissima conduttrice.
0: E poi la nostra Pina.
3: Grazie.
0: Pina Cocoroba.
3: Buonasera.
0: Che voi ricorderete tutti per la sua commovente testimonianza sul miracolo che grazie al sì alla vita lei principalmente ha vissuto. E magari proprio in sintesi, magari per chi ci sta seguendo in questo momento, ma una sintesi brevissima.
2: 30 secondi.
0: Ce lo racconti? Magari qualcuno che non te l'ha sentito.
3: Ebbene, mi trovavo alla quarta gravidanza con problematiche non indifferenti, per cui mi veniva, diciamo così, consigliato di abortire. La mia scelta in favore della vita è stata determinata dalla mia fede, non lo nascondo. La mia fede mi ha sostenuta, ho creduto nel Signore e in seguito anche ad un avvenimento intimo ho scoperto che il Signore mi indicava la scelta per la vita. Avendola fatta, e tutto è proseguito nel migliore dei modi fino ad arrivare alla nascita gioiosa della mia quarta figliola Irene, motivo per cui ho voluto e voglio sempre spendere la mia vita, il mio tempo in favore delle mamme in difficoltà, avendo compreso le difficoltà che si vivono interiormente nel momento di una scelta per la vita.
0: Questo fa naturalmente pensare quanto un problema reale che può essere vissuto con non tanta angoscia, quasi come se fosse una sventura della vita, può diventare invece un'opportunità per creare qualcosa di bello e di nuovo.
3: Ho detto un piccolo sì al Signore che mi chiedeva di scegliere per la vita. Non è stato facile, lo ripeto, non è stato facile. Perché trovarsi di fronte a grosse difficoltà si ha sempre timore.
0: Certo.
3: Ma avendo detto quel piccolo sì molto timidamente, poi è venuta un'esplosione della vita che mi ha illuminato e ha fatto proseguire il mio tempo, proprio la mia disponibilità all'aiuto per le persone in difficoltà.
2: Ricordo della testimonianza di Pina un particolare che mi ha toccato e che credo possa essere utile a qualche ragazza, qualche donna che adesso ci ascolta. In quel momento Pina era da sola, era Pina contro tutti, soprattutto contro il sistema, contro i medici. Non c'era un medico che
3: nessuno.
2: Non le consigliava di abortire.
3: Avevo consultato, scusa, una decina di ginecologi.
2: E Pina ha trovato forza nella fede, ha detto questo sì e ha avuto ragione. Ha avuto ragione, ha prevalso la vita.
0: Sai che è una cosa che io noto molto spesso in tutte le testimonianze che seguo qui a Maria Vision. Quando c'è questo sì, c'è sempre il no di tutti. Cioè il sì deve essere avvalorato dal fatto che si è soli.
3: Si è contrastati.
0: Si è contrastati e si deve fare da soli, esattamente come quel calice che Gesù nell'orto del Getsemani non voleva bere, ma che l'ha dovuto bere e da solo, perché è stato tradito proprio lì. Quindi è incredibile come la fede ci porti a rimescolare tutto e a rivedere le nostre priorità di vita. In quel caso era la vita di una bambina, di sua figlia, che oggi ci sta vedendo, che è qui con noi, non ve la possiamo far vedere in diretta, ma è qui, perché ci sta ascoltando. Ed è vita, vita che a sua volta darà altra vita. Se lei avesse seguito il consiglio dei 10 ginecologi...
3: Adesso mi troverei con tanto senso di colpa, di rimorso, per non avere lottato.
0: Mamma mia. Allora, io voglio dare spazio alle telefonate perché già arrivano. Intanto Giulia, da Perugia, che aveva chiamato la scorsa volta, per cui Giulia, spero che sei in diretta perché leggo il tuo messaggio. Tu dici, sto ascoltando la trasmissione e devo dire che è molto interessante, ma vorrei se posso fare una domanda. Quando si è vissuto un'infanzia, un'adolescenza terribili che ti segnano per tutta la vita, viene a conclusione, si viene a conclusione, che ovviamente è sbagliata, che non si è aperti alla vita, perché già la tua è stata difficile. Ci è stato insegnato che i primi 3 mesi è soltanto un piccolo ammasso di cellule senza vita, e ricorrere all'aborto allora è così peccato? Loredana, a te questa la parola. Risposta.
1: Allora, innanzitutto, dal momento in cui la cellula uovo viene fecondata, esplode la vita. E ci sono diverse conferme di questo, dalla scienza, ma dal viaggio meraviglioso che fa questo esserino da subito controcorrente, perché va contro la corrente delle tube per annidarsi in utero dopo una settimana. Ed è un essere già a sé, quindi con le caratteristiche sue proprie, che saranno proprio della sua vita. E è vero che ha tanto bisogno della mamma in quel momento, ma è veramente autonoma, è una forza strabiliante. Io mi dispiace non avere qui delle immagini, perché a scuola faccio percorsi di affettività e sessualità, faccio vedere ai ragazzi il piccolo a 6 settimane di vita. Perché lo faccio vedere?
0: Scusami Loredana, sì, ti interrompo, perché scuola di affettività e sessualità, io non so quanto questo sia presente nelle scuole italiane, cioè viene inserito, non lo so, nel piano formativo della scuola regolarmente, oppure è stata una tua richiesta specifica, un tuo progetto? Se ce lo puoi dire, per qualche insegnante okay, che ci seguirà.
1: Allora, non è inserito nel percorso scolastico, anche se è fondamentale. Noi abbiamo messo su un progetto perché la cosa è nata, dire per caso non sarebbe corretto, perché sicuramente non è stato un caso, però perché mi hanno chiesto di concludere un percorso che era già cominciato, perché sono insegnante dei metodi e quindi anche sono portata, diciamo, anche a fare questo, ma sono anche animatrice di incontri mamma e figlia, e quindi per questa cosa qui a loro serviva in quell'occasione tappare, ecco, un momento, che poi invece quella volta saltò tutto il progetto, lo diedero in mano a me e in un attimo ci siamo ritrovate con altre esperte a mettere su un progetto che doveva essere per quell'occasione, e invece da lì ci cominciarono a chiamare in altre scuole, sempre però perché c'è magari quell'insegnante o quella dirigente, perché ci sono diversi dirigenti che ci chiamano e ci invitano a fare questo percorso. E
0: possiamo suggerire il tuo nominativo ai telespettatori che ci seguono e che magari hanno in cuore di fare una cosa simile?
1: Assolutamente,
0: di avere un
1: sì,
0: riferimento.
1: Assolutamente,
0: questo
1: sì,
0: è molto importante, perché si potrebbe inserire come una sequenza in tutta Italia delle scuole, immagino medie o superiori?
1: Abbiamo cominciato con le scuole superiori e adesso siamo regolarmente nelle terze medie, invece non in tutte le scuole, nelle scuole dove ci chiamano, anche perché è più lì l'esigenza di dire determinate cose, ecco, di, perché proprio c'è questa sede,
0: certo,
1: questa sede,
0: certo,
1: di ragazzi grande, e noi arriviamo col nostro, insomma, progetto, col nostro, veramente con tanta buona volontà, e poi riceviamo proprio una sete da parte di questi ragazzi che gli si illuminano gli occhi veramente.
0: Io credo che sia assolutamente fondamentale, anche perché se penso a tutti i film che si vedono e l'idea che questi ragazzi che vanno crescendo hanno è di fare sesso per il semplice fatto di che è bello, che ci si conosce, che è così che si inizia una relazione di coppia. Se c'è un'educazione sessuale che porta poi anche all'uso del metodo naturale, cioè, ma perché no? E perché non dare un'alternativa a questi ragazzi rispetto a quello che il mezzo mediatico propone attualmente?
1: Ai ragazzi noi non proponiamo il metodo naturale, i ragazzi noi li accompagniamo alla scoperta di sé, nel senso che nel momento in cui percepiscono di valere e nel momento in cui capiscono l'importanza della loro vita, della loro fecondità, perché io li accompagno essenzialmente in quello, ma proprio come valore della persona, per questo pure, diciamo, mi faceva riflettere quello che diceva Giulia. Quindi succede che i ragazzi che abbiamo davanti hanno storie diverse, sicuramente, quindi c'è chi ha avuto la fortuna di essere stato accudito, accolto con tanto amore, c'è chi questa fortuna non ce l'ha. E io riporto di solito un esempio che mi è successo con i ragazzi e mi piace anche, ecco, portarlo a voi, perché dopo che tu racconti di questo valore della vita, e se lo percepisci ti spenderai per custodire il valore, fino a quando non hai consapevolezza è facile che, ecco, il sesso diventi una cosa come le altre. Se invece tu li accompagni a capire che non è una cosa come le altre, che vale la pena spenderlo bene e nel momento giusto, e loro questo lo percepiscono, l'atteggiamento cambia. Porto l'esempio di di un ragazzino che una volta dice: ok, io posso anche condividere tutto quello che lei sta dicendo, il professore, lo chiamano professoressa, io sono Loredana, gli dico, e però quando poi succede che il sabato sera c'è la ragazzina che ti balla davanti, che ma cosa si deve dire? Si deve dire che non sono maschio? Perché c'è questa cosa qui? Allora io ho detto in quell'occasione, ho detto: allora tu dimmi, dico, ti faccio una domanda, no? Allora tu dopo come stai? Perché la sessualità è una cosa bella, dico a tutti, perché ne sono fermamente convinta, se è una cosa bella, il ragazzino non dovrebbe rispondermi come mi ha risposto, perché abbassa gli occhi, perché è una ragazza che tante volte non ci si scambia nemmeno il nome, è un'esperienza che di quella sera e basta, e non c'è tutta questa contentezza, non c'è questo sapore di buono, e allora dico... c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che... Allora ho detto: tu chiediti, perché quella ragazzina in quel momento è un'offerta speciale, perché se quella ragazza è un'offerta speciale probabilmente non c'è stato nessuno che fino a quel momento l'ha fatta sentire un tu prezioso. Può essere stata la famiglia che è mancata, può essere stata la mamma che non l'ha accolta, però puoi essere tu a fare la differenza, perché se... questa volta tu ci stai, il sabato prossimo ci sarà un altro ragazzino, non abbiamo cambiato nulla. Se invece per la prima volta qualcuno si ferma a dire: ma tu perché? No, magari lei non se ne rende neppure conto. Chi è in offerta non è che perché vale meno, è in offerta perché non sa di valere. Non tutti hanno avuto questa fortuna. E allora sono persone spacciate? No. Basta che qualcuno le guardi con occhi nuovi. Può essere il ragazzino, può essere un'educatrice che li incontra, e quanti pianti, quante veramente raccogliamo, perché c'è tanta, tanta solitudine. Non si parla, non si parla a casa, non si... spesso insomma...
0: Ma per quello dico, il tema della sessualità è un tema che dovrebbe essere trattato molto nelle scuole, proprio perché non c'è un confronto con gli adulti. E i ragazzini si vergognano di parlarne, se ne parlano fra di loro. L'unico confronto che hanno, l'unica possibilità che hanno, è quella di rivolgersi alla televisione, ai giornali, a queste riviste.
1: No, cercano, poi, sì, cercano poi... informazioni, o se le danno fra di loro, e non è... poi arrivi e cambia perché, tutto, perché la cosa importante pure è anche come vengono fatti, non perché ci sono io, anche perché non sono io l'unica in questo progetto, quindi attenzione, sì. Ma perché insieme a questi progetti vengono proposti altri progetti con tanto di strumenti da utilizzare a quell'età, spiegando come si utilizzano. I ragazzi non hanno bisogno che qualcuno gli spieghi come si utilizzano questi strumenti, i ragazzi hanno bisogno di qualcosa di grande. Se tu gli dai una direzione di senso, i ragazzi non hanno problemi a percepirne la grandezza e la bellezza. Se tu gli dici come fare sesso, noi adulti scendiamo a un livello che è veramente, veramente basso, e non è quello che loro desiderano, non è quello che il loro cuore desidera.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, volevo rispondere a Giulia alla domanda: ma è davvero peccato procurare un aborto prima dei 3 mesi? Allora io faccio una domanda a Giulia: è più peccato uccidere un bambino a 6 mesi o un vecchio a 90 anni? Un bambino a 3 anni o una vecchia a 100 anni? Rispondi, il non considerare vita, quindi non considerare un essere umano, il feto, anche dopo il concepimento, è diciamo, l'errore dirimente, è anche il punto di partenza della nostra riflessione sulla vita. Noi abbiamo affermato alla scorsa puntata, ed è questo il nostro punto di vista, il punto di partenza, che la vita inizia dalla fecondazione, quindi la vita è subito, e quindi dalla fecondazione, quindi dall'incontro, va bene? Abbiamo già l'essere umano in potenza, abbiamo già la vita che inizia, che si deve sviluppare, e in questo tempo è comunque sempre allo stesso modo peccato interrompere questo percorso, perché comunque è omicidio, e l'omicidio non ha un valore maggiore in considerazione del tempo.
0: D'altronde lei che rifletteva sul fatto un ammasso di cellule, quindi un ammasso di cellule secondo alcuni, non so, scienziati, è caso di dirlo, non è vita. Ma qual è la differenza tra un ammasso di cellule che si sta muovendo per diventare un corpo e il niente? O il corpo già ben fatto? È chiaro che è già vita, è chiaro che è già vita,

0: chiaro che lo stiamo uccidendo. Stiamo uccidendo la trasformazione di questo ammasso di cellule, che senz'altro quello è, in vita. È comunque vita. Cioè io non, veramente non riesco a capire come si fa a concepire la non vita di un ammasso di cellule.
1: Noi l'immagine del bimbo a 6 settimane la facciamo vedere per questo motivo, perché loro non immaginano che sia così già il bimbo. 6 settimane sono quando più o meno si scopre di essere gravide, perché 4 settimane sono normali, sono 3-4 settimane prima che arriva la mestruazione successiva. Un'altra di solito si aspetta quando lo sanno, non lo sanno prima di 5-6 settimane, è già un bimbo a tutti gli effetti, un cuoricino che batte, loro restano così, cioè restano a guardare. E io credo che la pretesa di cambiare insomma tutti o di, non c'è, ma io credo che questa immagine loro se la porteranno sempre. Certo. È altro che ammasso di cellule, purtroppo c'è un'informazione sbagliata e loro magari si fidano di quella.
0: E difatti qua abbiamo un altro messaggio di Jody Marsala, che dice: l'aborto è un omicidio, cristiano o non cristiani, l'aborto uccide. Sì. Uccide una vita. Sì. Nessuno ha il diritto di togliere la vita ad un fratello. Beh sì, è una buona sintesi, Gio. Sì. Devo dire che funziona.
2: Questo dicevamo anche la scorsa volta, non è una questione di fede, qui c'è un'adesione della ragione, c'è un'adesione dell'umanità, della coscienza globale, non è una questione di religione. Ecco, l'omicidio è sicuramente non ammesso dalla ragione umana, qualsiasi
3: confessione.
1: Sì, assolutamente.
0: Sì. Pina, tu ci vuoi illustrare qualche caso che da presidente del Movimento per la Vita di Trapani hai seguito?
3: Scusami, del CAF, del Centro di Aiuto alla Vita.
0: Del Centro di
3: Abbiamo
0: Aiuto alla
3: una
0: Vita.
3: Presidente, pure noi,
2: che salutiamo.
3: Giacomo Scibilia, è abbastanza in gamba, ecco, ci sostiene. E sì, io vorrei farvi capire, se ci riesco, ecco, come procediamo generalmente nell'aiuto. Avrei il piacere di avere qualche persona qui presente. Ci promettiamo di poter arrivare a questo scopo. Intanto mi faccio portavoce di qualche persona che ha rinunziato all'aborto, e lo faccio attraverso una relazione che vi
0: Questo
3: introduce.
0: È molto interessante per i telespettatori, perché qui parliamo di casi concreti, ecco, non stiamo bla bla bla, parliamo di casi in cui veramente avete
3: È sempre
0: agito.
3: Bello parlare di storie vere. Forse ci affascina quando noi per televisione, no? Assistiamo a un film e poi in sottotitolo la storia è vera. È sempre bello, no? Perché ci avvicina, ci appassiona.
2: Ha più valore.
3: E adesso vi parlerò di una persona, naturalmente cambio il nome perché non mi pare corretto.
0: È giusto.
3: La segnalazione di Emilia è giunta a noi attraverso una nostra collaboratrice, quindi capirete che non sono sola, che sono collaborata da molte persone e che mi sento sempre sostenuta da loro. Quindi una nostra collaboratrice che la conosceva già e che per un certo verso l'aveva aiutata e seguita. L'incontro con lei ha sigillato e portato a compimento quello che l'amica collaboratrice aveva già svolto. Il terreno era un po' preparato. Emilia è una giovanissima donna di 20 anni con un vissuto un po' difficile, fatto di incomprensioni con la famiglia e soprattutto con il padre. Ben presto è andata a convivere con un giovane di natura problematica, con un lavoro abbastanza saltuario e diverso. Ora ha un bambino di appena 7 mesi. Trovandosi alla seconda gravidanza, con le difficoltà per lei insormontabili, senza fare cenno ad alcuno che in qualche modo potesse aiutarla, si è recata in azienda ospedaliera per iniziare le pratiche per l'aborto, così come avviene generalmente. Per un paio di volte si trovava difficoltà all'inserimento per i lunghi tempi di attesa. A volte capita anche bisogna attendere parecchio, dato il numero consistente delle donne che vogliono abortire. In seguito ad una chiamata telefonica, stanca per la trafila e il tormento interiore, Io lo sottolineo questo tormento interiore, perché una donna che va ad abortire non si presenta con il viso allegro, ma la vedi cupa, raccolta in se stessa, che vuole evitare gli sguardi e giù di lì. Quindi in seguito a questa, diciamo così, chiamata, questo tormento che provava, si è decisa di comunicare l'intenzione di quello che stava per fare. Valeria, durante il racconto del suo vissuto, che poi si è incontrata con noi, ha trovato difficoltà nell'esprimere la situazione fisico-psichica del proprio convivente, il quale ha 19 anni. Si parla di giovanissimi, di giovani. Soffre di ansia, questo giovane, attacchi di panico e porta in sé forti segni depressivi in seguito al comportamento del proprio genitore, che tempo prima aveva tentato il suicidio e che per fortuna era sopravvissuto. Quindi quale, diciamo, groviglio contesto questo giovane si è portato dentro. Le abbiamo espresso tutta la nostra vicinanza, e questo che fa, che ci accomuna, no? Farci proprio, diciamo così, affiancarci, no? Fianco a fianco con le persone in difficoltà. Comprensione e rassicurazione circa i bisogni relativi soprattutto ai bambini e a quest'ultimo, che venendo al mondo noi certamente non avremmo abbandonato. L'abbiamo aiutata a riflettere, e che è il primo passaggio questo, ci sediamo, così parliamo, da amiche.
0: Anche
3: no?
0: Perché
3: che
0: immagino
3: si
0: che si debba instaurare un rapporto confidenziale,
3: sì,
0: perché
3: sì.
0: È vero che tante volte si parla molto più piacevolmente con una sconosciuta che con una persona di famiglia o un'amica, però comunque un minimo ci deve essere, una fiducia,
2: certo,
0: da deporre.
3: E noi l'abbiamo
0: persona
3: aiutata a riflettere sul valore della vita, che prevale sempre su ogni atteggiamento negativo e di morte.
0: Sì.
3: E portando gioia e benessere sin dal momento nel quale viene accolta. Questa è la nostra, no? Questa gioia che viene portando, accogliendo la vita. Perché poi dico io, perché si chiama lieto evento? Perché è un evento così, ecco, gioioso. Valeria si è lasciata abbracciare, no? In questi incontri, credetemi, l'abbraccio è proprio, sai, una convalida, che ci siamo capite, che stiamo vivendo questa difficoltà, ma no, tu non la vivi più da sola, non sei più sola in quel momento, c'è qualcuno, uno, due persone che ti stanno accanto, che ti stanno comprendendo, che ti vogliono rassicurare, incoraggiare. E con immensa con gratitudine, perché poi scatta la gratitudine, no? Sai, certo, tu mi stai aiutando, ecco. Con gratitudine ha compreso di non essere sola. Il filo conduttore delle donne che vogliono abortire, abbiamo constatato che è la solitudine. Il trovarsi soli in momenti difficili della propria esistenza, quando non trovi nessuno a cui potete aprire il tuo cuore, confidare questa grande
2: non
3: sofferenza.
2: Tutte hanno la fede che avevi tu al tempo.
3: Io ringrazio il Signore, perché non è manco merito mio la fede, è un dono suo.
2: Certo.
3: E di avere trovato persone che si interessano seriamente alla sua grave situazione e naturalmente ha scelto la vita. Ecco, diciamo così, è uno delle...
0: Allora, tante... scusate, io devo leggere qualche messaggio, perché devo dire che il tema veramente piace, è un tema come questo di un'amica che chiama da Trapani e non sappiamo esattamente chi è, non si fa conoscere, ma va bene così. E ci dice: io sono la cugina di una ragazza che ha voluto abortire e ho fatto di tutto per aiutarla, per starle vicino, per convincerla del contrario, ma non è stato possibile. Aveva contro tutti, aveva la madre, il padre, perfino la persona che l'aveva messa incinta e che poi ovviamente l'ha lasciata. E vi devo dire che oggi lei non soffre tanto, sono io quella che ogni sera piango per questo bambino.
3: Che dire? perché si sente responsabile di quella

0: accompagnamento, accompagnare
1: Perché
0: una
1: non è
0: persona
1: riuscita.
0: ad un gesto così grave e non riuscire nell'intento è una sofferenza, anche per noi che lavoriamo sulla vita. Ecco, trovare una risposta negativa,
1: Anche a voi è capitato di soffrirne?
0: sì, ci fa soffrire tantissimo, ci fa proprio, sai, ti cadono le braccia, no?
1: Sì.
0: Ti senti così, triste, una tristezza che ti prende, no? Perché sai che stai accompagnando un bambino alla non vita, ecco.
1: Io rifletterei su questo, amica da Trapani, innanzitutto della tua enorme sensibilità. Perché è evidente che sei di una dolcezza infinita, una persona che sta soffrendo così, ora non dici le tempistiche, qualsiasi siano, però stai soffrendo e questa è una cosa che ha una sua forma di espiazione forse per quello che è accaduto. Non dovresti tu viverla, dovrebbe viverla forse la persona diretta, che tu dici non sta soffrendo, almeno non quanto te, questo no, non lo sappiamo perché ci sono tante modalità per soffrire. Questo argomento mi pare che è stato trattato la
0: Sì,
1: scorsa volta,
0: decisamente.
1: quindi non lo approfondiamo. Però è interessante, questo tocca un aspetto nuovo rispetto alla scorsa puntata, quello dell'accompagnamento e di chi soffre per quello che non può evitare. E che riguarda poi tutte le sfere del peccato, perché ce l'abbiamo di fronte sempre, è quella forma di evangelizzazione che il Signore ci chiede, soprattutto quando ometti, quando fai finta che non vedi, quando qualcuno ti passa accanto che soffre e tu non hai il tempo da dedicargli. E sono delle forme di mancanza che poi tutti, non tu sola per questo specifico atto, ma tutti. Ne dobbiamo, come
0: Rendere
1: dire, render
0: conto.
1: conto.
0: Sì. Beh, farsi vicino, farsi prossimo, questa è anche la missione del cristiano, il buon samaritano, no? Si fa prossimo al tizio che è stato bastonato, se ne prende cura, lo porta
1: Alla
0: all'hotel,
1: locanda.
0: insomma alla locanda, lo fa mangiare, insomma, ecco, prendersi cura concretamente. E in questo settore specifico, che è un settore importantissimo, quello della vita, ci sono questi angeli della vita, il movimento per la vita. Speriamo che con questa trasmissione si possano potenziare, perché sicuramente tutto inizia da lì, insomma, la vita è sicuramente l'inizio
1: Questa parola angelo mi riporta un'esperienza vissuta in ospedale, lo devo dire brevemente perché sarebbe troppo bello raccontarla per lunghezza, però è necessaria anche la brevità, di una ragazza che voleva abbandonare il suo bambino, complice la madre, perché non potevano tornare a casa, perché il padre non sapeva niente e lo ritenevano una persona dal cuore molto duro e al quale era impossibile comunicare questa notizia. Allora, dietro, diciamo così, questo incontro, la ragazza si è aperta e con molta, diciamo così, anche mia gioia, no? Ha accettato di incontrare il bambino, di poi vederlo. C'è stato l'incontro con il padre, il quale mi ha detto semplicemente così: "Ma lei è un angelo?" Io ho risposto: "Sono una mamma e non potevo permettere che un'altra mamma non vedesse, non abbracciasse quel bambino che avrebbe poi pensato per sempre, perché in quel momento pensava di liberarsi che so, da un combattimento con la famiglia, ma nel tempo, chissà quanti rimorsi, quanti pensieri, quanta voglia di rivederlo, di
0: Certo.
1: trovarlo. Era impossibile.
0: In passato, paradossalmente, da questo punto di vista, forse c'era un'organizzazione, una sensibilità maggiore, esistevano le ruote della vita dove
1: Lasciavano.
0: si lasciavano i bambini e esistevano delle confraternite, le suore che accoglievano queste ragazze o che accoglievano i bambini. Oggi, a parte il movimento della vita, non so se esista più nulla.

0: Ecco.
1: Ci sono pure tante persone buone, diciamo così, che con voglia di aiutare, di fare.
0: Sì. Credo che le istituzioni però debbano essere sensibilizzate, non voglio

0: Dobbiamo essere attenti, fratelli e sorelle, dobbiamo leggere bene i programmi di tutte le varie sfere politiche che ci circondano, perché questo è, siamo tutti cittadini col dovere e il diritto di votare. Il diritto ce lo siamo guadagnati non so con quante guerre civili e sociali. Noi donne prima di votare abbiamo dovuto combattere almeno 50 anni di femminismo. Ora che ce lo siamo guadagnati, vogliamo un poco sfruttarlo, certo, e non fare al contrario per disillusione, perché siamo disincantati, perché siamo scoraggiati o perché siamo rassegnati di non porre il nostro dovere, quella X, sul programma nel quale crediamo?
1: Sì.
0: E allora stiamo attenti anche a questo,
1: sì.
0: Io stimolo molto su questo e sì, quasi mi scaldo, scusatemi, però non si può essere disattenti e non possiamo delegare poi e lamentarci di chi poi per nostra ignoranza o per nostra disattenzione o per nostro menefreghismo, perché anche di quello si tratta, dire ah sono sempre soliti, sono sempre quelli che sbagliano. Diamo fiducia a qualcuno che può fare la differenza, quindi attenzione anche a questo. E sul tema dell'aborto, se crediamo nella vita, facciamo anche attenzione a chi crede nella famiglia.
1: Certo. Certo.
0: Su, incominciamo a studiare.
1: Mia non lo dice, non lo dirà, ma io conosco attualmente qual è la sede del Movimento per la Vita, insomma, perché Giacomo mi ha aperto sta sala cinesca, insomma, non vi dico, un buchetto, una specie di garage. Ma dico, dove sono le istituzioni? Cioè, un movimento così importante in una realtà, in tutte le realtà importanti, ma spesso si concedono grossi palazzi, grosse strutture a associazioni che poi insomma
2: speriamo sempre
1: sono
2: bene,
1: vuote, insomma, ecco.
2: Speriamo.
1: Bisogna stare attenti, come diceva Sabina, a portare avanti chi porta valori, chi valorizza queste le cose buone che ci sono nella società.
2: C'è una contrapposizione, ora come ora, tra cultura della vita e cultura della morte. E se ci facciamo caso, la direzione per ora va verso la cultura della morte in tutti i sensi, per quanto riguarda l'aborto, per quanto quindi la vita nascente, ma pure il suo finire, sì, cioè veramente c'è questa tendenza diabolica, sembra. Quindi veramente questo richiamo all'attenzione,
1: sì,
2: perché cioè, che il bene prevalga, non ci cioè siamo in un momento paradossale, c'era chi sosteneva che ci sarà un momento, credo che sia stato Sant'Antonio Abate che disse questa cosa, che tutti saranno diventati pazzi, appena incontreranno uno che è pazzo non è, diranno che quello è pazzo. A me in certe situazioni mi sembra di essere alla stessa cosa, cioè tu che difendi la vita, che difendi veramente la bellezza che c'è, la famiglia formata da un uomo e una donna, cioè quello che per noi è ovvio, eppure ti trovi a combattere per una cosa che per noi è fondamentale, è normale, è naturale, e non è così. Ed è, cioè, apriamoci gli occhi.
1: Sì, guarda,
2: apriamoci gli occhi.
1: Mi accendo pure come Sabina appena si parla di politica, ma c'è proprio un fallimento della politica sociale, ma a livello globale c'è un fallimento del welfare.
2: Riprendiamoci il nostro diritto, come diceva Sabina.
0: Allora, va bene, io capisco che magari sembra fuori tema, ma non è fuori tema,
2: no,
0: perché noi siamo artefici, ciascuno di noi può fare la differenza, sia individualmente con la propria professione, con i propri doveri familiari, eccetera, ma anche socialmente. E se questa cosa diventa una dicotomia o addirittura la non viene associata, scusate,
1: dissociazione.
0: Allora ecco che diventa come dire un fallimento della nostra stessa del nostro operare sociale. Diventiamo solo i soliti che pensano alle quattro mura? Sì, e i nostri figli? E i figli dei nostri figli? E che gli diamo in eredità? Che gli diamo? Le quattro mura? E che se ne fanno? Quando qui c'è un'ecologia, una cultura della morte che ci sta, che si sta diffondendo, queste trasmissioni hanno anche questo obiettivo, quello di rivalutare innanzitutto le persone che siamo, la preziosità, la specialità dell'essere unico che ciascuno di noi è, che ciascuno di voi siete, e invece siamo inondati da concetti di globalizzazione, di vestirsi tutti uguali, di dire tutte le stesse cose, di fare tutti

0: le stesse cose. Dunque sbagliamo? Perché sbagliano tutti, va bene? Sì, tanto sbagliano tutti. Bisogna smuoversi, bisogna sensibilizzare al diverso. E il diverso, come diceva lei, spesso è pazzo perché si è solo. E a tal proposito vi devo leggere un commento piuttosto interessante. Luciana da Trapani, la quale dice: avete detto che bisogna essere da soli, o spesso il Signore ci mette da soli davanti alle scelte difficili perché tutti ti vengono contro. Io l'ho vissuto personalmente, e non l'ho vissuto perché ho voluto abortire, che è il vostro tema, ma perché ho voluto rimettermi, se capisco bene, sì, rimettermi col mio marito, che mi aveva fatto del grande male, e avevo tutti contro perché lui veramente mi aveva fatto del male. Però ho pensato che era più importante ricostituire la mia famiglia e difenderla ad ogni caso e ad ogni modo, che lasciarmi avvincere dalla tentazione di lasciare e mollare tutto. Ho detto quindi il mio sì, come voi dite in questa trasmissione, e questo oggi mi fa riflettere una vita familiare totalmente trasformata. Grazie.
1: Che meraviglia. Grazie.
2: Mi ricorda Chiara Lubich, che non c'è più, la fondatrice del movimento dei Focolarini, che diceva: meglio l'unità nell'imperfezione che la perfezione nella disunità. È chiaro che questa, Luciana, è la tua testimonianza, non si può generalizzare, chiaramente ogni caso è un caso singolo, è un caso che
0: poi ci sta parlando un avvocato che lavora sì, molto per le separazioni da unire, com'è?
2: Beh, diciamo, mi occupo di separazioni e divorzi, però è chiaro che non capita che... Ogni tanto è capitato che qualcuno, insomma, voleva separarsi o divorziare e poi ritornare insieme, ma sono
1: casi
2: rari. Però, insomma, li accompagno a separarsi bene, insomma, in pace, civilmente. No, ma i due ritornano insieme, e questo, ripeto, è un discernimento che va fatto caso per caso, sicuramente.
0: Certo.
1: Capita però, sì. Ti voglio contraddire.
2: Sì.
1: Succede in particolare quando qualcuno ci crede veramente, fermamente, che non è detto che sia uno dei due in quel momento, perché quando c'è il disagio, quando si vive, insomma, la separazione, è difficile che uno dei due ci creda fino in fondo. Però, insomma, abbiamo sperimentato che se c'è qualcuno, qualche folle, che crede che quella cosa possa superarsi, se è volontà del Signore, è capitato, capita. Quindi
2: sì, certo,
1: sono stata felice di sentire, insomma, Luciana che ha confermato questa cosa. Cioè, non dobbiamo mai credere che il male porta al... cioè, ci può essere sempre una soffiata di positività, come, ecco, ci ha portato lei,
2: piacere,
1: Luciana.
2: Sentire queste testimonianze.
0: Certo, però per arrivare a questo bisogna sacrificarsi, perché sicuramente bisogna mettere da parte le proprie aspettative,
1: certo,
0: il proprio io, le proprie...
2: Certo.
0: E dare spazio all'altro. Chapeau, Luciana, che dirti, proprio tanto
1: sì,
0: di cappello. Tina,
1: sì, sì.
0: Tu hai un'altra relazione,
1: sì,
0: da leggerci,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: mi piace tanto farvi ascoltare queste che sono testimonianze vive di vite che sono state salvate, e vale la pena veramente nutrirci di vita concreta, vita reale.
2: Può essere che dopo questa trasmissione Pina trovi Pina, Giacomo Scibili, il presidente dell'associazione Il Movimento per la Vita, troviate qualche sede, non so, più opportuna.
1: Ce lo auguriamo, magari.
3: Intanto la nostra sede è il nostro cuore che accoglie. Ho incontrato Giovanna attraverso una nostra collaboratrice per la vita, che le aveva già dedicato tempo per il convincimento e la persuasione che il bimbo che porta in grembo le appartiene e che c'è sempre un rimedio a quanto a volte sembra irrisolvibile. Parlo in prima persona perché ho avuto questa esperienza personalmente, ma di solito collaboriamo. Sono stata contattata e presto mi sono messa a loro disposizione. Giovanna, una giovane donna di 27 anni, ha un vissuto fin troppo sofferto e difficile. Si trova alla terza gravidanza, avendo già due bambini,

0: rispettivamente di 3 anni e mezzo e 15 mesi. È una persona abbastanza semplice e molto riservata, che dopo essere stata messa a suo agio, il nostro compito aiutarle a sentirsi in una famiglia, si è aperta al racconto della propria vita. La sua infanzia non è stata affatto serena dopo che i suoi genitori si sono separati. Ha conosciuto amarezze e tristezze per gli errati modi di vita di entrambi. Il padre si è risposato altre 2 volte, con continui fallimenti personali, mentre la madre, preso un altro compagno, si è dimenticata di lei. Oggi Giovanna non vuole saperne di riprendere i contatti materni, anche perché, avendo saputo che si trovava in gravidanza, la madre le consigliava fortemente di abortire. L'unica persona a suo favore è suo marito, che purtroppo lavora troppo saltuariamente e che le vuole tanto bene. Quando lei ha appreso di trovarsi in gravidanza, si è sentita crollare il mondo addosso, soprattutto per le disperate condizioni economiche. E le condizioni economiche sono sempre quelle che si aggravano sempre di più e frequenti. Chiusa in se stessa, non voleva più comunicare con nessuno e pensava ad una risoluzione sbagliata ma necessaria. Dentro di sé c'è sempre, dentro ogni donna che vuole abortire, c'è sempre un conflitto. Lo faccio, non lo faccio. Non è che si arriva all'aborto così, è vero, è vero, bisogna darne atto. È stato proprio lui, il marito, a parlarne con amici, e da qui è scattata una sorta di movimento per la vita. Sottolineo che non è una persona abituata a chiedere aiuto, anche in situazioni di grande necessità. Ha avuto situazioni difficili gestendole con se stessa, ma è proprio per questo che va aiutata ancora di più. Ritengo che la nostra conversazione, al momento che l'ho conosciuta, ha portato Giovanna a convincersi ulteriormente che in fondo la vita è un valore assoluto da difendere. Ha compreso che solo lei, in definitiva, è la persona giusta per proteggere il suo bambino, farlo vivere e donargli quell'amore che non ha ricevuto e che in quanto mamma saprà donargli, mentre in cambio ne riceverà tanto e gratuitamente. Che bello quando si riceve l'amore di un bambino che ti dona questo sorriso, questa gioia disinteressata, no?
1: Che bello, viene voglia di fare figli.
0: Mi potrei raccontare tante altre storie, ho l'intenzione, lo dicevo all'inizio, di raccoglierle.
1: No, assolutamente Pina, qui dobbiamo fare, perché mi sono venute 2 idee, dobbiamo fare delle trasmissioni sulla sessualità e sull'educazione sessuale, e bisogna fare delle trasmissioni di testimonianza viva di persone che hanno rinunciato all'aborto, dando quindi la vita a questi bambini che vorremmo pure conoscere. Perché tu pensa cosa significa poi avere la possibilità di vedere il frutto della vita, che sarebbe stata l'assenza di quel bambino, di quella bambina. Cioè, come si fa? Come fa una mamma? Io penso che sia inconcepibile, un dolore troppo grande. Vuoi dire qualcosa mentre
2: io brevemente prego? Ritorna, lo abbiamo già evidenziato, in queste situazioni di tormento pro o contro vita, ritorna il tema del lavoro, del problema economico, del lavoro saltuario, occasionale. Questo fa la differenza, perché è chiaro che il lavoro dà la stabilità, dà un reddito, dà una sicurezza, qualora una sicurezza interiore qualora non ci sia. Io mi permetto di dare un 30 secondi una mia breve testimonianza. Il mio primo figlio io l'ho avuto quando ancora forse non avevo nessuna causa, va bene, quindi non avevo nessun lavoro,
0: nessun reddito,
2: non mi vergogno a dire, a beneficio di chi mi può ascoltare, che il primo latte di mio figlio lo prendevo con l'assistenza della le Vincenziane, ci davano, insomma, ero reddito zero.
1: Perché poi la provvidenza c'è sempre.
2: E cari ascoltatori, ascoltatrici soprattutto, vi posso assicurare che chiaramente non c'è passato ma manco per l'anticamera, noi abbiamo sempre accolto la vita, le varie volte che si è presentata l'occasione. Ogni figlio

0: è stata una benedizione, una provvidenza incredibile, inimmaginabile, il primo, il secondo ancora di più e il terzo ancora di più. Quindi io parlo da una prospettiva chiaramente di non so se dire di fede o meno, però vi posso assicurare che chi si muove per la vita, chi si muove per offrire una chance alla vita, viene ripagato.
1: Questo potrebbe essere il motto pubblicitario di questa trasmissione.
2: Sì. Io
1: ripetiamo chi?
0: Beh, chi dà una chance alla vita viene ripagato. Prima o poi viene ripagato nell'immediato.
2: Io ne do conferma, perché sono testimone di situazioni di non lavoro e poi invece si trasformano, ecco. Entra proprio nella loro famiglia tanta benedizione e provvidenza.
0: Sì.
1: Crediamoci, il fatto è che bisogna crederci, cioè bisogna essere convinti che la provvidenza non abbandona mai. E poi quando c'è di mezzo un bambino, ma come fa a mancare la provvidenza? Come fa Dio ad abbandonare? Ma è inconcepibile. Aiuterà senz'altro. Io però devo, a rigor proprio a dovere di giornalista, devo leggere una testimonianza un po' complicata. Allora, innanzitutto anche tu non ci dici chi sei e non ci dici manco da dove chiami. Comunque benvenuta e grazie per aver chiamato a questa trasmissione. Ci dici esattamente: io ho abortito perché probabilmente mio figlio o mia figlia, non lo so, era malata e non sapevano manco dirmi che tipo di malattia, perché aveva un problema genetico importante. Non ne ho voluto sapere niente perché non c'avevo i soldi, non c'avevo una famiglia, non c'avevo neppure lo sposo perché mi aveva abbandonata. Non me la son sentita. Che vi devo dire, che oggi soffro? Sì, vi sto scrivendo, quindi sì, soffro. Però che potevo fare? Che poteva fare Pina?
2: Intanto mettersi in preghiera, ecco, confidare in Dio, aprire il suo cuore. Non c'è, accanto a te non c'è, in questo momento non c'è nessuno. Apri il tuo cuore al Signore, lasciati guidare, illuminare. Se nel tuo cuore c'è il desiderio della salvezza, di salvare quel bimbo, anche se i medici ti avevano già fatto,
1: diagnosticato
2: una malattia, ma apriti al Signore e il Signore ti indica la via, ti fa trovare delle soluzioni che adesso non saremo qui a cercare, ma le avresti sicuramente trovate, le avresti trovate.
3: Io penso alla Quercia Millenaria, è un'associazione stupenda dove si accompagnano i genitori che sicuramente sono in un momento difficile e particolare ad accogliere questa vita, ad abbracciarla, ad amarla come, insomma, è giusto che sia. Io non so il caso di questa ragazza, però c'è pure spesso molta leggerezza nel diagnosticare delle percentuali di malattia, e questo lo dico perché succede spessissimo che si danno delle indicazioni di percentuali di anomalie e poi nella realtà i bambini non risultano vere, e questo, insomma, diversi bambini io conosco e so il travaglio, le difficoltà che hanno vissuto i genitori, perché non sempre c'è una fede che sostiene queste scelte, però non è sempre una questione di fede, la vita urla e vuole venire fuori a prescindere dalla fede, e sono famiglie che hanno deciso di accogliere questi bambini nonostante i consigli, insomma, come poi quello che è stato il tuo caso, che non consigliavano proprio di portarli avanti. Sono dei bambini normalissimi a tutti gli effetti, quindi anche questo dico per toglierci un attimino di peso e dare fiducia alla vita, che non è sempre così triste, che non è sempre così brutta come, insomma, un attimino ce la vorrebbero far vedere.
0: Sto pensando ai bambini affetti dalla sindrome di Down e conosco una situazione di una coppia che è stata tormentata se accettare o no di portare avanti questo percorso di vita, e ha vissuto questo tormento per un periodo. Ci sono state delle persone vicine, degli angeli,

0: grazie sicuramente a questi angeli hanno scelto di lasciare, che la vita continuasse. Sto pensando a tutti i ragazzi, tutti i bambini down che conosco, noi ne abbiamo uno in parrocchia lì a San Paolo che è simpaticissimo. E la simpatia, la bellezza, l'amore, l'affetto che riescono a esprimere questi bambini, che non è una cosa normale, e che cambia la vita delle persone che gli stanno attorno, per primi i genitori, non è più la stessa cosa di prima, non è più la stessa, che appunto poi convalidano la loro scelta di avere accettato questa vita. Quindi ne vale la pena, anche se ci sono problemi.
1: Questo io spero che questi commenti, questi confronti siano stati ascoltati da persone che, magari da donne che in questo momento stanno vivendo il medesimo travaglio di questa amica. Perché possono indirizzare, ecco, un'associazione, un consiglio spirituale, quindi una preghiera costante che può far il giusto discernimento di una scelta assolutamente difficile.
2: Certo.
1: Però io volevo dire una parola a te, amica, da dove chiami, da qualsiasi posto, e spero che sia anche vicino, per la verità. Lo spero tanto, perché spererei di conoscerti. Nella misura in cui tu soffri ancora, e non sappiamo i tempi, anche qui non vengono detti, il Signore sicuramente ti avrà perdonata, perché la sofferenza è già una tua, come dire, forma di espiazione. Avrai confessato questo peccato, l'avrai detto al Signore, e se non hai una tua fede, perché neppure questo in realtà è detto, io penso che allora dovresti, è il momento di avvicinarsi, è il momento di chiedere al Signore del perché di tanta sofferenza, del perché ti è successo questo in quel momento, quando non avevi soldi, quando non avevi una famiglia, quando non avevi uno sposo, qualcuno che ti poteva perlomeno affiancare in una scelta così complicata. Però oggi c'è questa persona, ammesso che non ci sia, che non sia venuta, e siamo noi. E Pina, e Salvatore, e Sabina, e Loredana, persone che vogliono assistere, aiutare, essere vicini spiritualmente, amichevolmente, con le associazioni, con i metodi, con la legislatura, con le consulenze legali. Vogliono aiutare tutti voi che ci state seguendo, che vivono problematiche del genere, vogliono aiutare te che soffri per una scelta che oggi riconosci non essere stata probabilmente la migliore, ma non te ne fare più un dramma, perché sennò vivi sconfitta. E invece questo è il momento, l'opportunità di riesumare tutto per farlo diventare un'opportunità.
2: Appunto, come dice Sabina, la vita va sempre ricostruita. Si può ricostruire anche dalle macerie e venire fuori e avere poi una dignità che ti valorizza, e avrai più stima anche di te stessa.
1: Grazie a tutti voi che avete chiamato, che ci avete dato le vostre vite, che ce le avete affidate in maniera così fiduciosa, e noi porremo tutto ciò davanti al Santissimo, perché sì che questo è un tema che va pregato con giusto discernimento. Grazie per essere stati con noi, grazie a Loredana,
2: grazie a voi,
1: a Salvatore, grazie a Pina, e il prossimo appuntamento è a giovedì prossimo alle 18, si continua con la vita. Grazie a tutti.
2: Arrivederci. Grazie.

e di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sor Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio, è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui, e deponi ai suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza, subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace.

tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no? È normale, ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico che, ed è facile che perdi la pace, ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale e la cosa fondamentale che è fare ogni cosa per lui e quindi vivere quell'istante per lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72, è un commento a questo salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È lui, il re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù. L'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

Iniziamo con questa domanda: perché Maria è così importante nella storia della salvezza, nella vita contemporanea della Chiesa e nella vita quotidiana di ogni devoto cattolico? E perché invochiamo la Madre di Gesù sia per le nostre questioni personali e familiari, sia per le grandi necessità e sfide dell'umanità, del mondo di oggi e di domani? Precisamente questa è la dottrina di San Luca, perché nella storia della salvezza Maria è la persona più importante dopo Gesù, il Figlio di Dio e l'unico Salvatore del mondo. E con il suo sì pronunciato, sì, in risposta al messaggio dell'angelo che iniziò con Ave Maria, con fedele prontezza divenne la madre dell'Eterno Figlio di Dio, il Verbo incarnato. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Le parole di Dio espresse dal profeta Zaccaria nell'Antico Testamento si applicano a Maria e a tutta la Chiesa. Rallegrati, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te. In Maria l'Eterno Figlio di Dio Padre ha preso la nostra carne, dimorando per 9 mesi nel suo grembo benedetto e più intimamente sotto il suo cuore. Il Dio Creatore, che è puro spirito e vita eterna, dimora per mezzo dello Spirito Santo nell'anima e nel corpo di una creatura, in Maria, che diventa la madre del Figlio Eterno, il Figlio Eterno, consustanziale al Padre e unico Dio con lo Spirito Santo. Egli rimane presente in mezzo al suo popolo eletto e a tutti i popoli che si uniscono alla sua Chiesa per essere l'unica famiglia di Dio. Sappiamo che il destino di Gesù si è compiuto a Gerusalemme, un luogo storico nello spazio e nel tempo e assolutamente non mitologico, non ovunque ma a Gerusalemme, in Giudea, Israele. Lì ha dato la sua vita sul Golgota per la salvezza del mondo. E lì ebbe luogo anche la risurrezione dai morti, attraverso la quale Dio si è rivelato come il Dio della vita e della verità. Cristo, come disse San Marco, nel suo Vangelo Gesù Cristo, il figlio di Maria, rivela il mistero della sua persona e della sua missione, quando dice: «Io sono la risurrezione e la vita». Chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Nessun profeta, nessun politico o uomo famoso può dire: io sono la vita. Solo il Figlio di Dio può dire: io sono la risurrezione e la vita. Questa è la grande differenza di Gesù rispetto a tutti gli altri Messia. Maria è una figura storica, un essere umano reale, con un'anima immortale e un corpo di carne e sangue. Una persona infinitamente aperta a Dio, una figlia di Israele. Ora vive in cielo e intercede per noi la Chiesa Pellegrina, con il suo Figlio Divino, il Signore Risorto. Ma ciò che lei è per Gesù e ciò che significa per noi oggi, noi che siamo la sua Chiesa, non può essere interpretato con metafore mitologiche o verità esistenzialiste e sovratemporali. Deve essere compresa nell'orizzonte del piano di salvezza di Dio che Egli ha storicamente compiuto in Gesù Cristo, il quale lo universalizza e lo interiorizza nello Spirito Santo infuso nei nostri cuori. E questa è la sua presenza permanente nella Chiesa universale, che trascende i suoi confini storici. Ma la Gerusalemme celeste è libera ed essa è nostra madre. Maria, madre della Chiesa, e la Chiesa è anche nostra madre. Ascoltiamo l'esortazione rivolta dal vescovo Cipriano di Cartagine
A tutti coloro che si separano dalla Chiesa, loro madre, per presunzione o perché delusi dalle debolezze umane dei suoi rappresentanti, va ricordato un insegnamento importante. Egli disse: «Nessuno può avere Dio per padre se non ha la Chiesa per madre». La Chiesa, sposa e corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo, è la presenza sacramentale della parola di Dio che in Maria ha assunto la nostra carne, venendo così a piantare la sua tenda in mezzo a noi. Così si compie la parola del profeta che lei può pronunciare in prima persona. Maria nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, poiché mi ha rivestito con le vesti della salvezza, mi ha avvolto nel manto della giustizia come uno sposo adornato di diadema e come una sposa adornata di gioielli, come la terra produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. La più grande inclusione, tutti parlano di inclusione, uno slogan popolare, ma la vera inclusione in tutta la storia ha luogo proprio lì. Noi, credenti, diventiamo cittadini della città di Dio e amici di suo Figlio Gesù Cristo. San Paolo dice, per mezzo di Lui tutti possiamo venire al Padre in un solo spirito. Così non siamo più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la struttura è tenuta insieme e cresce fino a diventare un tempio santo nel Signore. In Lui anche voi siete edificati insieme per diventare una dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Maria era pronta a dare tutta la sua vita umana a Dio e così è diventata anche nostra madre perché siamo nati dalla sua fede come figli di Dio e fratelli e sorelle di Gesù. Lei ci introduce al discepolato perché è stata con Gesù dal suo concepimento e nascita fino al Calvario, dove il dolore dell'agonia di suo figlio le ha trafitto l'anima come una spada, secondo San Luca. E Maria era in mezzo alla comunità dei discepoli di Gesù quando lo Spirito Santo li trasforma nella Chiesa, il sacramento della salvezza del mondo in Gesù Cristo. Maria è un simbolo vero, reale, è un paradigma concreto del compimento della volontà di Dio che Gesù chiama e rivela come il suo Padre celeste e a cui noi preghiamo Padre nostro che sei nei cieli. Maria è la madre di Gesù, l'unico Redentore del mondo. E fu Elisabetta, madre di Giovanni Battista, precursore del Messia, piena di Spirito Santo, che esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!» A che cosa devo che la madre del mio Signore, la madre di Dio, venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto che la parola del Signore si sarebbe compiuta. È dunque la Chiesa di Dio che onora Maria, la Santissima Madre di Dio, con speciale venerazione, poiché ha partecipato ai misteri della vita di Cristo, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, perché Egli è vero Dio e vero uomo. Il Concilio Vaticano II descrive l'importanza della Madre di Cristo e della Madre dell'uomo, specialmente dei fedeli, per la nostra redenzione, dicendo:
predestinata dall'eternità come Madre di Dio insieme all'incarnazione del Verbo, la Beata Vergine fu qui sulla terra per divina provvidenza, la Madre spirituale del Divin Redentore, la sola e generosissima collaboratrice e umile serva del Signore. Concependo Cristo, dandolo alla luce, nutrendolo, presentandolo al Padre nel Tempio e soffrendo con suo Figlio sulla croce, ha cooperato in modo unico all'opera del Salvatore. Nell'obbedienza e nella fede, nella speranza e nell'ardente carità per restaurare la vita soprannaturale dell'umanità. Questa è la ragione per cui è stata nostra Madre nell'ordine

0: della grazia. Questo è molto importante anche per noi, per la nostra comprensione come cristiani. Quando riceviamo la grazia come Maria, secondo questo modello, è per diventare cooperatori di Dio nella costruzione del regno di Dio e anche nella nostra vita quotidiana, nelle famiglie e in tutte le relazioni in cui viviamo, che è un elemento speciale della nostra fede cattolica. La nostra dignità consiste anche nella possibilità di cooperare con il piano di Dio. E Maria, la Madre di Dio, è un modello, un simbolo, un vero simbolo di questa cooperazione. E perciò tutto ciò che facciamo è degno di essere accettato da Dio se è in linea con la cooperazione, con la grazia per la salvezza del mondo. Lasciamoci dunque accompagnare da Maria, la Vergine Immacolata e Madre di Dio, assunta in cielo, che continua oggi a essere la guida sicura nella Chiesa, che ci conduce alle alte vette della perfezione evangelica, della santità. Maria ci prende per mano e ci conduce alle origini della nostra salvezza e al cuore della nostra fede. È stata la prima dei discepoli e la madre del Signore Gesù. Attraverso la sua obbedienza è diventata la madre di tutti i credenti della Chiesa, nostra madre, madre del nuovo popolo, di tutti i discepoli del Signore. Come il giardino, dice Isaia, fa spuntare i suoi germogli, così il Signore Dio farà sorgere la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. E così preghiamo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Dio è colui che non ti lascia solo, né ora né mai. Anche quando il male arriva a sprigionare tutta la sua forza con la morte, Dio non ti lascia solo. Quando ho detto il mio piede vacilla, tu, Signore, mi hai sostenuto. E ancora si sentono di tante persone che dimenticano Dio tutta la vita, ma quando accade una sciagura si ricordano di Lui. Ma dov'è Dio? Perché Dio ci ha fatto il male? Perché Dio ci ha strappato questa persona amata? No, Dio non fa il male. Dio non toglie la vita. Dio non uccide. Dio dona la vita. Dio ci ha donato la vita ed è un dono che non ritira, non ce lo strappa via, ma ce lo affida e se siamo in difficoltà ci resta vicino. E quando giunge la morte ci strappa dalla morte. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Il Signore ha promesso la corona della vita e manterrà la sua promessa. Certo, resta anche a noi qualcosa per cui impegnarci, ed è l'amore per Lui e per la vita che ci ha donato, e l'amore per ogni essere vivente, perché ogni vita è dono di Dio. Ma la vita è segnata anche dalla presenza del male, il male che ci circonda, il male che fa parte di noi. Ma Gesù ci ricorda che il lievito di questo mondo non è il lievito della vita eterna. E noi siamo talmente abituati a nutrire il nostro corpo, ma ancor più il nostro spirito, di questo nutrimento mondano, che fatichiamo a comprendere Gesù quando ci parla dell'Eucaristia. Gesù ci parla del dono della sua vita come nutrimento per la nostra vita. L'Eucaristia che noi celebriamo è qualcosa di straordinario, perché è il cielo che si apre per metterci in comunione con il Padre e per metterci in comunione con tutti i defunti per cui preghiamo e con cui stiamo pregando. Certo, perché anche loro pregano con noi e per noi. L'Eucaristia non ci aiuta solo a ricordarli, ma li pone vicini a noi. L'Eucaristia

ci avvicina ai nostri cari defunti, perché è per noi una promessa di vita eterna. Chi mangia questo pane e beve questo calice non morirà, perché ha la vita eterna. Ma l'Eucaristia, lo stesso, lo sappiamo, è Gesù stesso. Gesù che è lo stesso ieri, oggi e sempre. L'Eucaristia sorpassa il limite del tempo. È quella stessa Eucaristia a cui hanno partecipato i nostri cari defunti e che è stata anche per loro una promessa di vita eterna. La strofa di una canzone che mi piace molto dice così: ho cercato per tutto il paradiso la guida che mi incontri, il tuo sorriso. Un po' simile anche all'avventuroso viaggio di Dante, che attraversa la selva oscura e poi l'inferno e il purgatorio per giungere in paradiso e rivedere il sorriso di Beatrice, la donna che amava. L'Eucaristia contiene in sé una promessa bellissima, che non è solo quella di risorgere per vivere noi e per vivere con Dio. Contiene anche la promessa di rivedere il sorriso delle persone amate. Contiene la promessa di un tempo in cui non ci sarà più il tempo che fugge come sabbia tra le mani, ma avremo tutto il tempo per gioire di relazioni pure, belle, sincere, con tutti quelli che sono nel regno di Dio. La via per giungere in paradiso è proprio l'Eucaristia, la via è Gesù, la via è il Vangelo. E ora preghiamo insieme per i defunti e ripetiamo per 3 volte. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sii benedetto, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione di Gesù dai morti, a una speranza viva, per una eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore del distacco, con la certezza che i morti vivono in te, e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo Figlio. Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione per te e per i defunti che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Bentrovati e benvenuti, fratelli e sorelle di Maria Vision. Siamo con la trasmissione Dolce Sentire, che come voi tutti sapete è un dolce sentire, perché oltre alle melodie meravigliose che accompagnano il nostro cammino spirituale, ci sono voci melodiose che consentono questo ascolto della nostra vita spirituale attraverso Roberta, bellissima voce che veramente ci allieta oramai da mesi, e oltre ad una conoscenza incredibile di tutte le canzoni che voi richiedete, e naturalmente la professionalità del marito Paolo alla chitarra. Per chi magari ci segue per la prima volta, questa è una trasmissione a voi dedicata, perché potete chiamare allo 071 7501 707 e richiedere la canzone che volete dedicare a qualche familiare o ad un amico o ad un proprio caro, una canzone che naturalmente appartiene al vostro cammino spirituale, dunque una canzone anche se non propriamente liturgica, ma comunque di un repertorio, di un movimento ecclesiastico. Fatelo, perché è una gioia cantare, come diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte. È così, no?
1: Sì, è così.
0: Allora diamo subito fiato alle trombe, anche perché da partire da questo lunedì, visto che la scorsa settimana sono arrivate tantissime richieste e non siamo riusciti quindi a cantarle tutte, oggi, questo lunedì, ci dedicheremo a quelle che sono pervenute lunedì scorso, e così oggi, per chi volesse chiamare, alla sua richiesta e la potrà riascoltare lunedì prossimo, e via dicendo, perché grazie a Dio siete in tanti a chiamare. Dedichiamo subito la prima canzone ad Anna, che è chiamato da Ancona, una canzone dello Spirito Santo, perché lei ha chiesto Spirito Santo, cuore dell'umanità. Non potrebbe che essere un ottimo inizio, perché è dedicata a tutta quell'umanità, dice Anna, che è lontano da Dio. E allora, Spirito Santo.

0: vecchie così, senza prove, perché noi improvvisiamo tutto, quindi è lo Spirito Santo veramente.
1: Questa è la bellezza del canto vissuto con fede. E poi questa canzone che ci ha fatto riflettere, come ci ha fatto riflettere Anna, e grazie Anna, su lui.

0: un desiderio ineffabile, bellissimo, l'ha messo Dio dentro di noi, che è quello di dare. E se non si dà, se non si dona, non ci si realizza, non si avverte la propria presenza in questo mondo, la propria indispensabilità spirituale, perché ognuno di noi incredibilmente ha questo ruolo. E allora, quando sento dire di quell'inutilità, di quel senso di non appartenenza, di vuoto che poi portano alle depressioni, agli esaurimenti nervosi, ecco, tutto ciò appartiene ad un'umanità che non è in Dio.
1: Beh, ci possono essere momenti di scoraggiamento, però è chiaro che quando uno sta nel Signore poi si rialza, ecco, il Signore ci
0: Sì.
1: aiuta a rialzarci sempre, per cui ci possono stare perché siamo esseri umani, io per prima mi sento fragilissima, quindi, però poi dici, Gesù, confido in te, ecco, e lì punto, mettiamo il punto, Gesù, confido in te,
0: Certo.
1: punto, il resto basta, cioè non
0: Ma
1: facciamo
0: io voglio aggiungere anche un'altra
1: camminare.
0: cosa, cioè a prescindere dalla nostra fede, che è una fede cristiana, però Gesù ha detto una verità sacrosanta che appartiene all'essere umano, cioè ama tuo fratello come te stesso. Questa è una verità, Roberta e Paolo, e lo dico a tutti voi che ci state seguendo, che appartiene a tutti. A tutti, a prescindere dal credo. E allora ci dobbiamo rendere conto che più siamo fedeli a questa verità e più la mettiamo in pratica, più la concretizziamo con dei gesti, con dei fatti, con delle azioni, realizziamo realmente noi stessi. E mi viene in mente Gandhi, che certo non era un cristiano, non era un fedele di Gesù Cristo, però era un grande uomo saggio. E nella sua saggezza questa verità era assolutamente sua. E racconta quella storia, non so se tu la conosci, in cui descrive il paradiso e l'inferno. E dice: ti ho portato in una stanza dove c'era una grande tavola con tantissime persone, dentro al centro una grande pentola fumante piena di odori. Ogni persona aveva con sé legato un lungo, lunghissimo cucchiaio col quale riusciva a prendere al centro della stanza la propria porzione, ma non riusciva ad imboccarsi perché era troppo lungo. Erano persone emaciate, dimagrite, stanche, irrealizzate, ovviamente persone affamate, dunque arrabbiate. Era l'inferno. Porta quest'anima nel paradiso, stessa identica situazione. Una lunga tavolata, tante persone, una bella pentola fumante e odorante di pietanze succolenti, al contrario però tutte queste persone belle, grasse, sorridenti, felici. E allora, come mai? Qual è la differenza? Visto che anch'esse portavano legato questo lungo cucchiaio, lunghissimo. La differenza è che la persona che è nel paradiso ha capito che per poter realizzare se stesso doveva sfamare l'altro e con questo lungo cucchiaio riusciva a prendere la pietanza a sfamare che aveva di fronte.
1: E
0: Quindi
1: l'altro
0: dava
1: faceva.
0: qualcosa all'altro.
1: Certo, questo è
0: La
1: bellissimo.
0: differenza tra paradiso ed inferno sembra una sciocchezza, una favoletta abbiamo raccontato, ma per dire quanto la saggezza di un uomo non appartenente assolutamente alla fede cristiana, ci fa comprendere però che è una verità che appartiene all'uomo a prescindere dal suo credo.
1: Lui sembra che una volta abbia detto anche che aveva letto tutta la Bibbia di Gesù
0: Sì.
1: e profondamente dentro di lui era molto cristiano, cioè lui credeva in Cristo, però diceva non mi piacciono i cristiani, cioè, forse non ci vedeva molto coerenti,
0: Mannaggia,
1: non ci vedeva molto
0: mannaggia.
1: coerenti, però anche perché lui oramai era nel suo popolo, doveva aiutarlo in quel modo, cioè con la religione con cui era stato cresciuto,
0: Certo,
1: però era
0: però se sviluppassimo
1: profondamente
0: dentro di
1: dentro di
0: noi
1: sì.
0: queste grandi verità che sono proprio dentro l'uomo perché l'uomo ha una parte di Dio, ecco, basterebbe coltivarle, svilupparle, renderci conto che abbracciare, stringere la mano, dire ad un'amica ti voglio bene, dirle alle persone che hai più vicino.

0: vicino, che è più difficile. Più difficile. Ecco
1: Sì,
0: com'è,
1: così.
0: abitudine quotidiana. Diamo spazio alla seconda canzone. Io mi perdo nei miei discorsi, ma eccomi qua.
1: No, ma è bello, bello che mi ha ricordato questa cosa qui del pentolone, perché anni fa l'avevo sentita, poi
0: Sì.
1: non me la ricordavo più, invece è proprio calzante.
0: Paolo da San Polo ci chiede una canzone sulla Pasqua, sulla resurrezione, la mia Pasqua il Signore, e dice dedicato a tutti i poveri del mondo. Bene, che resurrezione sia. Con una
1: Capisci?
0: canzone vogliamo dedicare?
1: Sì, Io sono con te è una canzone dove si parla di resurrezione, molto bella, le parole, il testo, veramente molto bello.
0: E allora Paolo da San Polo, questa canzone sulla resurrezione dedicata a tutti i poveri del mondo. Grazie.
2: Sì,

0: Questa veramente me la sono inventata, questa
1: donna. Guarda, pensavo proprio, lo Spirito Santo, guarda.
0: Come suggerisce?
1: Delle armonizzazioni meravigliose.
0: Grazie a Dio, veramente. Beh, diamo la pausa, ma prima di farlo volevo anticipare che Federica D'Ancona ha chiesto un canto su Maria e lo ascolteremo subito dopo questa pausa.

che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentrovati, eccoci qua con questo bellissimo programma, a me piace tantissimo, io me lo godo tutto, mi diverto, canto, mi sembra quasi una passeggiata, come stare a casa?
1: È bello, è così.
0: Come cantare tra amici. Dolce Sentire, un brano, anche un brano in verità, ma comunque il titolo di questo programma dedicato a tutti voi che volete dedicare ad un vostro caro o volete comunque riascoltare un brano del vostro percorso spirituale. Dunque fatelo chiamando allo 071 7501 707 e siamo qui a vostra disposizione per cantarvelo. Stasera abbiamo tantissimi brani che sono della scorsa volta, allora abbiamo così deciso per onorare le chiamate dello scorso lunedì di cantare, ecco, questa sera a quelle che sono pervenute lo scorso lunedì, in modo tale che questo lunedì tutte le chiamate che arriveranno con tutte le richieste verranno poi cantate il prossimo lunedì e così faremo. Lungo andando, diciamo. Dicevamo prima, poco prima della pausa, che Federica D'Ancona ha chiesto un brano dedicato a Maria e Roberta e Paolo vogliono dedicare Tota Pulcra.
1: Sì, è una nostra canzone che abbiamo scritto noi, la dedichiamo proprio perché ci accingiamo al mese di maggio, quindi il mese mariano per eccellenza.
0: Certo.
1: Con l'auspicio che tutti facciano il rosario ogni giorno potendo farlo, con questo augurio.
0: Sì.
1: Che Maria chiede sempre il rosario proprio per aiutarci in questi tempi così difficili.

0: È bellissimo questo canto, veramente ho avuto un attimo di emozione, di pelle d'oca. Non so se voi me lo confermate, cari telespettatori che ci seguite, ma proprio proprio bello, complimenti. A
1: chi ce l'ha ispirato? Complimenti sempre a loro.
0: Però diciamo che avete seguito bene i compiti. Sì, sì. Ecco.
1: Se ci stacca la spina.
0: Ricordiamo anche a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo che proprio con l'apertura del mese mariano, Maria Vision si dedicherà molto alla propria la recita del rosario. E non solo negli orari che sono soliti e che voi conoscete del nostro palinsesto, ma anche la sera, ogni sera alle 21:15 dalla Basilica di Loreto, quindi in diretta televisiva con i frati francescani, reciteremo tutti insieme il Santo Rosario ogni sera per tutto il mese di maggio. E naturalmente questo significa che partendo la recita del Santo Rosario dalle 21:15, che è coloro che vogliono chiamare per l'adorazione consueta che c'è qui a Maria Vision dal lunedì al venerdì, lo possono continuare a fare tranquillamente. Vi diciamo solo che anticiperemo un po' i tempi, quindi diciamo che l'adorazione inizierà verso le 9:15, durerà una mezz'oretta per poi dare appunto la precedenza a questo Santo Rosario che nel mese mariano verrà recitato. Se volete continuare a chiamare per le vostre preghiere lo potete fare tranquillamente perché il call center comunque sarà presente fino alle 22, il che vuol dire che le vostre preghiere verranno raccolte e poi pregate l'indomani mattina alle 8:30 con la consueta adorazione mattutina. Questo giusto per dare una notazione, come dire, di totale adesione di questa televisione che è dedicata a Maria, tra l'altro, al mese mariano per eccellenza.
1: Bellissimo.
0: E Federica D'Ancona, perdonami perché io non ho detto, ma lo dico adesso, che questo brano era dedicato al tuo Stefano. E proseguiamo con gli altri brani. Allora, abbiamo qui la richiesta di Claudio, che non dice però da dove, chiede Abba Padre, un brano bellissimo del rinnovamento dello spirito dedicato a tutte le persone che sono in difficoltà. Probabilmente perché questo è un brano che dice: guardami Signore, leggi nel mio cuore, sono tuo figlio, ascoltami. E quindi è un brano che e chiede l'aiuto quasi, no? È un figlio, sì, che chiede l'aiuto a Dio di ascoltarlo, di insegnargli a pregare, che è una preghiera bellissima.
1: Bellissimo, veramente, Sabina, e con tutto il cuore voglio sentirlo dalla tua splendida voce.
0: Sì, sì, ma lo cantiamo insieme però. Io mi avvicino a te, così facciamo pure le doppie voci insieme.
1: Io mi riposo perché sto facendo, è come se stessi in tournée, perché ogni sera canto, quindi ho un abbassamento vocale. Se ogni tanto riposo un pochettino è tutto di guadagnato. Io ti faccio sostegno psicologico questa volta.
0: Ok.

0: Bravissima,
1: bellissimo,
0: Tammy.
1: Bellissimo.
0: Ho cercato di inventare una doppia voce.
1: Questo canto di rinnovamento dello spirito è stato scritto tra l'altro da Salvatore Martinez, che come voi sapete è il presidente, quindi uno dei fondatori di questo movimento carismatico che è il movimento di rinnovamento nello Spirito Santo. E credo che sia stato scritto proprio in un momento in cui si chiedeva la presenza della voce di Dio nel cuore. Credo che sia un momento che appartenga a tutti, Roberta, perché tutti abbiamo bisogno di sentire questo Padre che ascolta, questo Padre che
0: libera. Tutti i giorni, nel mio caso tutti i giorni. Non so,
1: poi... Questo Padre che guarisce, questo Padre che... è vicino a tutti noi proprio con la presenza di un padre, ecco, non con l'astrazione di un Dio, ma la presenza di un Dio padre che è lì accanto, che ti guida nel momento in cui il cuore chiede un discernimento.
0: Sì, proprio la paternità, l'amicizia di nostro papà. Dobbiamo sentire proprio come papà, perché la verità è così.
1: Bene, chiamate, continuate a farlo, 071 7501 707, perché diamo spazio a tutte le vostre, i vostri canti. Con i vostri canti io ci metterei anche la vostra preghiera, perché vedete, noi cerchiamo anche di attualizzare, commentare la vostra dedica, perché è una dedica che implica inevitabilmente una preghiera. È una preghiera tua, diventa mia, diventa sua, una preghiera che raggiunge nel cuore universale della Chiesa, che in questo momento, anche se in tre rappresentiamo, però ecco, raggiunge il cuore di Dio. Perché Dio ha bisogno della nostra preghiera per commuoversi, per avvicinarsi, per dare ascolto. E allora chiamate allo 071 7501 707. E arrivano altre richieste. Bene, qui abbiamo un rallegriamoci al Signore. Anna d'Ancona, per tutti i ragazzi e ragazze che sono lontani dal Signore. E anche qui affrontiamo una problematica che è sempre attuale, quella della conversione e della fede, soprattutto nei giovani e tra i giovani. A tal proposito, voglio dirvi che ultimamente siamo stati proprio ad Assisi, dove il movimento giovanile è molto presente e dove c'è diciamo una forte volontà diocesana nel coinvolgimento dei giovani, anche perché la spiritualità francescana aiuta moltissimo a questo. E intervistando qua e là, no, raccolgono sempre le testimonianze, ci siamo accorti di quanto c'è questa necessità, cioè di far trovare ai giovani un modo per avvicinarsi ad una verità. Ora non diciamo quale la verità,

0: La verità per noi è Gesù, è Dio. Però i giovani hanno bisogno della verità. Allora, qualora questa verità viene intanto testimoniata attraverso la presenza di una persona che dice e testimonia questa verità, già è tanto. Questi giovani si sentono in qualche modo sollecitati a seguire.
1: Sì, Gesù è via, verità e vita, quindi i giovani se scoprono Gesù hanno scoperto tutto, perché poi, sai, il discorso della verità, a volte si cercano verità dove le verità non ci sono, si cerca verità nella menzogna a volte, anche questa filosofia un po' new age che adesso va tanto di moda, impazza, è molto trend, però in realtà porta lontano, porta molto lontano.
0: Perché? Ecco, teniamo conto di quello che veramente ci ha detto Roberta, perché sì, poi quando non si dice la verità non si capisce più dove è la verità, perché si è abituati a dire la menzogna, no? A dire le cose, a dirle a metà, a non dirle proprio, anche dire le mezze cose non è verità, anche non dirle affatto non è verità, e sono comunque delle forme di omertà che vogliamo tanto colpevolizzare qualcuno per le omertà di chi ha visto e non ha detto, beh, facciamo anche nelle nostre famiglie, nei nostri luoghi di lavoro, nei nostri gruppi di amici, quando ci sono delle verità che non vengono dette, che non vengono testimoniate, che non vengono sollecitate. Tutti abbiamo il dovere, se ci sentiamo nella verità, di esercitarla. E qualora questo non venga fatto, anche noi siamo colpevoli di una menzogna.
1: Sì, perché il non fare, il peccato di omissione, comunque, specialmente omettere la verità, è peccato.
0: È peccato. Bene, non vi lasciamo molto, ma ci vediamo tra qualche minuto per Rallegriamoci, dedicata da Anna D'Ancona, la dedica a tutti i ragazzi e ragazzi che sono lontani dal Signore. A tra poco.

e sono Padre Massimo Proscia, missionario claretiano, parroco di questa basilica e parrocchia Sacro Cuore Immacolato di Maria ai Parioli dal ottobre 2020, quindi diciamo 2 anni circa. Appartengo alla congregazione dei missionari figli del cuore immacolato della Beata Vergine Maria, detto appunto missionari claretiani, fondati da Sant'Antonio Maria Claret, missionario, sacerdote e vescovo spagnolo della Catalogna, intorno al 1849.

ci troviamo in questa basilica propria del Cuore Immacolato di Maria. Questa devozione avviene perché il fondatore, Sant'Antonio Maria Claret, ci teneva a Maria e in modo particolare al Divino Amore e al suo cuore. Ecco allora perché i claretiani scelsero di questa grande costruzione, questa basilica, iniziata negli anni 20 e terminata nel 1953 con la consacrazione. Quindi ci sono voluti almeno, diciamo, 30 anni di costruzione, affidata appunto fin dal principio dai missionari claretiani, no? Ecco allora, questa grande basilica costruita dall'architetto Brasini, che purtroppo non è stata completata. Come vediamo, all'ingresso troviamo subito il cuore di Maria nell'altare maggiore con due angeli in bronzo. Cuore di Maria che accoglie

è la patrona, diciamo, di questa basilica. Ecco allora che la devozione a Maria, la devozione anche come regina della pace. Negli anni 1959, questa basilica fu retta come basilica minore subito dopo le quattro fondamentali di Roma, le principali, San Pietro, San Giovanni, Santa Maria Maggiore e San Paolo. Subito dopo queste quattro, ecco, abbiamo questa basilica minore dedicata appunto al cuore di Maria in un quartiere, diciamo, molto in, si dice in italiano, di Roma, il quartiere Parioli, una zona residenziale certamente, con parrocchiani, con un elevato numero di anziani, però ecco, partecipata, sentita, eccetera. Come claretiani siamo 3.000 sparsi in tutto il mondo. Qui in parrocchia serviamo in tre. Abbiamo qui la Curia Generale dei Missionari Claretiani, che è proprio attaccata alla nostra basilica, dove abbiamo il governo generale, quindi dei missionari claretiani, il padre generale, il suo governo, i vari uffici e poi altri padri studenti che studiano, che vengono da diverse parti del mondo. Questa basilica dedicata al cuore di Maria non terminata perché manca la cupola, per un semplice fatto, perché a parte i soldi che finirono, ma anche il peso, come sappiamo, sotto questo pavimento, sotto questa, dove nasce questa basilica, passa il fiume e quindi le fondamenta dovevano essere ben sicure per poter reggere tutto questo peso. La basilica praticamente è lunga 94 metri e larga 58 metri, quindi abbiamo un chilometro di camminamento. È fatta una navata centrale, possiamo chiamarle due navate laterali, dove abbiamo quattro cappelle. Ci troviamo nella Cappella del Santissimo Sacramento con altare e decorazione sempre dell'architetto Brasini. Vediamo la vetrata di Garriga con l'immagine di Sant'Antonio Maria Claret. Sant'Antonio Maria Claret è disegnato con un'ostia sul corpo, che è la conservazione delle specie, le specie sacramentali, cioè quando lui celebrò messa non si consumarono, ma restarono nel suo corpo. Ecco, questo fa anche della spiritualità dei missionari claretiani, oltre ad essere cor di Mariana, e anche l'attenzione all'Eucaristia. E quindi l'architetto, insieme ai confratelli claretiani, pensarono questa cappella, dedicarla al Santissimo Sacramento con questa immagine del padre Claret. E sul tamburo c'è scritto proprio: io sono il pane vivo che è disceso dal cielo, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ecco, questa cappella, come la vedete, è la cappella terminata dal Brasini e si dice che, come questa cappella con i marmi, doveva essere tutta la basilica.

dietro di me il fondatore, Sant'Antonio Maria Claret, questa tela del 1984, fondatore dei missionari claretiani fondati il 16 luglio del 1849 a Vic, in Spagna, Catalogna, vicino Barcellona. Ecco, qui abbiamo l'altare dedicato al santo, vescovo e fondatore, e alla mia destra

potete vedere il monumento dei martiri claretiani. Chi sono i martiri claretiani? Sono seminaristi uccisi in Spagna, nella città di Barbastro, nella guerra civile del 1936, e 52, un piccolo gruppo, poi sono stati beatificati nel ottobre, il 25 ottobre del 1992, dal Papa Giovanni Paolo II. Ecco, abbiamo dedicato a loro questo piccolo monumento per la testimonianza e il martirio.

troviamo nella cappella di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. Alle mie spalle il bellissimo mosaico della scuola Vaticana, riproduzione di un dipinto del professor Gaudenzi, ritratta San Giuseppe lavoratore. E poi alla mia destra la tomba del cardinale Arcadio Larraona, missionario claretiano, morto nel 1973 e sepolto proprio in questa basilica. Ci troviamo all'ingresso della Basilica del Cuore Immacolato di Maria e dietro di me il fonte battesimale. Al centro la pale centrale è il battesimo di Cristo del 1962 e tutte le pale che vedete dietro di me sono di Gregor Schiltlian, è un artista armeno. Sono 9 grandi tele che esprimono la fede, esprimono anche i vari segni che nel battesimo noi riceviamo: la veste bianca, la luce, l'unzione, l'acqua, l'ingresso in chiesa a diventare appunto figli di Dio. Ecco, questo l'abbiamo messo all'ingresso a simboleggiare proprio l'inizio della vita cristiana. Ci troviamo nella terza cappella della Basilica Sacro Cuore Immacolato di Maria, voluta dall'architetto Brasini. Ecco, questa cappella è dedicata alla Madonna del Suffragio, decorata dallo stesso Brasini, l'architetto, e la pala centrale dell'altare è dedicata alla Sepoltura del Signore. Ci troviamo nel 1959, l'artista è Trombini.

Ci troviamo nel corridoio di destra della Basilica Sacro Cuore Immacolato di Maria e alle mie spalle l'altare dedicato al cuore di Gesù di Merussi del 1984. Come sapete, questa basilica è dedicata al cuore di Maria e quindi il Papa ha voluto affidare la Russia e l'Ucraina al cuore di Maria. Però ecco, affidiamoci anche noi al cuore di Gesù che si dedica il mese di giugno alla venerazione e alla preghiera del cuore di Gesù. Ci dedichiamo a Lui e ci lasciamo accompagnare, ecco, dalle sue braccia come figli del vero Padre.

quarta e ultima cappella di questa grande basilica è dedicata alla Madonna di Pompei, ecco, che presiede questa cappella. Negli angoli di questa cappella ci sono i modelli dei quattro evangelisti pensati dal Brasini per essere scolpiti in pietra e messi nei pinnacoli della facciata della basilica. Un'altra tomba di un cardinale missionario claretiano, Arturo Tabera, morto e sepolto anche qui.

La lapide reca le date della consacrazione del mondo, quindi 1948, e dell'urbe 1953 al cuore di Maria. All'ingresso di questa cappella si trovano due busti, a destra quello del Brasini in marmo di Silvio Canivari del 1932 e a sinistra di Pio XII in gesso.

Bene, concludiamo questo percorso vissuto assieme in questa basilica, ritornando da dove siamo partiti, alla madre, al cuore di Maria, che vediamo alle spalle, l'altare principale, la patrona di questa basilica, Sacro Cuore Immacolato di Maria e Parioli a Roma, tenuta dai missionari claretiani. L'invito è quello di dedicarsi e consacrarsi al cuore di Maria e al cuore di Gesù. Preghiamo per la pace, preghiamo affinché Maria ci accompagni oggi e sempre. Ringrazio la TV Maria Vision e a tutti voi telespettatori giunga la mia benedizione. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dopo la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù che abbiamo celebrato ieri, oggi la Chiesa ci fa guardare il Cuore Immacolato di Maria. Ci ricordiamo la scena quando l'angelo va ad annunciarle che è stata scelta da Dio per questo compito straordinario di essere madre di Dio. E Maria accoglie

0: nel suo cuore, nella sua vita, questo disegno con fiducia. Ecco, il cuore di Maria è pieno di fiducia verso Dio, e per questa fiducia che lei è capace di custodire nel cuore tutti i misteri della vita del suo figlio, adesso nella storia, vita della Chiesa, ma anche vita di tutti noi. Lei ci accoglie nel suo cuore per aiutarci anche noi a avere questa sintesi della verità della vita, del rapporto con Dio, del rapporto nostro fraterno. Apriamo il nostro cuore a questo dono della sua presenza, della sua custodia, del suo accompagnamento, nel custodire nella nostra vita il mistero di Dio, il suo disegno. Saluto tutti voi presenti a questa celebrazione, in modo particolare il gruppo di Montargentario e poi tutti gli altri presenti, certamente. Anche chi si collega con noi via streaming, malati, sofferenti, perché possiamo entrare nella Santa Liturgia con cuore capace di adesione, di fede. Riconosciamoci peccatori, spesso mancanti di fede e mancanti di quell'amore che riempie, è pieno nel cuore di Dio e anche nostro è chiamato a esserlo. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo nel cuore della Beata Vergine Maria, per sua intercessione concedi a noi di essere tempio vivo della Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Parola di Dio. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Esulta nel Signore. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Il mio cuore esulta, Signore mio Salvatore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. I nostri peccati. Cari fratelli e sorelle, è bello celebrare questa festa dell'Immacolato Cuore di Maria dopo aver celebrato ieri la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Sono due cuori strettamente uniti, non soltanto per un rapporto naturale. Sappiamo bene che il cuore di una madre è molto unito al cuore del figlio, perché per tanto tempo fisicamente è stato così dentro la storia umana della vita, e così è per tutti oggi. Le mamme qui presenti sanno che vuol dire l'unione col figlio, e non si cancella in qualche modo questa unione profonda, ma sappiamo come gli anni passano e le nostre vite si allontanano anche tra il cuore di una madre e di un figlio, perché non basta l'unione fisica. L'essere umano non è una presenza fisica, biologica, è un essere cosciente, libero. Ecco, a un certo punto, se non si decide un'unione, non è possibile essere uniti. Non ci si sposa perché si è fisicamente appiccicati. Ecco, il matrimonio non vuol dire unione dei corpi, ma unione dei cuori. Quando i cuori sono divisi, cosa ci facciamo dei corpi? Possono essere appiccicati quanto vogliamo e non si riesce a creare un'unione. Infatti diceva Sant'Agostino: nostra una unione è tale quando si è concordi. Ecco, una parola latina che vuol dire essere uniti nel cuore, con cor, cor cordis cuore, uniti nel cuore. Quando noi siamo, perché Maria è unita al figlio? Perché i loro

cuori sono uniti, perché sono concordi, perché Maria, ecco, come dice il Vangelo di oggi, custodiva nel suo cuore tutte le cose che riguardavano il suo figlio. Ecco, non era una custodia biologica,

del figlio che riguarda il suo rapporto con Dio. È il Vangelo che abbiamo ascoltato, è un Vangelo che ci riporta che questa storia difficile, Gesù dà una risposta ai cuori angosciati di Maria e di Giuseppe, una risposta che potrebbe sembrare quasi indifferente. Noi ti cercavamo angosciati, cosa ci hai fatto? Perché non lo trovavano, e con il pellegrinaggio a Gerusalemme, di ritorno, era una grande compagnia, grande

Però l'angoscia è aumentata ed era grossa. E Gesù risponde: perché vi preoccupavate? Non sapevate che io sto nelle cose del Padre? E dice il Vangelo: non hanno capito. Che significa questo? Eppure questa frase è geniale. Gesù dice una frase che riguarda anche tutti noi. Io in questo mondo non sto a occuparmi di te, di Giuseppe, della gente, di questo, di quell'altro. Sto in questo mondo a occuparmi delle cose del Padre mio. Ecco, chi non dovrebbe dire la stessa frase nella propria vita? Noi credenti siamo tali perché nella nostra vita, man mano che cresciamo, impariamo a conoscere questo Padre e occuparci delle cose sue, che poi non sono cose sue come se fosse qualcosa di alternativo alla nostra vita, perché le cose sue sono le cose nostre. Ecco, se vogliamo bene, ma chi veramente vuole il nostro bene? Non un bene di oggi e di domani, ma un bene eterno, infinito. Chi possiede questo bene eterno, infinito? Noi possiamo volerci bene oggi e domani, possiamo desiderare per noi, per i figli, questo, quell'altro, oggi, domani, dopodomani. E poi non abbiamo nemmeno l'occhio, il cuore di pensare altro oltre. Ma Dio ci ha creati per una vita infinita, non finita, per la vita eterna. Ecco, non c'è una santa liturgia in cui non ricorre questo termine, l'eternità. Signore, perché noi viviamo nell'eternità. Usiamo questo termine, però rimaniamo sempre con Maria in questo Vangelo. Cosa capiamo? Boh, che vuol dire l'eternità? È un mistero, ma è affascinante, perché quando un uomo si innamora di una donna, ecco, il primo come dire, movimento del cuore, subito nel pensiero dice, e gli dice: ti amerò per sempre. Per sempre, che vuol dire per sempre? Ma se tu domani sei morto, perché dici per sempre? Perché il desiderio è questo, il cuore desidera un infinito. Ecco, allora questo infinito che noi desideriamo per noi, per gli altri, per i figli, chi lo può compiere? Colui che è infinito. Ecco, quando Gesù dice: io mi occupo delle cose del Padre, non è offensivo alla Madonna, ma le sta dicendo a tutti noi, ecco, questo è il riferimento della nostra vita. E Maria, quando sente questo, come quando l'angelo le spiegava come avrebbe successo tutto per in questa chiamata a essere madre, allora lei a un certo punto arriva a riconoscere che è l'opera di Dio questa, e si fida. Ecco, il cuore immacolato di Maria ha questa caratteristica essenziale. Lei crede a Dio, crede in Dio e si fida di Dio. Accetta da Lui le cose che Dio le dice e le chiede. In fondo la festa oggi di questo cuore immacolato di Maria è questa grande educazione che Maria ci fa. Siamo chiamati a crescere in questa fiducia verso il Signore. Perché fidarci di Dio? Innanzitutto da un fatto semplice: esistiamo perché abbiamo ricevuto tutto ciò che abbiamo da Lui. Pensate, chi di noi si è fatto un capello della propria testa? Quando cadono, tutte le cure non funzionano, se ne vanno i capelli. Cioè, vuol dire la mia vita, le mie cellule che rinascono in questo istante in cui noi viviamo, milioni, miliardi di cellule nel nostro corpo rinascono, rigenerate. Esistiamo grazie a questo. Chi opera questo mistero di vita in noi? Dio. Allora, è capace di fare grandi cose. Possiamo fidarci di Lui. E possiamo fidarci, se ci dà tante cose belle,

0: perché dovrebbe farci del male. A volte c'è questo peccato del demonio che noi ascoltiamo e poi viviamo di quel peccato, perché il peccato del demonio è che lui non crede che Dio è amore. Peccato originale dei progenitori era che hanno cominciato a dubitare. Chissà se Dio mi ama, chissà se le cose che farà con me saranno giuste e buone. E quando si dubita di qualcuno, che facciamo? Non ci fidiamo più, non lo ascoltiamo. Basta, adesso mi faccio la mia vita per conto mio, perché non so, tu non mi vuoi bene. Ecco, e allora facciamo disastri, perché cosa può fare l'uomo senza un ascoltare chi lo ama veramente, perché gli ha dato tutto? Allora, come Maria possiamo fidarci di Dio? Chiediamoci al Signore, per intercessione di Maria, del suo cuore immacolato, che abbiamo oggi una dose un po' maggiore di questa fiducia verso Dio, che possiamo credere nel suo amore. Dio non ce l'ha con me, mi vuol bene, anche quando le cose sono incomprensibili. Maria è rimasta sconvolta per questo evento del figlio, ma si è fidata di Dio. Anche quando avremo difficoltà, sofferenze, dolori, i nostri figli soffriranno, e non c'è il dolore peggiore per i genitori quando i figli soffrono. Anche lì c'è ancora il suo disegno. Io sono nelle cose del Padre. Possiamo anche noi, nella nostra vita, dire la frase di Gesù: vorrei, Signore, essere nelle cose del Padre, aiutami a comprenderle, ecco, a custodire nel mio cuore le cose che succedono, perché io possa man mano capire il tuo disegno e aderirci come Maria, ecco, con donazione del cuore e della vita a quel disegno che costruisce e salva la mia e la vita di tutti. Ci alziamo in piedi. Per 9 mesi la vita del Figlio di Dio fatto carne pulsò ritmicamente con quello di Maria, due cuori posseduti da un concorde ardente amore. Il loro legame perdura nei cieli, dove Gesù continua a venerare sua madre e Maria a interessarsi di Gesù e del suo regno. Preghiamo dunque con particolare devozione e fiducia: confermaci nel tuo amore, Signore.
1: Signore, che hai fatto esultare Maria nel suo cantico del Magnificat, dona anche a noi di saper gioire dei tuoi doni e della tua grandezza, ti preghiamo.
0: Confermaci nel tuo amore, Signore.
1: Signore, che nel giardino dell'umanità hai fatto fiorire Maria, ricca di ogni giustizia e santità, elargisci anche a noi la grazia di crescere nella virtù, ti preghiamo.
0: Confermaci nel tuo amore, Signore.
1: Signore, che hai guidato i passi di Maria verso il Tempio di Gerusalemme alla ricerca di Gesù, concedi anche a noi un desiderio forte e continuo di Lui, ti preghiamo.
0: Confermaci nel tuo amore, Signore.
1: Signore, che hai fatto del cuore di Maria uno scrigno vivo e prezioso delle parole e delle opere del Redentore, accorda anche a noi di costituire con memoria fedele e di approfondire con fede penetrante i suoi gesti e i suoi doni, ti preghiamo.
0: Confermaci nel tuo amore, Signore. Signore.
1: Signore, fa che tutti i nostri defunti siano associati alla gloria che a te si eleva eterna e imponente nella Gerusalemme celeste, ti preghiamo.
0: Confermaci nel tuo amore, Signore. Signore. Affidiamo al Signore tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. O Dio, che hai costituito il cuore immacolato di Maria tempio adorabile della tua santità e sicuro motivo di conforto e di speranza per l'umanità, donaci di confidare sempre in colei che ha generato Cristo, che ora vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Volgi lo sguardo, Signore, alle preghiere, alle offerte che i tuoi fedeli ti presentano nella memoria della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, perché siano a te gradite e portino a noi il soccorso della tua benevolenza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma ancor più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, o Signore, per tutti i popoli della terra. Hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti Imelda, Angelo, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che ci hai resi partecipi della redenzione eterna, concedi a noi che facciamo memoria della Madre di Cristo tuo Figlio, di gloriarci per la pienezza della tua grazia e di sperimentare sempre più il beneficio della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio.

Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiediamo a San Michele Arcangelo il suo aiuto, la sua intercessione per il nostro cammino di adesione alla volontà di Dio, che sappiamo avere sempre nel cuore questa attenzione a cercare il disegno di Dio nella nostra storia. A Maria sempre veniva la domanda di fronte alle cose che accadevano: che senso ha quello che accade? Senso non in generale, senso umano, ma senso divino, vuol dire che cosa sta facendo il Signore con me in questa circostanza in cui mi ci trovo, perché c'è sempre il suo disegno, che abbiamo nel cuore questa domanda e li ricerca, perché Dio ci guiderà poi nel rispondere, nel trovare risposte. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona festa a tutti. Grazie.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio? Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria è amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo

Spesso il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora, la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, non, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore, cioè nel senso quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più. Io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignion de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: Madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignion de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti, è un momento difficile, un momento, nel quale vediamo le Chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa. E saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, che doneranno se stesse per il Vangelo, che queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera, come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori. Per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono. E quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi, la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con. Diciamo anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignion de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende dell'argilla, la mette in uno stampo. La statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia.

di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante. Io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

L'amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benvenuti, cari fratelli e sorelle, in questa cappella del Santissimo Sacramento, dove viene custodito Gesù nell'Eucaristia. Ci affidiamo nelle mani di Maria Santissima, della Madonna, colei che ha dato alla luce Gesù. Lo ha concepito prima nel grembo, l'ha data alla luce e vuole anche farlo nascere e crescere nel nostro cuore. Il cuore è espressione e simbolo dell'intimità della persona. La prima volta che nel Vangelo si fa menzione del cuore della Vergine Maria è per significare la ricchezza della sua vita interiore. Maria, scrive San Luca, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Il cuore di Maria è sapiente, perché ella comprese come nessun'altra creatura il significato delle scritture e conservò il ricordo delle parole e degli avvenimenti in relazione al mistero della salvezza. Il cuore di Maria è immacolato, cioè immune da ogni macchia di peccato. È docile perché aderì fedelissimamente alla volontà di Dio in tutti i suoi desideri. Nuovo perché rivestito della grazia meritata da Cristo, mite, semplice, libero da qualsiasi doppiezza e pieno di Spirito Santo, puro, capace di vedere Dio, come dice la beatitudine evangelica, forte nell'accettare la

volontà di Dio quando Simeone le annunciò che una spada le avrebbe trapassato il cuore, quando si scatenò la persecuzione contro suo figlio e giunse il momento della sua morte. Vigilante, mentre Cristo era nel sepolcro, come la sposa del Cantico dei Cantici, Maria vegliava in attesa della sua resurrezione. Il cuore immacolato di Maria è chiamato soprattutto Tempio dello Spirito Santo, a motivo della sua maternità divina e per l'inabitazione continua e piena dello Spirito Santo nella sua anima. I Santi Padri affermano che Maria concepì prima nel suo cuore, secondo la fede, il Verbo che diede alla luce secondo la carne. Per il suo cuore immacolato, pieno di fede, di amore, umile e dedicato alla volontà di Dio, Maria meritò di portare nel suo seno virginale il Figlio di Dio. Maria ci protegge sempre, come la madre il figlio che si trova circondato da pericoli e difficoltà di ogni tipo e sempre ci sostiene e ci aiuta a crescere. Come non ricorrere a lei? Quando vedi arrivare la tempesta, il suo cuore è un porto sicuro, dove è impossibile naufragare. San Giovanni Paolo II, nel marzo del 1984, dice: «Ci fidiamo di questo tuo cuore immacolato, cuore materno, perché con questo cuore tu abbracci tutti gli uomini. Tutti sappiamo cosa rappresenta in una famiglia il cuore della mamma. È l'amore. Infatti, è l'amore che porta la madre a vegliare accanto al figlio, a sacrificarsi, a darsi, a correre in difesa del figlio. Tutti i figli confidano nel cuore della madre e tutti sanno di avere in esso un luogo di intima predilezione. Lo stesso avviene con la Vergine Maria. La consacrazione al cuore immacolato è accogliere Maria come madre, farsi guidare da lei per vivere in modo profondo la fede, per vivere in pienezza il nostro battesimo e per raggiungere un'intima comunione con suo figlio Gesù. Consacrarsi a questo cuore è offrire la nostra vita a lei, affinché lei stessa ci offra al Signore. Rimettere la nostra vita nelle sue mani materne, senza riserve, offrendo ciò che siamo, ciò che facciamo, tutto noi stessi a Dio, facendo passare ogni cosa attraverso il suo cuore immacolato. Questa nostra consacrazione trova fondamento nelle parole che Gesù in croce rivolse a Giovanni, il discepolo amato: «Figlio, ecco tua madre». Da quel momento Giovanni prese Maria nella sua casa, ossia l'accolse nella sua vita, nella sua esperienza spirituale, tra i suoi affetti più cari, e in Giovanni era rappresentato ciascuno di noi. Nella nostra vita spirituale, accogliere Maria equivale ad averla come modello di vita. La lampada che portiamo davanti all'immagine della Vergine Maria esprime la luce che il suo cuore illumina il nostro cammino e ravviva nel nostro cuore la fede, la speranza e la carità.

Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario, nei quali il cuore di Maria esulta nel contemplare il volto glorioso di Gesù risorto e con la sua fede e la sua preghiera sostiene le fatiche, le paure e le difficoltà.

0: Rivoltate gli Apostoli, prepara il cuore degli Apostoli ad accogliere il dono dello Spirito Santo per annunciare a tutto il mondo le meraviglie del Signore. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La risurrezione di Gesù da morte.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Amen.

0: è il secondo mistero glorioso contempliamo, l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: È il terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo sulla croce della Maria Santissima nel cenacolo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra misericordia.

0: quarto mistero glorioso contempliamo l'assunzione di Maria Santissima al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, nella tua misericordia.

0: questo mistero glorioso contempliamo, l'incoronazione di Maria Santissima e la gloria degli angeli e dei santi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, in secoli e in secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, Figlia, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esseri figli e Ea. A te suppliamo gementi emergenti, costali e lacrime. Vostro dunque, avvocata nostra, rivolge a noi il nostro cuore, i nostri gloriosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Ti salutiamo, o Maria Immacolata, Figlia di Dio Padre, Madre di Dio Figlio, Sposa dello Spirito Santo, Tempio della Santissima Trinità. Ti salutiamo, Maria, nostra dolcissima Madre, alla quale Gesù ci ha affidati, poiché non c'è madre che più di te sa guidare ciascuno dei suoi figli verso il porto sicuro della salvezza. Ecco che ogni famiglia di questa comunità oggi si consacra al tuo cuore immacolato. Posa su ciascuno di noi il tuo sguardo divino ed insegnaci che solo Gesù è il perché della nostra piena realizzazione. Accettaci, o Madre, senza riserve e risveglia nelle nostre famiglie la fiamma viva della fede, affinché diventino un cenacolo dove si impara ad amare Dio e il prossimo, così come il Signore Gesù ci chiede e il tuo cuore ardentemente desidera. Fa che impariamo da te, o Madre, a non aver paura delle difficoltà e a crescere ogni giorno nella santità. E poiché nulla possiamo senza la tua materna intercessione, ti chiediamo aiuto e protezione. Tu che insieme a Giuseppe hai provveduto a Gesù il necessario per la sua vita, veglia su ogni mamma e ogni papà, perché trasmettano ai figli i valori del Vangelo. Tu che hai conosciuto la povertà di Betlemme e

Gesù dalla illumine casa di Nazareth. Sostieni le famiglie che sono nel disagio e nella precarietà. Tu che hai ottenuto il miracolo alle nozze di Cana, dona agli sposi di realizzare un matrimonio veramente cristiano e aperto alla vita. Tu che hai sofferto sotto la croce, aiutaci a stare accanto ai nostri fratelli oppressi dalla solitudine, dalla malattia e dalla povertà. Tu che hai visto l'alma radiosa della resurrezione e hai accolto lo spirito di Pentecoste, infiamma il cuore dei nostri sacerdoti affinché insieme con loro trasformiamo questa comunità nella grande famiglia dove si vive l'amore fraterno. O cuore immacolato di Maria, fonte da cui scaturisce ogni grazia e benedizione del cielo, o cuore ardentissimo di bontà, noi ci consacriamo e ci consegniamo a te. E tu, o Madre, mettici sotto il tuo manto e mostraci ogni giorno Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E proprio a spiegare ancora meglio quello che abbiamo recitato, ora è il momento di offrire una rosa, anzi tante rose, a Maria Santissima, nostra Madre, come segno della nostra volontà di essere pienamente Suoi e di Gesù.

Cari fratelli e sorelle, amici di Maria Vision, eccomi ancora con voi a riprendere il discorso sul rosario. E lo riprendo dall'ultima idea che vi ho dato nella precedente puntata, quando vi ho detto che nell'Ave Maria, che un po' costituisce l'asse portante del rosario, il baricentro, cioè il punto in cui la nostra attenzione, il nostro cuore si deve fermare, è il nome di Gesù. Perché scrisse San Giovanni Paolo II nel documento che rilancia il rosario per il terzo millennio, si chiama Rosarium Virginis Mariae, Rosarium Virginis Mariae, lo ripeto, perché magari qualcuno di voi possa, andando in internet, anche riprenderlo, rileggerlo, perché è davvero un bel documento. La cosa che rappresenta l'attualità, un'attualità crescente di questa preghiera, è proprio il fatto che questa preghiera ha una fisionomia mariana, tutti la sentiamo, ma disse e scrisse San Giovanni Paolo II, ha un cuore cristologico, parola che vuol dire altro che questo, che il cuore è Gesù, non poteva essere diversamente perché la Madonna vive di Gesù e ha la sua missione proprio nel darci Gesù, lei è una creatura come noi, è Gesù che è il creatore che si fa creatura. E dunque tutto deve ruotare intorno a lui e la Madonna in questo c'è mamma e maestra, maestra proprio quando la seguiamo davvero la nostra devozione per lei e il nostro amore per lei slitta subito su Gesù, perché la Madonna ce lo dà. Nella immagine del santuario di Pompei, che San Giovanni Paolo II volle scegliere proprio come immagine tipo di quel documento, e si vede con chiarezza la Madonna sta Gesù tra le braccia e con Gesù ci dà il rosario per dirci: ecco, con questa preghiera io vi porto a Gesù, vi stringo a Gesù, è lui è il mio cuore, deve essere anche il vostro. È questo che ci dice la mamma. E dunque, il nome di Gesù, anche nella preghiera del rosario, deve essere il centro intorno a cui si muove la nostra attenzione, i nostri pensieri, i nostri sentimenti. E per questo dobbiamo anche imparare a recitare bene, perché tante volte lo vediamo, dobbiamo confessare, dicendolo in fretta e senza la debita attenzione, ci capita di dire il nome di Gesù e diventa una cantilena, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, e poi si passa oltre. Provate invece a fare un piccolo stacco, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ecco, è un modo di mettere Gesù al centro, è un modo di dire: ecco, sono passato da Maria, Maria mi ha portato a Gesù e Gesù resta il centro della mia attenzione. Questo nome che, come sapete, nella sua forma biblica ebraica, Yeshua, significa Dio che ci salva. Ogni volta che noi diciamo il nome di Gesù è un'invocazione, è Dio, salvami. E Dio mi risponde: eccomi, ti salvo in Gesù, nel figlio mio, corro da te, mi hai chiamato, eccomi. È un Dio che ci sorprende in questa sua attenzione per noi, in questo amore appassionato per noi. E Gesù è il mistero di Dio che si è appassionato dell'uomo, che si è innamorato della sua creatura. Nella Bibbia ci sono espressioni bellissime, proprio coniate con l'immagine nuziale, un Dio che vuole sposare la nostra umanità e l'ha sposata in Gesù. Questo nome è un nome nuziale,
Ogni volta che noi diciamo il nome di Gesù, dovremmo sentire questo sposalizio fatto con tutta la bellezza, la solennità di un grande gesto di amore, Dio che sposa in Gesù la nostra umanità. E potremmo continuamente dire il nome di Gesù e sarebbe una continua invocazione. Nella tradizione dei nostri fratelli dell'Oriente c'è una preghiera che in qualche maniera somiglia anche al rosario ed è proprio la ripetizione del nome di Gesù. Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me peccatore. E si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, addirittura con il ritmo del respiro. Si chiama la preghiera del cuore o la preghiera di Gesù. Il rosario è la preghiera di Gesù come si è sviluppata nella nostra tradizione occidentale, perché la Chiesa è vasta, la Chiesa universale, cattolica, e lo Spirito Santo produce continui tesori nella sua Chiesa. E uno dei tesori è appunto questa preghiera del rosario, che è la preghiera di Gesù, è la preghiera del cuore, ma configurata con il volto di Maria, con questa Ave Maria che è la preghiera, no, che si dice nel rosario in maniera più frequente, ecco, incastonata, come dicevamo, tra il Padre nostro e il Gloria al Padre. Ma nell'Ave Maria deve essere Gesù il centro. E proprio per questo San Giovanni Paolo II ha dato anche una, diciamo, un'idea pratica, che non è nuova, perché ci sono ambienti della Chiesa dove questo vale da secoli. Se voi andate in Germania e sentite come si dice il rosario in Germania, voi lo sentirete così come San Giovanni Paolo II suggerisce a tutti di dirlo. È un suggerimento, non è un obbligo. Proprio in questa lettera Rosarium Virginis Mariae, San Giovanni Paolo II dice: se voi volete veramente cogliere la bellezza del nome di Gesù in ciascuno dei suoi misteri, provate a ripetere il mistero ogni volta che dite il nome di Gesù. Così ogni Ave Maria diventa una forma di assimilazione. Noi abbiamo bisogno, per assimilare, abbiamo bisogno di ripetere. Se tu vuoi imparare una cosa e non la ripeti, finisci per dimenticarla. Quando mangiamo, tante ripetizioni avvengono nel nostro organismo, no? Si ripete il gesto di muovere la bocca, si ripetono alcune dinamiche interne della nostra fisiologia, no? Per assimilare, per digerire. La ripetizione è alla base di una vitalità che il nostro organismo

devi avere. Questo vale anche a livello spirituale. E dunque, ripetere il nome di Gesù con il rispettivo mistero. Faccio un esempio. Il primo mistero della gioia, il mistero dell'annunciazione, ma anche della incarnazione del Verbo di Dio nel cuore di Maria ad opera dello Spirito Santo. Ebbene, se io volendo dare al nome di Gesù il peso che merita, l'accento che merita in quel determinato mistero, dico così: ecco, benedetto è il tuo seno, Gesù, e poi aggiungo, concepito per opera dello Spirito Santo. Dicendo così in ogni Ave Maria, è come se il cuore riposasse in Gesù e rivivesse quel mistero, quello che la parola di Dio ci indica, per quel mistero noi lo spezzettiamo in maniera tale che lo possiamo assimilare e quel mistero diventa parte della nostra vita e noi diventiamo parte di quel mistero. Provate a farlo, non è difficile, si trovano anche degli strumenti per questo. Se andate per esempio ecco, nel sito del Santuario di Pompei e vedete no, come questo viene lì suggerito, ma non è soltanto lì, come vi dicevo, ci sono parti del mondo in cui la tradizione è appunto questa, avrete anche un'idea per farlo. E vi assicuro che è tanto bello, è tanto nutriente. Naturalmente uno deve uscire fuori da una pratica un po' troppo frettolosa del rosario, perché se lo si dice meccanicamente questo non si può fare. Ma se lo si fa ci si accorge che il rosario è davvero una preghiera che evangelizza il nostro cuore, cioè ci porta continuamente il Vangelo di Gesù nel cuore, plasma il nostro cuore e se poi lo diciamo anche insieme, pubblicamente, se poi lo facciamo diventare una preghiera della famiglia, una preghiera di gruppo, evangelizza anche il nostro ambiente di vita. E dunque è quel titolo che scelsi per il mio libro sul Rosario. Il Rosario e la nuova evangelizzazione acquista il suo senso pieno. Davvero questa preghiera ci può aiutare a rievangelizzare la nostra vita. La parola Vangelo, prima di essere legata a un libro, al libro delle parole di Gesù, significa bella notizia. Il mondo ha bisogno della bella notizia di Gesù. E il rosario, detto così, vissuto così, diventa questa bella notizia che rimbalza nella nostra vita, nel nostro cuore, ogni giorno, ogni giorno. Ebbene, tutto questo è legato nel rosario a tanti misteri che insieme costituiscono un po' un compendio del Vangelo. Quando dico compendio, non voglio assolutamente dire che ci basta conoscere queste pagine, questi misteri e conosciamo tutto il Vangelo. No, il Vangelo va letto pagina per pagina, va conosciuto bene. Sono quattro gli evangelisti, quattro prospettive diverse con cui viene raccontato Gesù e noi dobbiamo diventare gli uomini del Vangelo, gli uomini e le donne del Vangelo. Le nostre famiglie cristiane devono essere famiglie del Vangelo, cioè uomini e donne della bella notizia di Gesù, famiglie in cui si sente la bellezza di questa notizia. Dobbiamo diventare sempre di più amanti del Vangelo, lettori del Vangelo, testimoni del Vangelo, annunciatori del Vangelo. Ma proprio per questo ci serve anche una preghiera come il Rosario, tanto tanto utile, tanto nutriente. E come sapete, adesso tutto questo percorso sintetico, passa attraverso 20 misteri che la Chiesa ha scelto

Gesù nella sua vita terrena e in ciò anche che ciò che ci promette per la vita eterna, perché ci sono gli ultimi misteri della gloria che riguardano appunto questo, ebbene, fare così. Ebbene, questi misteri della vita di Gesù nel rosario sono strutturati secondo quattro cicli: il ciclo dei misteri della gioia, e la gioia che sprizza fin dalle prime parole del primo mistero, l'annunciazione, e dunque i misteri della gioia che passano poi all'incontro di Maria con Elisabetta e dunque al grande canto del Magnificat, no, di Maria, e poi la nascita di Gesù a Betlemme, e poi Gesù che viene portato al Tempio per essere offerto al Padre, e poi Gesù che, siamo soliti dire, si smarrisce nel Tempio. In realtà non si smarrisce per nulla, fa un gesto che già alla sua età, ecco, di adolescente, vuole essere un gesto profetico. Gesù si presenta nel Tempio, prima ancora di presentarsi come sarà nella sua vita pubblica da grande, nel dialogo con i dottori della legge, i sapienti della scrittura, e in qualche maniera si mostra già maestro per loro, insegna più che ascolta, domanda, e questi sono i misteri della gioia. Poi vengono i misteri della luce, che riguardano proprio la vita pubblica di Gesù, il suo ministero. È stato San Giovanni Paolo II a voler integrare i 15 misteri una volta con i misteri della luce, proprio perché il rosario venisse sentito ancora di più come compendio del Vangelo. E senza quella parte della vita di Gesù c'è un piccolo vuoto. In realtà lo si completava mentalmente, spiritualmente, anche quando si diceva soltanto il ciclo dei misteri della gioia, quello del dolore e quelli della gloria, non è che mancasse granché. Però ecco, con i misteri della luce sicuramente questa visione più totale della vita di Gesù e dei suoi misteri c'è, è indubitabile. Ebbene, sono i misteri che riguardano il battesimo di Gesù nel Giordano, mistero per lui della sua vita, mistero del suo inizio di annunciatore del regno di Dio, e di Dio che si mostra già in mezzo a noi come il Dio della rivelazione, il Dio del quale il Padre dice: questo è il mio figlio diletto, al Giordano. Bene, si comincia da lì, ed è poi un discorso che ha anche il suo riflesso sulla nostra vita, perché noi siamo battezzati, e dunque battesimo suo, battesimo nostro, e poi quel primo miracolo a Cana, l'acqua trasformata in vino, che è un messaggio nuziale, e poi Gesù visto mentre cammina per le strade della Palestina annunciando il Vangelo del Regno e perdonando i peccati e guarendo gli ammalati, e poi Gesù che si trasfigura sul Tabor per dare ai suoi discepoli la forza di affrontare il momento duro della sua passione, ma anche per mostrare che noi siamo chiamati a trasfigurarci con lui, dobbiamo diventare lui. E poi l'ultimo mistero della luce, il mistero dell'Eucaristia, l'Eucaristia è il paradiso in terra, no? Cosa vogliamo di più? Il paradiso cosa sarà se non il nostro essere in Gesù e vivere di Gesù nel Padre, nello Spirito, con tutti i santi, con Maria, con la comunione dei santi? Ebbene, l'Eucaristia è tutto questo, e dunque l'ultimo mistero della luce. E poi si passa ai misteri del dolore, misteri del dolore. Gesù lì la passione è amore, e dunque ripassare un po', una piccola via crucis ricondotta a cinque passaggi, ma sono passaggi importanti.

e Gesù, nel Getsemani. Padre, passi da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà. E poi Gesù flagellato, Gesù coronato di spine, Gesù che porta la croce, Gesù che muore. Il mistero dell'amore di Dio che acquista la forma della croce, della sofferenza. E poi i misteri della gloria. Senza questi misteri la nostra fede sarebbe intrappolata nella sofferenza. Invece Gesù ha voluto soffrire per risorgere e ci consegna la sua croce come strumento per risorgere con lui. E dunque la resurrezione di Gesù, la sua ascensione al cielo, lo Spirito Santo effuso a Pentecoste, e poi Maria assunta e Maria glorificata, e in lei è tutta la Chiesa che viene glorificata, perché Maria è la madre della Chiesa, del membro più eminente della Chiesa. Dunque quello che noi vediamo in lei è un po' quello che Gesù vuole per tutta la Chiesa. Vedete, ecco, i misteri della vita di Gesù che ci aiutano a conoscere qualche cosa del mistero della sua vita di Dio in mezzo a noi. E noi alla scuola di Maria, passando di mistero in mistero, e noi ci nutriamo e diventiamo sempre di più quello che diciamo. Più conosciamo il Vangelo e più questo diventa vero. Ed è per questo che è bello, anche se non sempre è possibile farlo, ma almeno quando il rosario viene recitato insieme con gli altri, in qualche maniera celebrato, è bello che il passaggio della parola di Dio corrispondente a ogni mistero venga proclamato. In questa maniera non ci sfugge nulla, anche i dettagli, anche le minime espressioni del mistero ci rimbalzano negli occhi, nel cuore, nella mente, no? Ed è bello, e poi si comincia a meditare, si comincia a contemplare con le parole del Padre nostro, con le parole dell'Ave Maria, con le parole del Gloria al Padre, concludendo con l'invocazione finale di ogni mistero. Ma se c'è la parola di Dio, almeno se la parola di Dio ci è familiare, perché la mettiamo al centro della nostra vita, e allora il rosario esprime tutta quanta la sua bellezza. E vi lascio proprio in questa bellezza, nella speranza che possiamo insieme gustarla e sperimentarla, ricordandoci anche vicendevolmente: io ricorderò voi, voi per favore ricordate me, e aiutiamoci insieme a sentire la bellezza e la salvezza che ci viene dal Signore Gesù.

Bentrovati a tutti, siamo a Todi in questa bellissima piazza. Io sono Chiara Iannarelli e sono vicepresidente di Articolo 26, che è un'associazione di genitori che promuove il valore formativo della famiglia in tutta la società, il ruolo dei genitori nel rapporto con la scuola e nell'educazione per l'importantissima continuità tra scuola e famiglia. E siamo qui per il nostro quinto convegno nazionale che si chiama Educare per il domani. Due giorni intensissimi di confronto con genitori, con specialisti dell'educazione, rivolto anche a docenti, operatori di tutta la scuola, per riporre al centro l'educazione, la famiglia e la scuola. Due giorni in cui partiremo dall'affrontare, come stiamo facendo in queste ore, le più grandi sfide educative che ci coinvolgono come genitori ed educatori,

fino al fenomeno degli hikikomori, i ragazzi che si escludono dal mondo fino ad autorecludersi in casa, fino al tema del corpo e dell'identità, fino al tema importantissimo da qui di riprendere in mano il ruolo di genitori non solo a casa, in famiglia, ma in tutto l'ambiente in cui l'educazione si svolge, in primis il rapporto con la scuola, che è l'altra agenzia educativa che deve concorrere in sintonia con la famiglia in questo compito importantissimo, e anche rendendoci conto che l'educazione è un compito privato ma anche pubblico. Il bene dei nostri figli, l'impegno per il loro bene, coincide con il bene comune. Quindi parleremo di come la famiglia deve essere sostenuta in questo ruolo educativo importantissimo in tutta la società, con leggi a favore dei ragazzi e dei bambini, della famiglia nella scuola e in tutte le situazioni. Questo vuol dire anche un impegno fattivo dei genitori per esigere anche appunto una collaborazione con la scuola, o anche la possibilità, tema importantissimo, di scegliere la scuola dei propri figli, proprio per esprimere ancora al meglio la propria responsabilità educativa. Siamo in un paese in cui siamo tra gli ultimi in Europa, dei fanalini di coda, nella possibilità di scegliere la scuola per i propri figli, che vuol dire che solo i genitori ricchi possono, pagando due volte le tasse con la retta, scegliere liberamente una scuola che possa essere anche congeniale, in sintonia con le proprie scelte educative. Questo vuol dire anche che siamo in un sistema, monopolio di Stato, che ha anche abbassato la qualità dell'istruzione, tanto che siamo ai primi posti per dispersione scolastica, agli ultimi posti sui test OCSE e PISA, che vuol dire che anche incentivare, come noi stiamo cercando di fare come associazione, l'idea di una rivoluzione dal basso, di un sistema scolastico a pluralismo in cui tante scuole autonome in una competizione virtuosa, oltre a riconoscere il diritto educativo dei genitori, innalzano la qualità e sono anche a risparmio di tutto il bilancio. Quindi tantissimi temi per dire cosa? Che essere educatori oggi è una sfida a 360 gradi. Noi siamo qua con tanti specialisti che ci aiutano come genitori, ma anche con la testimonianza spontanea e semplice di genitori che riprendono in mano il ruolo, si mettono insieme in rete, in collaborazione per rilanciare il bello, il buono, il vero per l'educazione dei figli nostri e di tutti, proprio con la responsabilità di chi vuole educare per il domani. Quindi vi invitiamo a seguirci anche sui nostri canali social, Articolo 26 ha un sito, anche su Facebook ed Instagram, anche per fare ancora più rete e progettare insieme per la famiglia, per la scuola, per l'educazione. Quindi vi aspettiamo ancora a Todi o per altre iniziative insieme a noi. Un grazie a tutti e un caro saluto.

quello che vorrei sottolineare è l'assenza dell'adulto e la sua marginalizzazione oggi. In altri termini, i nostri giovani stanno costruendo sempre più delle comunità autoreferenziate e tecnologicamente sostenute. E il sapere non passa più dai grandi ai piccini, ma i nostri figli organizzano il sapere secondo percorsi favoriti da influencer, tecnologie, Google, social, e dunque costruiscono un sapere nuovo, per noi adulti a volte incomprensibile. Questo gap genera una serie di situazioni incredibili dal punto di vista educativo. Noi adulti siamo sempre più adolescenti, cioè siamo sempre più adulti irrisolti, adolescenti, che inseguiamo i nostri figli proprio sul loro terreno, quello dei social, quello della tecnologia, quello del digitale. E in questo rinunciamo alla nostra necessità di educare, cioè di prenderci cura offrendo loro narrazioni di senso e di significato. Di fronte a questo non possiamo non osservare lo smarrimento e il senso di perdita dei nostri giovani, che cercano nuove forme di senso, a volte anche nella violenza. Ecco, credo che per educare i giovani dovremmo tornare ad educare gli adulti, che siano gli adulti a prendersi cura dei giovani e non viceversa.

Buonasera, sono Rachele Nofrini e faccio parte del comitato Artico 26 dell'Umbria nell'operativo. E vi do il benvenuto qui al convegno di Todi, il quinto convegno nazionale ed è il secondo anno che ci troviamo qui nella cittadina di Todi, che ci ospita nella splendida cornice del palazzo della Sala del Consiglio. E Articolo 26 nasce in parte anche in Umbria, a livello poi che diventerà nazionale, perché in quel di Castiglione del Lago nel 2014 alcune famiglie su un tovagliolo di carta fondarono il comitato Articolo 26. Poi per varie vicissitudini si è riunito con quello di Roma e adesso siamo una realtà nazionale, perché abbiamo comitati sparsi in tutta Italia. Qui in Umbria ci muoviamo all'interno delle scuole, facciamo rete tra genitori e proponiamo i nostri progetti anche a titolo gratuito nelle scuole, perché siamo sempre attenti alla libertà educativa, al primato educativo, ma anche alla collaborazione con gli insegnanti, con le scuole, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento. Recentemente abbiamo collaborato per esempio con il comune di Terni, infatti anche lì c'è un nostro comitato, e abbiamo parlato del problema del calo demografico, perché ci occupiamo anche di questi aspetti, perché poi se non ci sono i bambini non c'è neanche la scuola. E per il resto adesso abbiamo iniziato una collaborazione con la Dominos Production proprio a partire dal quinto convegno di Todi, e qui 7-8 settembre, e anche questo ci permetterà di essere presenti sempre con più contenuto e più valore nelle scuole e per i nostri figli.

Io mi sono interessato di questa realtà, diciamo, ho cominciato a pensarci da quando sono diventato papà, che ho cominciato a interrogarmi su quella che è l'educazione dei miei figli. Il rapporto con la scuola è venuto un po' naturale, perché in quanto figlio di insegnanti, marito di insegnante, l'ho visto come sempre una relazione molto legata tra essere genitore e il mondo della scuola. In particolare a Bologna vedo che c'è un po' di difficoltà in questa relazione. In articolo 26 ho trovato lo sbocco naturale, che cerca di collegare e mettere in collegamento quelle che sono appunto le famiglie con il mondo degli insegnanti, che a volte tende ad essere anche un po' come dire, in contrapposizione tra di loro. Noi cerchiamo di invece far capire come l'educazione sia un valore congiunto che portano avanti sia i genitori che la scuola insieme, nel rispetto reciproco e con una collaborazione vera, attiva. La cosa interessante che ho notato è come molte volte gli insegnanti stessi sono a chiedere maggior collaborazione da parte dei genitori, e a volte questo non arriva. Viceversa, da parte dei genitori c'è un po' di timore, e invece bisognerebbe cercare di unire gli sforzi insieme per portare avanti un risultato più grande, che è quello dell'educazione dei figli. Alla fine sono tutti figli nostri e non è che possiamo delegare. L'emergenza educativa degli ultimi tempi mi ha portato sempre più a sviluppare questo concetto, a rendermi conto della necessità di questa unione, mettere insieme questi mondi. E per cui niente, nell'articolo 26 ho trovato quello che è la svolta, la scelta giusta. Noi cerchiamo, siamo in realtà piccola ancora a Bologna, stiamo cercando di crescere, cerchiamo di contattare i genitori, loro ci chiamano per avere dei consigli e rimangono a volte sorpresi dal sapere che loro possono partecipare a scuola, possono farsi sentire, possono parlare con gli insegnanti. Perché un'altra cosa che ho notato parlando con i genitori, ma anche facendo incontri con i ragazzi che ogni tanto portiamo avanti degli incontri con un gruppo di ragazzi, è proprio capire, rendermi conto che questi giovani hanno voglia di bellezza, una bellezza che può essere trasmessa solamente da una vita vissuta. Adesso si cerca a volte magari di passare troppi tecnicismi in tutti gli ambiti del sapere, ma anche della vita di relazione. Invece i ragazzi hanno proprio una voglia di vedere cose belle, e questo vederlo di persona con loro è sempre una cosa molto motivante, che spinge ancora ad andare avanti con il nostro lavoro.

Il naufragio delle paranze. Noi siamo abituati a vedere i ragazzi che sciamano nei vicoli di Napoli, armi in pugno, e vanno incontro alla morte. Nessuno però dice per quale motivo i ragazzi oggi delinquono, non soltanto a Napoli. La questione è che nella delinquenza, nella fare la scelta criminale, oggi sempre più spesso i giovani cercano di trovare un senso alla propria esistenza. Non c'è una motivazione, o almeno non è quella prevalente, quella del profitto. Se aderiscono a consorti criminali lo fanno perché hanno bisogno di trovare dei legami, delle relazioni, dove appunto ritrovare se stessi, spendere la propria vita. Dunque il modo migliore per contrastare la delinquenza non è soltanto la repressione, il modo migliore è cercare di suscitare domande di senso, rispondere a questa domanda, finalmente affrontare la vera questione che è al centro di ogni altra. Esiste la differenza fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, fra il bene e il male. La perdita di questa differenza, la perdita del senso del male, è alla radice di questo disorientamento giovanile. Se non recuperiamo questo, noi saremo condannati a naufragare insieme alle paranze.

Allora, io sono una mamma, sono un educatore professionale. La mia avventura in articolo 26 è iniziata 4 anni fa, quando come mamma mi sono domandata cosa potevo fare per lasciare qualcosa di più bello ai miei figli, viste la problematica complessa della società di oggi. Ho conosciuto questa associazione in cui mi sono sentita pienamente d'accordo con tutte le tematiche che portava avanti, e quindi io sono dalla provincia di Treviso, è stata la prima sezione di articolo 26 in Veneto e perciò sono diventata anche in automatico referente per il Veneto, però abbiamo anche adesso una sezione a Verona e speriamo che presto anche le altre province del Veneto si aggreghino. Noi nel territorio rispondiamo più che altro a delle esigenze che ci vengono dai genitori che sono in difficoltà in questa complessa società in cui veramente i riferimenti educativi sono sempre più liquidi, e quindi organizziamo dei convegni su richiesta su tematiche appunto educative, come le dipendenze da social, alcune difficoltà proprio educative del rapporto con i figli, e siamo a disposizione delle scuole, anche appunto dei genitori, per anche consigli come muoversi all'interno della scuola. Vediamo tanto smarrimento dei genitori nel mondo della scuola e stiamo cercando di supportarli, far sì che diventino sempre più responsabili come rappresentanti attivi nel mondo della scuola, in modo che anche i genitori veramente partecipino non solo nei momenti delle emergenze a scuola, ma siano veramente partecipi attivi della vita scolastica.

Hikikomori è una parola giapponese che significa letteralmente stare in disparte e viene utilizzata per identificare quei ragazzi, soprattutto maschi, adolescenti, che si isolano dalla società rimanendo confinati all'interno della propria abitazione, solitamente per mesi e anni. In Giappone il fenomeno ha raggiunto già l'oltre 1 milione di casi, mentre in Italia la nostra stima come Hikikomori Italia è di 100.000 casi. Quindi parliamo di ragazzi e giovani adulti che non escono per lungo tempo, abbandonano la scuola e quindi mandano in allarme fortemente anche le famiglie, che poi non

non sanno bene come approcciare a questo problema, quindi noi anche come associazione creiamo gruppi di mutuo aiuto dedicati proprio alle famiglie per potersi confrontare su questa tematica, confrontarsi con un nostro psicologo volontario e riuscire a trovare anche delle soluzioni per aiutare il ragazzo a decidere di riprendere un percorso sociale, quindi tornare a scuola qualora in età scolastica o al lavoro se ha già superato il periodo scolastico. È un problema che è causato fortemente dalla competizione sociale. Viviamo in una società molto competitiva dove la pressione su di noi, sulla nostra performance, è molto alta e soprattutto i ragazzi possono fallire nella gestione di questa pressione e sentirsi profondamente giudicati per le loro mancanze. L'unico modo per sfuggire al giudizio è quello di isolarsi, è quello di nascondersi agli occhi altrui, e infatti gli hikikomori scelgono la propria camera per nascondersi e il computer per continuare ad avere delle relazioni con gli altri senza però metterci la faccia, senza la presenza del proprio corpo. Il problema è che spesso il computer viene scambiato per la causa dell'isolamento. In realtà il computer è una conseguenza dell'isolamento e viene utilizzato da questi ragazzi per cercare di non perdere completamente i contatti con la società. Quindi non facciamo l'errore di considerare l'hikikomori come un dipendente da internet, perché l'hikikomori è una persona che soffre profondamente le relazioni, che soffre profondamente l'ambiente scolastico, magari è vittima di bullismo, sicuramente è una persona tendenzialmente timida e introversa, e come società e come famiglie dobbiamo cercare di supportare questi ragazzi in modo che riescano ad abbassare su di loro le pressioni di performance sociale, e ritrovare anche il piacere della relazione senza per forza che ci sia anche la paura del giudizio.

Allora, questo convegno nasce dalla volontà di rimettere al centro dell'interesse del mondo educativo l'alleanza tra la scuola e la famiglia. È il nostro quinto convegno nazionale, per la seconda volta siamo ospitati dal Comune di Todi e quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere il patrocinio del Senato, della Camera, dell'Ufficio Scolastico Regionale e, come peraltro già l'anno scorso, anche del Comune di Todi, che da sempre, appena appunto abbiamo cominciato questa collaborazione, ha dimostrato un grande interesse a perseguire questa strada insieme. Il titolo del convegno è Educare per il domani. Parliamo quest'anno di dipendenze e abbiamo interventi di autorevoli relatori che hanno trattato la problematica a 360 gradi per arrivare a cercare di dare delle risposte educative che possano essere un valido contributo sia per le famiglie che per i numerosi insegnanti che aderiscono all'iniziativa e partecipano con vivo interesse, come ci hanno manifestato anche nei giorni scorsi. Articolo 26 è un'associazione nata nel 2014, lo slogan è Famiglia e Scuola Insieme per Educare ed è davvero indicativo di quello che è il nostro scopo. È un'associazione composta da genitori, insegnanti, esperti del mondo educativo, specialisti, che mettono insieme le loro competenze per arrivare a trovare dei nuovi anche percorsi affinché scuola e famiglia possano davvero collaborare per l'educazione dei figli. Abbiamo sperimentato nel tempo che soltanto quando c'è una vera alleanza educativa tra la scuola e la famiglia, cioè quando davvero i due polmoni dell'educazione, che sono scuola e famiglia, respirano insieme, allora abbiamo veramente dei risultati soddisfacenti, e questo è nell'interesse degli insegnanti e nell'interesse della famiglia. Troppo spesso in passato abbiamo avuto segnalazioni anche di criticità da parte delle famiglie che, in qualche modo, avendo spesso abdicato al ruolo educativo anche per una, diciamo, contingente situazione sociale, per cui oggi fare famiglia significa spesso, sembra quasi non essere conveniente, no? Quindi tante famiglie che iniziano questa avventura rischiano di pensare che non sono adeguate e spesso cadono nella tentazione di dare anche alla scuola una delega in bianco. Però questa delega in qualche modo la rivogliono nel momento in cui si accorgono che forse ci può essere la mancanza di una corrispondenza tra l'intenzione educativa di quella famiglia e quello che invece viene proposto dalla scuola. Questo perché l'equilibrio è sempre molto fragile, ma quando si raggiunge quell'equilibrio in cui scuola e famiglia riescono a collaborare, è davvero un si fa un ciak.

Oggi parlerò di una questione molto molto importante, che è la costruzione dell'identità dei nostri giovani in una società che viene definita liquida. Ora, cosa si intende con questa metafora che è diventata famosissima ormai in gergo non solo accademico e non solo sociologico? Si intende il fatto che progressivamente abbiamo smarrito i nostri punti di riferimento, e questo è sostanzialmente l'equivalente di un terremoto, esattamente come quello che è successo nell'Italia centrale qualche anno fa. Nel momento in cui noi subiamo un cambiamento così forte, così repentino dei riferimenti sociali, ci troviamo spaesati, ci troviamo spaventati. Questo è quello che stanno vivendo proprio i nostri ragazzi. In queste condizioni è chiaro che il processo educativo diventa estremamente difficoltoso. E queste difficoltà, questi che vengono definiti in inglese disease, dei disagi, vanno a impattare proprio su di loro, in particolare sugli individui in età evolutiva. Ora, in tutto questo diventa interessante il fatto che il corpo, innanzitutto, diventa il protagonista e l'ambito su cui si scaricano tantissime tensioni sociali. E dipendenze, le più varie, come dipendenze da alcol, dipendenze da cibo, pensate che cosa non sono i disturbi del comportamento alimentare, piuttosto che altre forme di dipendenza come la bigoressia, qualche cosa che colpisce solo i maschi, piuttosto che la modifica del proprio corpo da un punto di vista estetico, quindi con interventi di chirurgia estetica, piuttosto che le diete, che sono pratiche di modellamento corporeo vero e proprio, bene, sono questioni che vanno inserite all'interno di un contesto sociale di riferimento e che non possono essere legate ad una parabola individuale. Detto in altri termini, guardate che la società sta producendo disagio, e questo disagio va a scaricarsi sui giovani in particolare e sul corpo in maniera molto più precisa, o meglio diventa identificabile il fulcro del disagio, dove viene espresso e dove viene scaricato. Che cosa si può fare su questo? Beh, si può fare moltissimo. Innanzitutto andando a riscoprire quali sono gli ambienti relazionali di riferimento, rinsaldare i legami, perché solo attraverso dei legami saldi, dei legami equilibrati, dei legami positivi e costruttivi, noi riusciamo in qualche maniera a sviluppare una prevenzione efficace anche delle future possibili forme di disagio. Tutto questo ovviamente coinvolge la famiglia innanzitutto, ma anche la scuola. Quindi è una sfida molto molto ampia.

telespettatori di Mare Vision, che saluto e ringrazio di questo momento. Siamo qui a Todi, sono a Todi, Federica Picchi come Dominus Production, a questo convegno molto interessante, Educare per il domani, per presentare un film, l'ultimo film di Dominus Production, Una canzone per mio padre. Questo film che daremo in tutte le sale italiane dal 7 al 9 novembre, è un film, una storia vera, racconta della storia di un giovane che ha scritto una delle canzoni più famose in America, che non l'Imagine, e questa canzone è stata scritta per superare una ferita, per superare questo senso di rancore che aveva per il padre, e quindi è una canzone ricca che parla di perdono, parla di vita, parla di superamento degli ostacoli, delle proprie ferite interiori, e soprattutto parla della figura del padre, una figura bellissima, perché il padre è un punto di riferimento, una figura che il padre fisico con i propri limiti va però a superare quella che è il limite, no, dell'uomo, va a, il padre è una figura anche trascendente, quindi il padre come padre che ci ha amato sin dal primo istante, il creatore di ogni cosa, che quindi fa sì che noi possiamo alzarci, rialzarci dopo ogni delusione, dopo ogni caduta. Una canzone per mio padre apre gli occhi ai giovani sul tema della dipendenza, in particolare da alcol, perché mostra quanto anche i rapporti familiari più ricchi e più belli possono essere compromessi appunto dall'assunzione, dall'essere dipendenti, schiavi di sostanze che non fanno sì che noi possiamo vivere il quotidiano nella propria pienezza. Quindi insomma, spero di vedervi numerosi al cinema. Come Dominus abbiamo anche appunto queste schede di ricadute didattiche sui programmi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, le potete scaricare dal nostro sito www.dominusproduction.it, e vi aspetto a novembre in sala. Grazie.

siamo presenti sul territorio e grazie a questa presenza siamo riusciti a creare delle relazioni che ci hanno dato la possibilità di organizzare una serie di incontri sul territorio in collaborazione col MIUR in due occasioni. C'è stato un primo percorso formativo organizzato in due incontri rivolti ai soli docenti e ha visto la partecipazione di più di 100 insegnanti. In un secondo momento abbiamo organizzato un percorso formativo più articolato, era composto da 7 sessioni, di cui 2 rivolte agli alunni e 5 rivolte ai docenti. E abbiamo avuto dei feedback molto positivi. Gli alunni che hanno partecipato ai due incontri erano rivolti ad alunni della scuola media e delle prime superiori, delle prime due, il biennio delle scuole superiori, e ha visto una presentazione di più di 100 alunni. E in particolare è stata apprezzata la modalità con la quale sono state affrontate le tematiche che è propria della nostra associazione.

hanno bisogno, che glielo dà con un buon rapporto fra la spesa e i risultati, e infine che non fa distinzione tra i diversi tipi di studenti, né di genere, né di razza, né di religione. Il secondo punto è che questa scuola di qualità ha bisogno di un modello organizzativo per funzionare. Il modello organizzativo della scuola italiana è un modello centralizzato, standardizzato, e non funziona perché la differenza sociale sta aumentando moltissimo. Ci sono ragazzi che provengono non solo da paesi ma da tradizioni culturali profondamente diverse, e quindi serve una scuola che valorizzi la diversità, vedendola non come un rischio ma come un'opportunità. Naturalmente questo richiede anche un cambiamento nella didattica, nella mentalità dei docenti e così via. Il modello di scuole autonome

dal centro, è il modello che finora ha dato la miglior prova di sé. Poi magari ce ne sono di migliori, però per il momento sembra essere quello che funziona meglio. Infine il punto, secondo punto di questa relazione, la seconda gamba, sono le richieste della società, che cambiano e cambiano in questo, diciamo, negli ultimi 30 anni sempre più rapidamente. Si dice che ci sono dei mega trend che influenzano il cambiamento sociale e che quindi chiedono un modello educativo diverso, che sono la diffusione della tecnologia, i cambiamenti demografici, le migrazioni e il rispetto dell'ambiente, le cosiddette professioni green. Quindi la scuola, oltre a perseguire quelli che sono i suoi obiettivi di sempre, cioè la crescita armoniosa della persona, deve anche porsi in modo attivo nei confronti del cambiamento e non subirlo passivamente. Se questa è un po' la grande scommessa che viene fatta, una scuola che riuscirà a formare delle persone dotate di senso critico, capaci di modificare se stessi e l'ambiente in senso positivo, sarà una scuola che ha vinto una scommessa.

solo non so se lo dirò, comunque una ho trovato qualche giorno fa una citazione molto bella che diceva che un uomo che diceva mi lamentavo perché non avevo le scarpe e poi ho conosciuto un uomo che non aveva i piedi. Allora il rischio sarebbe che la scuola continuasse a modificarsi semplicemente cambiando il modello delle scarpe per un uomo che non ha piedi, invece di chiedersi come intervenire più radicalmente.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne,

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione, e perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario, che adesso faremo 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé, a maggior ragione essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio, e le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

Abbiamo celebrato la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, in cui Gesù rivela il suo amore e tutto il dono nel dare la sua vita per noi. E oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria e del suo cuore immacolato. Il cuore in senso biblico simboleggia la persona nella sua interezza, quindi la persona umana, la sua coscienza, il suo intelletto, la sua volontà, come anche la sede dell'amore e di tutti i suoi sentimenti. Pensando al cuore immacolato di Maria, mi viene in mente un'espressione delle nostre mamme di Napoli, no? Che dicono sempre i figli so pizzicor, oppure quando un figlio chiama la sua mamma, la mamma risponde cori mamma, cosa c'è? E quindi penso, se una mamma umana esprime anche con queste espressioni il suo amore, la sua attenzione, la sua premura per i figli, e immaginiamo Maria. Vogliamo selezionare nel suo cuore cosa troviamo in Maria. Innanzitutto penso che nel suo cuore ci sia scolpito, no? Il suo eccomi. Il suo eccomi che rappresenta proprio la sua disponibilità, il suo ascolto. Ascoltare qualcuno e dire tu sei importante per me. Quindi il cuore di Maria è un cuore che ascolta, un cuore attento, un cuore che si offre la sua disponibilità, il suo amore per il Signore. Tanti padri della Chiesa hanno visto nell'ascolto di Maria che ha generato il Verbo e poi nel suo grembo che è stata la dimora di Gesù. Il prefazio della liturgia del cuore immacolato di Maria ci dà delle pennellate sulla bellezza di questo cuore. Tu hai dato alla Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere, un cuore nuovo e mite, in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza, un cuore semplice e puro che ha meritato di accogliere il tuo figlio. Godere la visione del tuo volto, un cuore forte e vigilante che ha sostenuto intrepido la spada del dolore e atteso con fede l'alba della risurrezione. Ai piedi della Madonna ho voluto mettere

mettere un'anfora. Quest'anfora ci ricorda la sua premura alle nozze di Cana, nell'accorgersi, questo cuore attento, gli occhi sul cuore, si può dire. Lei si è resa conto che gli sposi hanno avuto questa difficoltà, anche se è stata l'unica a vedere questa mancanza del vino. E quindi Maria ci insegna in questo episodio del Vangelo questa sua premura e anche una preghiera semplice. Si avvicina a Gesù, non hanno più vino, quindi la Madonna ci insegna come dobbiamo rivolgerci a Gesù, senza dire a Gesù la soluzione del problema. Quindi Maria ci insegna, con il suo cuore attento, di lasciar fare a Gesù. La nostra preghiera deve essere questa, presentare a Gesù le nostre difficoltà, le nostre fragilità e lasciarlo fare. E così Maria ha fatto in questo episodio. E poi quest'anfora, sembriamo tutti noi vuoti, ci mettiamo nelle mani di Maria perché possa riempirci della grazia. E poi anche l'anfora rappresenta un po' questa premura di Dio, no? Che è definito nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, nel testo di Geremia, come il vasaio, è colui che plasma questa creta, e quando prende una forma diversa, il vasaio con tanta pazienza riprende a lavorare fin quando non esce nella sua bellezza questo vaso. Così ai piedi della Madonna vogliamo essere questa creta per lasciarci plasmare. E poi il vaso ci ricorda un'altra cosa che dice San Paolo: noi, la nostra fede è contenuta in un vaso di creta fragile, e quindi è un'occasione in più per, riconoscendo queste fragilità, un'occasione per poter metterci nelle mani del Signore, per farci riempire della sua grazia, per avere questa forza di non lasciare queste ferite, di far sì che queste ferite siano un'opportunità di crescita e anche un'opportunità di amarlo. Poi ai piedi della Madonna ho messo dei sandali, perché mi fa pensare alla fretta di Maria. Maria ha fretta quando ascolta l'annuncio dell'angelo, in fretta, dice l'angelo, va verso la cugina Elisabetta per condividere la gioia dell'annuncio e anche per mettersi al suo servizio. E pensiamo quando, soltanto al saluto di Maria, il bambino è esultato nel grembo di Elisabetta, ed Elisabetta è stata riempita di Spirito Santo. Quindi com'è bello e prezioso pensare, quando Maria camminava era colei che donava la gioia, che donava la grazia, che donava Gesù. E quindi penso, nel Vangelo la Madonna è in continuo cammino, dall'Annunciazione, poi nel suo silenzio che seguiva Gesù nei suoi viaggi apostolici. Una sola volta sentiamo nel Vangelo che rimane ferma, è ferma ai piedi della croce per stare accanto a Gesù e unirsi a quella sofferenza. E poi la vediamo in cammino, dopo la risurrezione di Gesù, la vediamo in cammino per unire la Chiesa, per unire questi apostoli che devono poi evangelizzare ed annunciare il Vangelo a tutto il mondo. Poi ai piedi della Madonna ho messo uno straccio, uno strofinaccio. Mi piace tanto un'espressione di Don Tonino Bello, dice che noi tante volte siamo delle ciabatte vecchie, una tovaglia logora, e il Signore sa fare di questo straccio vecchio una tovaglia per l'altare, e le ciabatte le può far trasformare in calzari per gli angeli. E quindi è bello pensare alla Madonna quando noi sappiamo offrire a lei le nostre difficoltà, quello che stiamo vivendo, il nostro ordinario, e soprattutto quando vogliamo offrire qualcosa a Gesù, la nostra preghiera che sembra così povera, e la Madonna la sa rendere bella davanti a Gesù. Luigi Grignot de Montfort dice una cosa tanto bella che mi piace e ve la voglio riportare: donando tutte le nostre azioni a Maria, ella le purificherà e le presenterà gradita agli occhi di suo figlio. Egli non guarderà tanto a questa offerta, ma alle mani materne di colei che lo abbracciarono e lo accarezzarono.

salmo con tanto amore. La Madonna non si limiterà soltanto a presentare a Gesù la nostra offerta, ma la perfezionerà, abbellendo le nostre buone opere e ornandole dei suoi meriti e delle sue virtù. La nostra offerta si potrebbe paragonare ad un piccolo fazzoletto logoro e strappato. La Madonna laverà questo piccolo pezzo di stoffa, rendendolo candido come un giglio, e trasformerà gli strappi in pregevoli ricami. Se anche noi ci metteremo nelle sue mani purissimi, saremo trasformate a sua immagine e saremo sempre più graditi a Gesù. In questa celebrazione del Cuore Immacolato di Maria, penso che sia soprattutto un giorno di speranza. Di speranza perché la Madonna Fatima, quando ha mostrato ai pastorelli il suo cuore, ha detto che il suo cuore trionferà. E poi, parlando a Lucia e mostrando che lei avrebbe dovuto soffrire, ha detto che il suo Cuore Immacolato è il suo rifugio. E quindi perché è il giorno della speranza? Perché davanti a una mamma si ha sempre il coraggio di dire tutto, anche un'espressione mamma, sembra già che ci liberiamo, no? Da un peso che portiamo nel cuore. E quindi è bello pensare che la Madonna, come una mamma, è contenta quando la chiamiamo, quando le condividiamo il nostro ordinario, le nostre difficoltà, come è contenta la mamma Immacolata quando possiamo e ci rivolgiamo a lei con tanta fiducia. La Madonna Fatima a Lucia ha proposto e ha chiesto a questa ragazzina di diffondere i primi 5 sabati di ogni mese, che sono una riparazione, no? A questo cuore suo trafitto. Questi 5 sabati del mese consiste nel pregare il rosario, confessarsi, partecipare alla Santa Messa e fare compagnia alla Madonna e riparare tutte le offese che si recano al suo cuore immacolato. Un sacerdote chiese a Lucia perché la Madonna ha chiesto proprio 5 sabati e Lucia ha chiesto: perché sono 5 riparazioni, le bestemmie contro la sua Immacolata Concezione, la riparazione contro le bestemmie alla sua verginità, contro la sua maternità divina e il rifiuto di riconoscerla come madre degli uomini. Poi l'opera di coloro che pubblicamente infondono nel cuore dei piccoli l'indifferenza, il disprezzo e persino l'odio contro questa madre Immacolata. L'opera di coloro che la offendono direttamente nelle sue immagini sacre. È bello pensare che la Madonna è come Gesù, ha bisogno di Cirenei. Com'è bello che lei chiede a noi, tipo che ci sentiamo a volte incapaci, fragili. Com'è bello, noi possiamo riparare alle offese che lei riceve. E la riparazione è soprattutto un aiuto per noi a poter vivere meglio il Vangelo. Io penso che questa festa di oggi è il Cuore Immacolato di Maria, ci mostra soprattutto come dobbiamo aver cura della nostra interiorità. E oggi siamo attratti da queste star, da questa moda e vogliamo imitare questi cantanti senza avere quel rispetto per se stessi. E la Madonna oggi, mostrandoci il suo cuore immacolato, il suo cuore sapiente, il suo cuore puro, il suo cuore attento, premuroso, e ci fa vedere la bellezza della nostra interiorità. Noi dobbiamo aver cura del mondo che abbiamo dentro di noi. In che modo? Lei ce l'ha detto, no? Con l'ascolto della parola di Dio, con i sacramenti, soprattutto con la confessione. Perciò la Madonna ha chiesto la confessione a Lucia, perché è il modo in cui possiamo ritornare alla bellezza, al candore del nostro battesimo. E poi la preghiera per noi è dialogo con Dio, è anche un rafforzamento del nostro rapporto con Lui, è custodire anche
la bellezza

parte della grazia di Dio. La Madonna è stata definita anche come un giardino chiuso. Giardino chiuso perché è colei che ha saputo custodire la parola di Dio e difenderla dagli assalti del male. È colei che schiaccia la testa al serpente. Quindi se schiaccia la testa al serpente, vuol dire che anche nel suo cammino ci sono state... è stata una donna forte che ha lottato, e quindi questo ci dice come in questo giorno come è bello che abbiamo una mamma, un'alleata che ci mostra la vera bellezza, e noi siamo affascinati dalle cose così, da una bellezza di moda che passa, e la Madonna ci mostra una bellezza che rimane per sempre. Per esempio San Francesco, oggi vediamo tanti che continuano dopo 800 anni a venire qui ad Assisi. Sembra una contraddizione, perché noi siamo attratti dalle cose più all'avanguardia, eppure veniamo qui per pregare e per guardare questo piccolo uomo del Medioevo. Questo ci vuol dire che la bellezza che ci dà Dio è una bellezza che non tramonta, sempre qualcosa che ci attira, che ci affascina, e soprattutto che dà pace, perché chi viene qui ad Assisi si sente, anche se non crede, anche se non fa un cammino di fede, ma si sente avvolto da questa pace. Quindi è la pace della preghiera di Francesco, è la pace della presenza di Dio, è la pace che ci dà la nostra Mamma Immacolata. C'è un sacerdote napoletano, Don Dolindo Ruotolo, e mi piace tanto quando lui dice: ogni scarafone è bella mamma sua, cioè ogni scarafaggio è bella la sua mamma. Dice: anche noi siamo belli per Maria, perché Maria vede in noi l'amore che Gesù ci ha dato sulla croce. Quindi Maria vede in noi quel sangue che ci ha lavati, che ci ha purificati, che ci ha redenti. E penso che nel suo cuore immacolato sono scolpite lo sguardo di Gesù ai piedi della croce, quando ha detto: ecco tuo figlio. Quindi penso com'è bello vedere il cuore immacolato di Maria come questa mamma donataci da Gesù. A noi dice: ecco tua madre, come l'ha detto all'Apostolo Giovanni. E Maria vede in noi Gesù che dice: ecco tuo figlio. Quindi questo deve veramente spingerci a coltivare il nostro rapporto con la Madonna, a vederla veramente come mamma. Dice Papa Francesco che nel parlare con Maria non occorrono chissà quante parole, basta anche chiamarla semplicemente madre. Lei sa in queste espressioni cosa vogliamo dirle, se è una richiesta di aiuto, se è una necessità, se è anche una condivisione di gioia, il momento presente che stiamo vivendo. Voglio concludere con questa bellissima preghiera della liturgia del Cuore Immacolato di Maria. O Signore Dio nostro, che nel cuore immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il Tempio dello Spirito Santo, donaci un cuore puro e docile, perché sulla via dei tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni cosa, sempre attenti alle necessità dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Noi siamo le Suore Francescane Immacolatine, e anche se siamo nate diciamo dopo le apparizioni di Lourdes, infatti il nostro fondatore ha voluto consacrare questa congregazione alla Madonna, offrendole un omaggio. Voglio dare alla Madonna un omaggio nuovo, novello, che ha definito in riparazione di tutti i peccati che si commettono, soprattutto per lo smodato sensualismo. Quindi siamo nate proprio per essere un omaggio all'Immacolata, e diciamo come riparazione siamo molto vicini al messaggio di Fatima, e la Madonna a Fatima chiede la riparazione, la riparazione a tutte le offese che con il peccato facciamo al suo figlio Gesù e anche al suo cuore immacolato. E anche la Madonna ai pastorelli ha mostrato la necessità di pregare per chi è lontano da Dio, quindi per la conversione dei peccatori. Questo un po' rappresenta un po' la nostra missione, essere preghiera e anche attraverso anche la parola, l'evangelizzazione, l'educazione, cercare di aiutare le persone.

conoscere Gesù, a conoscere il magistero del Papa, gli insegnamenti del Vangelo, per poter vivere proprio questa, nella grazia e di vivere come figli di Dio. La nostra congregazione è stata fondata nel 1881 da un padre cappuccino, padre Ludovico Acernese, e fu ispirato da una ragazza, da una contadina, che poi dopo nelle sue mani ha fatto i voti di povertà, castità e obbedienza. Questa ragazzina si chiamava Teresa Manganiello e quindi lei ha vissuto proprio in quel contesto sociale, questa riparazione facendo anche delle penitenze corporee, come portando i cilici, digiunando, mortificando i sensi, mettendo della cenere nel cibo. E cosa possiamo dire della riparazione adesso, parlando nei giorni d'oggi, sembra qualcosa di così lontano, no? È anche qualcosa di così difficile, come possiamo riparare? La nostra riparazione di oggi, tutti la possiamo fare, soprattutto offrire le nostre difficoltà, quello che stiamo vivendo, offrendole per la conversione dei peccatori, perché quella persona possa conoscere Gesù. È una riparazione fatta anche di piccole rinunce, che a volte anche la vita ci mette delle piccole occasioni in cui poter offrire. Oggi abbiamo questo caldo, può essere un'occasione per offrire a Gesù quello che noi stiamo soffrendo, il caldo per riparare a queste offese del cuore immacolato di Maria. E anche custodendo, penso che quando si dice che la Madonna ha un cuore puro, la purezza vuol dire soprattutto l'autenticità, non lasciarci, non piegare compromessi, dobbiamo essere coerenti. Se io amo il Vangelo, se quella parola del Signore mi ha colpito, io devo veramente non scendere a compromessi, vivere pienamente quella parola, come ha fatto San Francesco. Francesco non interpretava il Vangelo, perché quello che era scritto per lui era quello che il Signore voleva. Quindi penso che alla festa di oggi voglia anche dirci di avere cura e di essere persone autentiche, persone vere, persone che hanno il coraggio di dire di sì, il coraggio di dire di no, soprattutto di dire di no al male e di accogliere, avere questo cuore accogliente verso chi si avvicina a noi, anche un cuore che ascolta. Dobbiamo essere pronti ad ascoltare non soltanto il Signore, ma anche chi ci circonda, perché tante volte non ci accorgiamo che chi sta accanto a noi ha bisogno di una parola, ha bisogno di un sorriso, ha bisogno di un incoraggiamento. Quindi queste sono piccole cose che possono aiutarci a vivere questa riparazione, a vivere questa bellezza del cuore immacolato di Maria. Vi auguro di cuore di contemplare oggi il cuore immacolato di Maria come nostro rifugio, come la nostra forza, come la nostra ancora di speranza. E pregare soprattutto oggi il cuore immacolato di Maria per chiedere il dono della pace e questo suo cuore attento possa toccare il cuore indurito di chi ci governa e di chi non mette al centro il bene comune dell'umanità. E vi auguro veramente di cuore di coltivare questa amicizia, questa filiazione con la Madonna. Preghiamo il rosario dice San Luigi Grignon di Montfort, ogni Ave Maria è un bacio che diamo alla Madonna, è un fiore, una rosa che gli offriamo. Quindi viviamo anche questo momento di preghiera, il rosario, che oggi è bello pregarlo, per dedicarlo proprio alla Madonna, con questa gioia che possiamo darle questo bacio bello da figli e offrirgli questi fiori, queste rose. Questo candore della buona festa e un abbraccio fortissimo nella preghiera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Ebbene, rallegriamoci il brano che è stato richiesto dalla nostra amica Anna D'Ancona per tutti i ragazzi e ragazze che sono lontani dal Signore. E vogliamo rallegrarci, ma rallegrarci non perché sono lontani dal Signore, ma perché li vogliamo unire al Signore attraverso un canto che sia un canto di gioia, che abbandoni la tristezza, bando alla tristezza, bando alle cose negative, ma rallegriamoci della verità.
1: Proverà Paolo a cantarla.
0: Vai Paolo!

0: siamo riusciti a far cantare anche Paolo. Improvvisata,
1: è un miracolo.
0: Sì.
1: Questo è un miracolo.
0: Una specie di miracolo.
1: Perché Paolo, da quando è che lo conosco, non aveva mai cantato.
0: Sì. Poi questa è improvvisata proprio, quindi non, sì. Chiediamo scusa se non abbiamo proprio beccata.
1: Anna, aspetta.

0: spero che avrà apprezzato comunque. Ti ringraziamo però per la dedica, perché la dedica è veramente tanto sentita. Io l'ho sentita profondamente e credo che oggi lavorare sui giovani è un dovere di ciascuno di noi. Ciascuno per il proprio ruolo, ciascuno per la propria posizione sociale, ciascuno nel proprio ruolo lavorativo, insomma nel proprio ambito, però tutti abbiamo il dovere, chi come genitore, chi come educatore, chi come nel nostro caso formatore, perché comunque siamo trasmissioni di formazione, di catechesi, di evangelizzazione, e il catechista nell'ambito ecclesiastico, il sacerdote nell'ambito religioso. Tutti, io vorrei dire anche politici, vorrei dire anche tutte le persone che hanno il potere di fare realmente concretamente delle cose, che lo facciano, perché i giovani hanno bisogno realmente di questa gioia, di questa allegria che proviene solo da una serenità di fatto, cioè dalla speranza di poter realizzare la propria vita, le proprie cose, senza nessuna ambizione, ma senz'altro però con la possibilità di farlo, quindi che ci dessero o dassero, meglio ai giovani, la possibilità, ecco, concreta di realizzare i propri sogni, i propri desideri. Così sia, amen, perché questa è una cosa prioritaria, direi, fondamentale. Quindi grazie Anna per averci dato l'occasione di parlare di questo. E ultimiamo il programma con un ultimo canto che ci viene chiesto da Claudia da Loreto, che è un canto bellissimo, a me piace tantissimo, per cui Claudia ti ringrazio per averlo pensato. Vorrei miracoli, anche perché Claudia, e io so anche il perché, chi è Claudina Bella, è la prossima volta questa, lo vuole dedicare con cuore pieno di gratitudine a tutti gli innamorati. E sapete perché? Perché Claudia si sta per sposare e quindi da donna innamorata che sta realizzando un suo traguardo, perché il matrimonio è un bel traguardo d'amore. Ecco, Claudia vuole dedicare a tutte le persone innamorate che desiderano realizzare questo traguardo d'amore, perché il matrimonio è questo, questa canzone Vorrei Miracoli. Anche perché
1: vedrai miracoli, però
0: vedrai.
1: Comunque la canzone che conosco io, non conosco Vorrei Miracoli, però vedrai.
0: Sì, vedrai, senz'altro vedrai. E questo vogliamo vedere, volere i miracoli di Dio, anche perché il matrimonio è un miracolo, eh?
1: Eh sì, quindi con tutto l'augurio, Claudia, che il tuo matrimonio sia veramente un miracolo vivente d'amore, di pace, di serenità, di allegria e di esempio per tutti,
0: certo,
1: gli innamorati.
0: Certo. E con questo brano ultimiamo questa bellissima trasmissione, cari fratelli e care sorelle, dedicando una canzone che racconta, che parla di miracoli, che vogliamo vedere miracoli, all'amore e a tutti gli innamorati che questa sera ci stanno seguendo. Grazie e a lunedì prossimo.

Salve a tutti, oggi parliamo dell'invecchiamento, ma soprattutto di come improntare una sana vecchiaia. È normale che accanto quindi ad un invecchiamento del corpo avremo anche un invecchiamento, un decadimento di quelle che sono le funzioni cognitive, vale a dire la memoria, l'attenzione, la velocità di elaborazione delle informazioni. Però come è possibile mantenersi in forma con l'esercizio, quindi mantenere in forma il proprio corpo? Allo stesso modo è possibile fare esercizi, quindi mantenere in forma anche le nostre funzioni cognitive, il nostro cervello. Grazie a questi training, a questi esercizi di stimolazione cognitiva. Ricordando che il deterioramento di queste capacità cognitive è un processo che non avviene in maniera repentina solo appunto durante l'invecchiamento, ma addirittura basti pensare che la capacità di ragionamento raggiunge un picco fino ai 14 anni per poi iniziare a decrescere in maniera molto lenta dai 25 anni in poi. Così come la memoria, vale a dire la capacità di immagazzinare esperienze, informazioni e nozioni, ha un picco a 25 anni, rimane costante fino ai 50 e poi inizia un lento declino. Il nostro cervello però appunto ci viene in aiuto perché anche se durante l'invecchiamento mantiene ancora una parziale plasticità. Questo significa che noi possiamo esercitarlo e quindi possiamo creare quella che viene chiamata la riserva cognitiva, la riserva cerebrale, vale a dire delle risorse a cui il cervello può attingere quando arriva l'età dell'invecchiamento. Ovviamente mettendo da parte e non considerando quelle situazioni in cui purtroppo subentra una demenza e quindi si hanno componenti genetiche di ereditabilità. Questi training di stimolazione cognitiva, questi esercizi, possono essere

quindi svolti da anziani, persone sane, autosufficienti, con una vita attiva, quindi come attività di prevenzione, ma possono essere anche strutturati per quegli anziani che presentano degli iniziali segni di deterioramento lieve o anche moderato. E quindi come attività di potenziamento di quelle risorse rimaste, delle risorse residue. Consistono quindi in degli esercizi che vanno a stimolare appunto la memoria, la velocità di elaborazione delle informazioni e che, se fatti in gruppo, migliorano anche l'autostima, sviluppano la socializzazione, la collaborazione. Sappiamo che l'apprendimento ovviamente migliora quando c'è un clima appunto sereno e quindi fatto magari in un gruppo vivace e attento. Questi training sono appunto, dicevo, questi esercizi che possono essere condotti da uno psicologo che si è formato in questo campo, ma che magari nella vita di tutti i giorni possono essere svolti con quelle attività che magari sembrano banali, ma che invece aiutano il nostro cervello. Per esempio, provare a ricordare una poesia imparata a scuola, o frequentare università della terza età, dei corsi, leggere, provare a fare dei calcoli a mente, oppure provare a fare la lista della spesa prima a mente e poi provare appunto a riscriverla per vedere se si ricorda tutto. Oppure, per esempio, il classico gioco Nomi, cose, città, che in pratica sembra appunto un gioco, un semplice intrattenimento, ma in realtà va appunto a stimolare quella funzione che è la fluenza verbale. Numerosi studi hanno dimostrato che quindi questi semplici esercizi sono di grande aiuto e addirittura mantengono stabile la memoria in un follow-up, cioè appunto andandola a misurare dopo 5 anni. Quindi, insomma, buon esercizio a tutti.

0: Quella, così inizia il calma, per favore. È che Jolie, davvero, dobbiamo trovare una pillola che mi faccia maturare così, di colpo. No, è che...
1: Io do sapore al mondo.
0: Beh, ma così la cosa diventerà una salamoia. Questo è FTA, The Podcast per Maraviglioso, un nuovo episodio per voi con Jolie Mar, Reyes Sincandela e il vostro Roger Iglesias. Grazie per essere qui, per continuare a guardarci nonostante noi, vero?
1: Amen, se possiamo lo stiamo facendo bene, qualcosa di buono stiamo facendo, certo.
0: Tutto per il Signore e la sua gloria.
1: Amen, amen, bene, per il programma di oggi ho il piacere di presentare l'ospite.
0: Finalmente stavo per presentarlo io, mi ha preceduto.
1: Nel nome del Signore, questa è una persona molto speciale, appartiene a un gruppo di preghiera al quale io partecipo, al movimento Giuseppe e Maria. Ebbene, è un onore per me poterlo presentare. Eccolo qui, Padre Julián Andrés Agudelo. Come sta, padre?
0: Padre caro, benvenuto.
2: Un cordiale saluto a tutti. Molto bene, grazie a Dio. Sono molto felice di poter far parte di questo programma. Grazie mille per l'invito.
1: Molto bene, padre. Grazie a lei per il suo sì, perché in realtà l'abbiamo chiamata di corsa all'ultimo momento. Le chiedo scusa, ma sa, lo Spirito Santo lavora così con improvvisazioni e già sa che lì c'è la mano del Signore.
0: Dando la colpa allo Spirito Santo. Sì.
1: Dando la colpa allo Spirito Santo per non fare una così brutta figura. Lui non ha piani, ma il Signore ti cambia tutto per una ragione.
0: Qualche messaggio speciale.
1: Amen, amen. Abbiamo scritto al padre e gli ho chiesto di quale argomento vorrebbe parlare. Mi ha dato delle opzioni che mi sono piaciute molto. Una era itinerario spirituale di vita. Questo
0: È un argomento eccellente perché davvero ne sentiamo il bisogno.
1: come organizzare la vita intorno al Signore, credo. Ho letto quell'argomento e mi è piaciuto.
0: Ma puoi leggerlo tutto perché questo itinerario di vita è un itinerario spirituale.
1: Di vita. Stavo vedendo se stavi attento.
0: Molto bene. Padre, prima raccontaci un po' di te così che le persone che ci guardano possano conoscerti e poi possiamo iniziare con l'argomento.
1: Amen.
2: Beh, io vengo dalla Colombia. Lavoro in una diocesi molto bella chiamata Diocesi di Uga, nota per un santuario chiamato

0: 3 anni fa, nel 2022, durante il mio ritiro. Per l'ordinazione l'ho fatto in un monastero dai carmelitani contemplativi che si trovavano a una certa distanza da Uga, e il padre del monastero mi dice: devi fare un itinerario spirituale, devi avere un itinerario di vita. Io pensavo sempre a come averlo o come farlo. Allora lui mi spiegava: prendi cose quotidiane della vita, organizzarle, perché così come esiste un manuale per tante cose, è importante che tu abbia oggi anche un manuale per la tua vita futura. Ma che tu lo proietti già da ora, cose che già stai facendo, che sono già radicate nella tua vita spirituale, ma che devi trasmettere, che devi donare, perché è importante che tu non le lasci andare. E lì è iniziato tutto questo percorso. In realtà il padre non mi ha dato tecniche, non mi ha dato una struttura per farlo in un certo modo, mi ha semplicemente detto quello che vi sto condividendo. Ma quel giorno lo registravo e da lì è nata una serie, una lista di attività e di cose che devo fare, che già stavo facendo, e altre nuove che sono emerse. Cioè, ci sono cose nella vita che non possono mancare, come la colazione, il pranzo e la cena. Allo stesso modo, non possono mancare alcune cose spirituali nel nostro itinerario spirituale. Quindi è fondamentalmente così che forse si è sviluppato questo tema.
1: Padre, quanto è importante quello che lei menziona ora? Perché in questo mondo moderno dell'immediatezza sembra che non ci piaccia organizzarci e vogliamo andare avanti secondo come viene, secondo come capita e secondo come ci fa piacere. E così portiamo a termine i nostri compiti quotidiani. Ma quanto è importante, partendo dal fatto che abbiamo un Dio di ordine, che anche noi dobbiamo avere una vita ordinata? Ma questo sembra suonarci come monotonia, e nel mondo attuale parlare di monotonia, parlare di cose cicliche è piuttosto forte e abbastanza difficile da far capire agli altri. E in effetti per tutti noi è difficile entrare in quei binari di ordine, di orari, di puntualizzare che cosa dobbiamo fare in un determinato momento. E soprattutto Jolly, che si arrabbia quando arrivo in ritardo. Ma è molto importante, e lo dicono anche gli psicologi. Ho un amico psicologo che dice che se dovessi organizzare tutto e creare un grafico che rappresenti la tua vita, nelle lettere e nell'ordine cesserebbero di unire lo psicologo. Immaginate quanto sia importante.
2: Quindi intendi una specie di routine? Certo, certo. Oh, padre, ma come possiamo comprendere tutto questo nella vita spirituale? Come possiamo trasformare questa routine o creare quel ritmo spirituale della vita? Bene.
0: C'è un processo lì, un intero processo di fare le cose, e l'ho scoperto. Quel giorno uscì davvero in uno stato di torpore da ubriaco fradicio. Come una checklist di piccole cose, di cose importanti. Per esempio, ti faccio un esempio qui per contestualizzare l'Eucaristia. Cioè, non può mancarmi la mia Eucaristia quotidiana. Io sono sacerdote, e come sacerdote, se mi dovesse mancare l'Eucaristia, mi manca tutto. Tutti i giorni della mia vita devo celebrare l'Eucaristia. È stato molto curioso, perché quando ci sono riuscito, ho iniziato piuttosto a inserirlo, man mano che lo facevo, come se mi dicesse qualcosa in più: no, devi anche avere una periodicità. Quella periodicità devi stabilirla, settimanale, mensile o normale. Quindi quanto spesso lo faccio? Da questa domanda ne nasce un'altra: come lo farai? Quindi non si tratta solo di avere tutto organizzato e basta, ma anche di ogni quanto, come diceva un po' Roger, si tratta di strutturare quella che è la mia routine. Quindi questa è la mia routine. Vi faccio un esempio. Io mi sveglio e allora dico: bene, la prima cosa che devo fare è pregare. Poi quel giorno succede che vado al lavoro. Poco fa vi ho condiviso un po' quello che faccio. Quindi in quel lavoro deve far parte del mio itinerario, perché devo vedere tutto dalla prospettiva di Dio. E fino alla fine della mia giornata, quando vado a dormire, dico: questa attività, per esempio, lo sport che mi piace, allora deve essere anch'essa parte della mia vita, perché mi aiuta in questo, in questo e in quello. Ma ovviamente per fare l'itinerario, quello era solo per quel giorno. In questi 3 anni l'ho costruito poco a poco e mi rendo conto che non si tratta solo di pensare al presente, ma devo anche rifarmi al passato. E rifarmi al passato significa andare alle mie ferite, alla mia nascita, a tutta la mia storia, e cercare di vedere quali ferite, quali momenti ci sono stati nella mia vita. L'autoconoscenza. Quindi la prima cosa su cui bisogna lavorare per fare

0: un itinerario spirituale è conoscersi, perché per essere una guida o un manuale devo conoscere ciò che sto facendo. E da lì è partito tutto. Guardiamo come un passato, un presente e un futuro.
1: Che ne pensi? Mi ha lasciata senza parole.
2: No, guarda, questo programma promette, perché davvero allora coinvolge tutta quella che è la tua struttura
1: psicologica, spirituale,
2: di vita, e portarlo nella spiritualità, e inoltre ti aiuterà a cercare in quel processo del passato a guarire, quindi avremo davvero un'esperienza, come ti dicevo, che porterà molti benefici alla nostra vita quotidiana. Io
1: credo guarigione e liberazione.
2: Certo, è proprio quello che sta menzionando il padre adesso, che se torniamo indietro e vediamo da dove siamo feriti e dove dobbiamo guarire, allora come includerò questo nel mio itinerario?
1: Beh, mi piacerebbe per il prossimo blog, perché davvero mi ha lasciata un po' spiazzata. Grazie. Vorrei che nel prossimo blocco il padre ci spiegasse perché è importante andare nel passato, vedere le ferite per sistemare il presente e costruire l'itinerario. Questo mi ha lasciata un po' spiazzata.
2: Beh, posso già risponderti io?
1: No, voglio sia il padre.
2: Perché hai bisogno di guarire.
1: Quello. Guarire le ferite. Oh, signori, lo curerai.
2: Perché abbiamo bisogno di guarire. Amen.
1: Amen, amen.
2: Bene, nella prossima parte parleremo di questo itinerario che il padre è venuto a darci oggi, che sarà una sorpresa per tutti perché ci aiuterà molto ad andare avanti con Dio.
1: Interessante. Non andate via, torniamo subito.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

ti prego no, non essere giù, sempre avanti dai, fammi un sorriso, sì lo so, è un'avventura ma a volte dura e non fanno sconti, ma non dire ho perso, perché si può ricordare.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo la messa prefestiva dell'undicesima domenica del tempo ordinario. E all'inizio di questa Eucaristia invochiamo la misericordia del Padre per tutte le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli Israeliti, levate le tende dal Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe, e annuncerai agli Israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi. Suo popolo è gregge del suo pascolo. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona.

Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma non pochi gli operai, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamate a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo, e Giulia Iscariotta, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i leprosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.

La parola di Dio di questa undicesima domenica del tempo ordinario ci parla dell'alleanza che Dio ha stabilito con gli uomini e del passaggio dalla prima alleanza dell'Antico Testamento al Nuovo Testamento, alla nuova alleanza nel sacrificio della croce del Signore Gesù. La nuova alleanza, del cui significato ci spiega bene San Paolo nella lettera ai Romani. La prima lettura, siamo prima, subito dopo l'Esodo dall'Egitto, prima che vengano consegnate le tavole della legge, i 10 comandamenti, il decalogo a Mosè. E il Signore chiama Mosè e gli dice di riferire, di parlare agli israeliti, dicendogli che è lui che li ha liberati dalla schiavitù, e stabilisce con loro un'alleanza, ma questa alleanza è stabilita se darete ascolto alla mia voce e la custodirete, questa alleanza, cioè la custodirete ascoltando la mia voce, il decalogo, i 10 comandamenti che il Signore darà al popolo ebraico. Un popolo che lui si è scelto perché sia un regno di sacerdoti e una nazione santa, un regno di sacerdoti chiamati a santificare il mondo, a santificare l'esistenza, non solo santificare se stessi, ma santificare con la parola e con le proprie opere il prossimo, le azioni della propria quotidianità. Ed essere una nazione santa, una nazione cioè riservata per il Signore. L'Antico Testamento e il Decalogo si compiono, la perfezione della legge si ha nella parola, nel Verbo di Dio fatto carne, nella parola di Dio fatta carne, che è il Signore Gesù. È Lui che porta a compimento la legge antica e stabilisce, costituisce la nuova alleanza, che San Paolo ci spiega come sia fondata sulla riconciliazione. Rileggete il passo e vedete quante volte ritorna questo vocabolo. Riconciliati, riconciliazione. Una riconciliazione che avviene gratuitamente, quella gratuità di Dio verso di noi, alla quale poi anche noi siamo chiamati verso il nostro prossimo. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Siamo stati giustificati, dice San Paolo, dal suo sangue, nel suo sangue. La riconciliazione degli uomini con Dio non passa più attraverso l'osservanza della legge, del decalogo, ma viene data per grazia. E questa grazia è il Signore Gesù. È Lui che ci riconcilia col Padre nel suo sangue. E siamo chiamati allora, per vivere questa riconciliazione, anche a essere riconciliati tra di noi. Non può esserci riconciliazione con Dio se non c'è prima riconciliazione tra di noi, fratelli e sorelle. E lo sappiamo bene, prima di presentare la tua offerta all'altare, va e riconciliati col tuo fratello, dice il Signore Gesù. Siamo stati riconciliati con Dio quando ancora eravamo peccatori. Siamo stati riconciliati con Dio nonostante il nostro peccato, nonostante la nostra malvagità, nonostante la nostra superbia, la nostra avarizia, tutti i peccati, ce li mettiamo tutti. Nessuno è senza peccato, è per questo che la legge non poteva salvarci, ma occorreva il sacrificio del Figlio di Dio, della parola di Dio fatta carne. Solo in Lui possiamo salvarci, solo nella fede in Lui possiamo salvarci. Gesù tante volte nei Vangeli ha compassione, questo compatire, cioè patire insieme, compatire, soffrire insieme, ma non solo soffrire, anche gioire insieme, il pathos, quel patire insieme all'altro, insieme al fratello, alla sorella, per ciò che lui patisce, per quello che a lui accade. Gesù tante volte ha compassione, cioè patisce con gli uomini perché li vede affamati. E tanti giorni, ricordate la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e tanti giorni che queste folle mi seguono, siamo in un deserto, non hanno nulla da mangiare. E allora chiede
Andrea chiede cosa possiamo fare, l'apostolo Andrea, cosa possiamo fare? Abbiamo solo due pani e due pesci. E Gesù compie la moltiplicazione. Questa compassione per la situazione materiale, per le preoccupazioni, le tribolazioni, per i poveri, per quelle che sono le condizioni di indigenza degli uomini. Ma la compassione del Signore va oltre quelle che sono le necessità materiali degli uomini. Nel Vangelo di oggi abbiamo ascoltato

portato la compassione per quelli che sono i bisogni spirituali degli uomini, che sono ben più importanti dei bisogni materiali. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e poi tutto il resto vi sarà dato.

Dunque il pastore della messe, e in questa Eucaristia, in questa giornata, siamo chiamati a pregare Dio, Lui che è il padrone della messe, a mandare operai nella sua messe. E Gesù costituisce i 12 apostoli su cui fonda la sua Chiesa, una Chiesa che è missionaria, è chiamata ad andare a annunciare il Vangelo a tutti i popoli, non più solo agli israeliti, non più solo alle pecore perdute della casa di Israele, ma a tutti i popoli, come dirà lo stesso Matteo alla fine del suo Vangelo, riferendo le parole di Gesù: andate e battezzate tutti i popoli fino all'estremità della terra, annunciando e predicando il Vangelo. La compassione del Signore è per quella che è la situazione di uomini, e lo vediamo in questo nostro tempo, sfiniti, che non hanno una direzione, disperati, non hanno speranza. Tra tutte le cose brutte che ogni giorno ascoltiamo alla televisione o leggiamo nei giornali o scrollando i social, no? Tutto quello che accade, tra guerre e tutto il resto, non si ha più dove volgere lo sguardo, si perde la speranza. C'è bisogno di uomini che siano testimoni, testimoni non solo con la parola, ma testimoni innanzitutto con la propria esistenza, per gli altri, persone che siano sale della terra e luce del mondo, che riescono a fare luce e a essere sale, a dare il sapore di Dio a questa esistenza disperata di tante persone. Sono tanti che non hanno ricevuto ancora l'annuncio del Vangelo, e sono tanti che, pur vivendo in contesti che si dicono cristiani, però non sono credenti, rifiutano la fede per vari motivi, preferiscono le tenebre alla luce, a volte per interesse personale, perché è più comodo, tante volte perché non incontrano una persona che sappia essere strumento di Dio per loro. Come diceva San Francesco, fa di me uno strumento della tua pace. Gli apostoli, cioè gli inviati, i messaggeri costituiti da Gesù, sono il fondamento della Chiesa, nella quale anche noi siamo innestati, della quale anche noi siamo chiamati, facciamo parte, e siamo chiamati a essere quel popolo santo, quella nazione santa e quel popolo di sacerdoti che il Signore chiedeva nella prima lettura al popolo ebraico attraverso Mosè. Siamo chiamati a essere un regno di sacerdoti e una nazione santa. Cioè ognuno di noi, non il presbitero, non il diacono, non il consacrato, la suora, il frate, ma tutti i battezzati, tutti voi siete chiamati a essere sacerdoti. Questo munus, questo ufficio, lo avete ricevuto nel battesimo. Siete chiamati a santificare la vostra giornata, con le vostre azioni, con la vostra vita bella, non una bella vita, ma una vita bella, una vita buona, una vita rivolta al bene, santificare le vostre giornate e così far parte, essere parte veramente del popolo di Dio ed essere missionari, annunciare il Vangelo, essere luce del mondo, essere sale della terra. Siamo stati chiamati a questo, tutti noi, ogni persona che è stata battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo.

0: e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù, che ci invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre. Diciamo insieme: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Signore, manda operai nella tua Messe. Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori, fa che della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Suscita per il bene delle nazioni del mondo politici e amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
0: Signore, manda nella tua Messe.
1: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che attraverso la vicinanza della comunità cristiana sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo Figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quando ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe. E il Signore gli operai li manda se noi preghiamo e ascoltiamo la sua voce. E vogliamo pregare in questa Eucaristia per il nostro confratello, il frate Cappuccino, Fra Paolo, che spesso e volentieri viene qui, soprattutto il sabato sera fa l'adorazione, che oggi alle 17:30, quindi già da un po', è ordinato sacerdote, è ordinato presbitero. Preghiamo il Signore perché lo accompagni nel suo ministero e lo faccia essere un testimone autentico della verità del Vangelo. Per questo preghiamo e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Preghiamo per i nostri fratelli defunti Gian, Pietro, Lino, Peppino e Antonio, perché per i meriti del sacrificio di Cristo che stiamo celebrando, il Signore li purifichi da ogni macchia di peccato e li introduca nella vita eterna. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, rivelando nel Cristo tuo Figlio la tua eterna alleanza, rendi la nostra vita un annuncio libero e gioioso del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: All'offertorio cantiamo il canto numero 79.

0: Preghiamo fratelli e sorelle perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Signore, proclamiamo la tua vittoria.
1: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Felice, i presbiteri, i diaconi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù, Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, con la libertà e la fiducia dei figli diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: Canto alla comunione numero 135.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Stasera vi ricordo che alle 21 c'è l'adorazione, come tutti i sabati.
2: Concludiamo con il canto numero 367.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, abbiamo iniziato questa celebrazione camminando insieme. È un gesto che ci ricorda che la fede è un cammino che non percorriamo da soli. Siamo un popolo radunato dal Signore, sostenuto dalla Sua parola e accompagnato dalla presenza materna oggi, specialmente dal cuore immacolato di Maria. Affidiamo a Lei la nostra vita, le nostre famiglie, la nostra speranza del mondo. Con fiducia apriamo il nostro cuore alla misericordia di Dio e per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo umilmente i nostri peccati. Signore Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello,

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre,

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, tu hai scelto la Beata Vergine Maria come madre del tuo Figlio e nostra madre. Fa che affidandoci al suo cuore materno, ci configuriamo maggiormente a Cristo e, spinti dal suo amore, annunciamo il Vangelo a tutti gli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo con amore la parola di Dio.
1: Dal libro del profeta Zaccaria. Gioisci, esulta figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te, e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa. Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

generazione in generazione. La sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni.

ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito di suo figlio che grida, Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo le consuetudini della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni, lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti. E sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre

padre custodiva tutte queste cose nel cuor suo. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Cari fratelli e sorelle, buonasera. Ci sono feste che celebriamo perché sono previste dal calendario liturgico e ci sono feste che sentiamo particolarmente più nostre perché parlano della nostra storia, della nostra casa e della nostra identità. Per noi che siamo qui questa sera, la festa del cuore immacolato di Maria è certamente una di queste. Ognuno è arrivato a questa celebrazione percorrendo strade diverse. C'è chi appartiene a questa comunità parrocchiale da tutta una vita e porta nel cuore il ricordo di tante feste del cuore immacolato di Maria celebrate in questa basilica. Altri invece sono arrivate più recentemente, ma hanno trovato una tradizione ancora viva e feconda, capace di radunarci ogni anno attorno alla celebrazione di Maria, Madre del nostro Signore Gesù Cristo, per condividere la fede, la preghiera e la gioia di vivere la stessa spiritualità mariana. Alcuni provenienti da altre latitudini, da altri posti, ma ci unisce questa identità, questa spiritualità mariana. Questa sera però siamo tutti qui come un'unica famiglia, fedeli parrocchiani, religiose e noi missionari claretiani, sacerdoti e fratelli, come vedete tutti concelebrando qua con noi, unendosi a questa celebrazione importante per tutti. Perché in Maria tutti riconosciamo il cuore pulsante della nostra fede, della nostra identità e della nostra missione. Per questo vorrei invitarvi a volgere lo sguardo a un particolare della nostra basilica che forse diamo per scontato e che proprio per la sua familiarità rischia di passare inosservato. Ogni volta che entriamo siamo accolti dalle parole incise sulla facciata principale che ne racchiudono l'identità e l'anima più profonda di questo luogo, in onore del cuore immacolato della Beata Vergine Maria, Regina della Pace. Ci sono parole che si leggono in fretta e poi si dimenticano. Per noi parrocchiani, per voi che conoscete la storia di questa basilica, questo luogo, queste parole, non possiamo dimenticarle. Sappiamo che questa basilica è nata in un'epoca segnata dalle ferite della Prima Guerra Mondiale e dedicata al cuore immacolato di Maria, Regina della Pace. La sua edificazione fu un atto

gesto di fede ed speranza, una preghiera elevata a Dio affinché concedesse all'umanità il dono prezioso della pace. Fin dalle sue origini, questa basilica si è elevata come un faro di speranza e una voce profetica, testimoniando la forza rivoluzionaria dell'amore, l'unica forza capace di spezzare la spirale dell'odio e aprire cammini di fraternità, riconciliazione e di pace. E forse questo messaggio è oggi più attuale che mai. Le guerre continuano e portano morte e sofferenze in molte parti del mondo. Soltanto cambiano i protagonisti, cambiano i luoghi, ma la sofferenza è la stessa per tanti innocenti. La pace è minacciata anche nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, segnate tante volte da tensioni, incomprensioni e ferite. Ciò che oggi ci riunisce non è soltanto una festa dedicata a Maria, come qualsiasi festa, ma è un invito ad entrare nella scuola del suo cuore. Il Vangelo che abbiamo appena letto, sentito, ci dice infatti che Maria custodiva tutto quello che le accadeva nel suo cuore. Il suo cuore era un cuore aperto a Dio, attento alla sua parola e disponibile a tutto il suo progetto. L'Evangelista non dice semplicemente che Maria ricordava gli avvenimenti della vita di Gesù. No, no. Il verbo usato da Luca indica qualcosa di più profondo. Ella custodiva, meditava e confrontava nel suo cuore tutto ciò che accadeva, cercando il significato alla luce del volere di Dio. Possiamo mettere a Maria come prototipo, come la donna del discernimento, colei che legge gli eventi della storia con gli occhi della fede e riconosce anche nelle situazioni più oscure la presenza e l'azione del Signore. Per questo il suo cuore è immacolato. Non soltanto perché preservata dal peccato, ma perché talmente aperta a Dio. Il cuore di Maria è un cuore libero, indiviso, abitato dalla parola. I padri della Chiesa amavano dire che Maria concepì Cristo prima nel cuore che nel grembo, prima nella fede, poi nella carne. Ed è proprio per questo che Maria è regina della pace, perché ha saputo leggere ogni avvenimento alla luce di Dio. Se noi facciamo una piccola ristrospezione a noi stessi, tante volte custodiamo nel nostro cuore proprio ciò che ci ruba la pace. Ferite, ricordi dolorosi, risentimenti, rancori da tanti anni. E così, poco alla volta, perdiamo la serenità che Dio desidera darci a tutti. Maria ci insegna a custodire tutto alla luce di Dio. Per questo sappiamo di poter contare sulla sua intercessione e sulla sua protezione materna. Da tanti anni, da decenni, questa comunità parrocchiale, da quando è stata costruita questa basilica, cammina sotto la protezione del cuore immacolato di Maria. Quante persone sono entrate in questa basilica portando nel cuore gioie e fatiche, lacrime e speranze.

0: Maria sappiamo che ha accolto tutto con la tenerezza di una vera madre. Riscopriamo allora la missione con cui questa basilica è nata, cioè essere una preghiera per la pace, essere un segno profetico in mezzo alla città. Facciamo di questo luogo una casa dove si invoca per la pace e per il mondo e dove il cuore di Maria continua a indicare all'umanità la via della fraternità e della riconciliazione. Che noi impariamo da Maria a custodire tutti gli avvenimenti nel nostro cuore per scoprire nei segni dei tempi come Dio ci parla anche al nostro cuore e vuole la felicità per tutti. Sacro Cuore Immacolato di Maria, Regina della Pace, prega per noi. Diciamo insieme, Sacro Cuore Immacolato di Maria, Regina della Pace, prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Messi in piedi, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, glorifichiamo Dio Padre Onnipotente, che grandi cose ha fatto in Maria, madre del Figlio suo, ed ha voluto che fosse proclamata beata nella Chiesa. Preghiamo insieme e diciamo: Maria piena di grazia, intercedi per noi. Maria piena di grazia, intercedi per noi.
1: Per la Chiesa diffusa nel mondo, accolga in sé, come la Vergine Maria, la parola di salvezza e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato. Preghiamo.
0: Maria, piena di grazia, intercedi per noi.
1: Per tutti i consacrati, vivano la loro chiamata con la stessa dedizione con cui Maria si offrì al servizio del Signore. Preghiamo.
0: Maria, piena di grazia, intercedi per noi.
1: Per i cristiani, a imitazione di Maria, cerchino prima di tutto il Regno dei Cieli e sperimentino la sua protezione materna nel momento della prova e della tentazione. Preghiamo.
0: Maria, piena di grazia, intercedi per noi.
1: Per quanti vivono nel dolore e nella malattia, uniti alla Vergine Maria, attingano consolazione e speranza dal mistero della croce. Preghiamo.
0: Maria, piena di grazia, intercedi per noi.
1: Per noi qui convocati, per

0: Intercessione di Maria, donna missionaria, ci sia donato di portare il Vangelo in casa, al lavoro, sulla piazza, nel tempo libero. Preghiamo.
1: Maria, piena di grazia, intercedi per noi. O Dio, che hai reso Maria vergine, colmata del tuo Spirito, cooperatrice generosa del Redentore, concedi anche a noi di aderire totalmente a Cristo per collaborare alla salvezza del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Con il pane e il vino presentiamo al Signore le nostre vite e le nostre intenzioni personali.

Pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le offerte che ti presentiamo nella solennità della Beata Vergine Maria e concedici di custodire e meditare sempre insieme a lei la ricchezza di grazia del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai dato alla Beata Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere, un cuore nuovo e mite, in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza, un cuore semplice e puro, che ha meritato di accogliere il tuo Figlio e di godere la visione del tuo volto, un cuore generoso, solidale con i poveri, che reca loro la parola di salvezza, un cuore forte e vigilante, che ha sostenuto intrepido la spada del dolore e ha atteso con fede l'alba della risurrezione. E noi, con tutti gli angeli e santi, proclamiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonio Maria Claret e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Filippo, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figlie del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Per la partecipazione ai sacramenti della nostra salvezza, ti chiediamo, Signore, che venerando Maria, Vergine e Madre, ne imitiamo la fede e la carità, perché ci possiamo chiamare ed essere Suoi figli e ci configuriamo pienamente a Cristo, Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ci sediamo un minuto soltanto per alcuni avvisi. Eccoci, si dicevo nel momento dell'omilia, che questa basilica è nata come una preghiera per la pace. E se qui veneriamo il Sacro Cuore Immacolato di Maria, Regina della Pace, allora anche ognuno di noi siamo chiamati a diventare uomini e donne di pace. Per questo mi auguro che nel futuro, parlando anche con voi, ascoltando anche un po' durante questo anno, durante questi anni, in futuro ci auguro che questa basilica possa avere un luogo dedicato in modo particolare alla preghiera per la pace, con tutto quello che sta succedendo. Un luogo, magari in una delle cappelle, per far ricordare a chiunque entri in questo posto che qui si prega per la pace nel mondo. Sarebbe un modo bello, concreto, per rimanere fedeli alle sue origini di questa basilica e alla missione che all'inizio e che porta scritta nel suo stesso nome, nella facciata all'ingresso. Sarà un tema da riflettere, da parlarlo anche con voi, dedicare un spazio della preghiera perenne per la pace. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che, prima di concludere, vorrei rivolgere un sincero ringraziamento al Signore per il dono di questa festa e di questa comunità. Un grazie al diacono, ecco, agli acoliti e ai confratelli sacerdoti missionari che concelebrano questa Eucaristia e la nostra festa come congregazione. Siamo figli del Cuore Immacolato di Maria e è la festa di ognuno di voi parrocchiani. Per questo dopo passeremo un rinfresco, andremo a celebrare, là ci aspettano tutte quelle cose che voi stessi avete portato e voi stessi avete organizzato. Quindi ringrazio di cuore a tutti voi che avete lavorato per organizzare in modo più bello questa celebrazione, avete contribuito anche

profonde le cose da mangiare, perché dopo la festa, la celebrazione spirituale, viene anche la celebrazione di là, per rallegrarci un po'. Un grazie sincero anche al coro che anima sempre questa liturgia, molto bella, alle suore che hanno curato con amore l'adobo di questa basilica e a tutti voi che avete collaborato. Ringrazio anche a Maria Vision che sta trasmettendo questa Eucaristia attraverso i canali cattolici dell'Italia. Loro evangelizzano attraverso i mezzi e quindi questo è un modo anche di evangelizzare e di dire che in tutte le parti ci uniamo in questa celebrazione bella del Cuore Immacolato di Maria. Grazie mille a voi per questa preziosa missione che fate. E quindi grazie speciale anche a tutti voi che avete partecipato a questa messa e che continuate a dare vita con la vostra presenza e la vostra fede alla nostra comunità parrocchiale. Grazie a tutti. Adesso ci mettiamo in piedi, in alcuni dei banchi c'è una preghiera, la preghiera al Cuore di Maria, qui l'abbiamo tutti noi, anche, ci avviciniamo.

0: Inchinatevi capo per la benedizione solenne.
1: Il Signore sia con voi. Il Padre dell'Eterna Gloria, che ha scelto il cuore della Beata Vergine Maria perché fosse degna dimora dello Spirito Santo, vi colmi della sua benedizione.
2: Amen.
1: Il Signore Gesù, che nel seno della Vergine Maria si è fatto uomo perché la sua santa umanità divenisse fonte di salvezza per tutti i credenti, vi conceda di camminare santi e immacolati al suo cospetto.
2: Amen.
1: Lo Spirito Santo, che ha avvolto con la sua potenza la Beata Vergine Maria perché divenisse tempio vivo di grazia e santità, vi riempia di gioia e di fortezza per comunicare ai fratelli la parola di Dio.
2: Amen.
1: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, diciamo, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria è amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, non, magari cerco di non peccare.

cercare di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore, cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa, e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera, come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria e a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione, io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono. E quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee, e anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende dell'argilla, la mette in uno stampo, e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima, che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante. Io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi, domandandogli: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza. E amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. Nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

La parola che il Signore oggi rivolge a noi, genitori e familiari, con un figlio in cielo, è la parola della Pentecoste, la parola in cui lo Spirito Santo entra nel cenacolo, dove gli apostoli sono insieme. Ecco, noi perché oggi siamo insieme? Perché ci ha chiamati il nostro dolore. È il nostro dolore, cioè il nostro amore, che ci ha chiamati insieme ad essere Chiesa. E nella Chiesa noi chiediamo al Signore di fare un'esperienza, quale? Di vivere da risorti, perché i nostri figli sono risorti e desiderano che noi viviamo da risorti. Come si vive nel cenacolo? Con una grande tentazione, quale? Di vivere con la porta chiusa, di vivere chiudendosi nel proprio dolore, di vivere chiudendosi nei propri pensieri, di vivere chiudendosi nello sguardo sul passato, di vivere chiudendosi e chiudendoci l'uno all'altro. E quando ci chiudiamo, come stiamo? Quando ci chiudiamo, stiamo meglio? Quando ci chiudiamo, lì abbiamo la risposta o rientriamo nella morte, che a quel punto non è più la morte dei nostri figli, diventa la nostra morte. A cosa ci serve lo Spirito Santo? A uscire da quella porta chiusa. E anche se a volte non ce la fai ad uscire, ad aprirla per far entrare quella mano, per far entrare quello spiraglio, per dire: Signore, vieni a prendermi e non lasciarmi bloccato qui e non lasciarmi chiuso qui. Perché il problema è il dolore? No. Ci sarà un giorno in cui non soffriremo? Ci sarà un giorno che ci toglierà questo dolore? Quante volte ci è stato detto passa, ma il dolore non passa, semmai cambia, ci alziamo tutte le mattine con questo dolore. Ma quando ci chiudiamo nel dolore, diventiamo sterili. Quando apriamo il nostro dolore al Signore, quel dolore non ci dà più soltanto la morte, e non dà più soltanto la morte, diventa un dolore fecondo. Dio è capace di prendere il dolore e di generare vita proprio da quel dolore. Sono quelli che noi chiamiamo i segni, che ci hanno accompagnato e ci accompagnano prima, durante e dopo. È possibile che dalla morte possa venire la vita? È possibile che dal dolore possa venire l'amore? Sì, il Signore lo può fare. Addirittura ci ha detto la parola degli Atti degli Apostoli che scendevano delle fiamme su ognuno di loro, ma tutti li comprendevano. E cioè è chiaro che ognuno di noi ha il suo dolore e che quello che vivi tu lo vivi soltanto tu. È chiaro che ognuno ha il suo dolore e che in qualche modo nessuno ti può capire fino in fondo in quello che vivi tu. Ma che cosa fa lo Spirito Santo? Ti rende capace di capire quello che vive l'altro. Chi meglio di un genitore
o un fratello o una sorella con un figlio in cielo può capire il dolore d'un altro? C'è stato qualcuno che è arrivato qui e siete presenti esattamente 2 giorni dopo aver celebrato la messa di risurrezione del figlio. E che cosa ci ha portato qui il dire: e io adesso come faccio? Da chi vado? Posso andare solo da chi lo vive, perché solo chi lo vive mi può capire veramente. Chi lo vive capisce, e non capisce solo nel senso lo vivo anch'io, ma lo capisce nella vita eterna. E che significa capirlo nella vita eterna? Che non t'aiuta a rimanere solo lì dove sei dentro, ma t'aiuta a camminarci insieme. Pochi giorni fa, con alcuni di noi, eravamo insieme nella grande e meravigliosa salita del Križevac, vero? Lo stesso giorno, Valentina, in cui abbiamo celebrato la messa per Arianna, perché il 2 sarebbe stato, è stato, il suo compleanno tra cielo e terra. E che cosa è successo in quella salita? Che ognuno aiutava l'altro perché avevamo la stessa meta. Che cosa siamo noi? Una grande cordata. Se ci stacchiamo dalla corda, precipitiamo. Ma se viviamo la cordata, un momento ho più forza io, ma la mia forza non è soltanto per me. Tira te. E il momento in cui ce la fai tu e io non ce la faccio, io non sono solo a rotolare giù dalla mia montagna, ma c'è la tua forza che tira me. Come si chiama questa? La Chiesa. La Chiesa non è fatta di persone arrivate. La Chiesa è fatta di persone unite.

unite da una corda, che è il dolore che il Signore trasforma in amore come un grande rosario, dove le spine e le rose, come per Santa Rita, vivono e convivono insieme e crescono verso il cielo. Non c'è rosa vera senza le spine e non c'è spina che il Signore non possa far diventare una rosa. Cioè il nostro dolore, unto dallo Spirito Santo, ci abilita ad entrare e a capire profondamente il dolore dell'altro e addirittura a poterlo donare. A poterlo donare. E quando il Signore ci rende capaci d'accogliere e di donare il dolore, ci rende capaci di donare la cosa più grande che noi possiamo donare. Perché? Perché se il dolore è l'altro nome dell'amore, perché solo chi ama soffre, noi crediamo e viviamo un amore che è forte come la morte, che addirittura va oltre la morte, la oltrepassa e ci unisce in un altro modo, che non è più lo stesso di prima, che non è più quello del corpo, ma ci ha detto il Vangelo di oggi che l'amore unisce il corpo, l'anima e lo spirito. Perché si soffre col corpo e si ama col corpo, si soffre con la mente e si può amare con la mente, si soffre con lo spirito e dentro di sé, ma si può amare con lo spirito. E allora il dolore non spacca solo, unifica. Ci unifica in noi stessi e ci unifica tra di noi. Il nostro rapporto con i nostri figli non è finito, è cambiato. Prima eravamo noi che dovevamo dare la vita a loro, ora sono loro che desiderano dare a noi un'altra vita. Loro che sono arrivati in cima alla montagna prima di noi, ci sono passati avanti e sono arrivati prima di noi, ci aiutano a mettere ogni giorno il piede per camminare su questa montagna. E addirittura vi dico quando sarà il momento perché tu col tuo dolore possa annunciare la risurrezione. Penso che tanti di noi hanno letto, conosciuto la storia di quel ragazzo malato di progeria, Tommy Basso, che è andato in cielo poco meno di un anno fa. Lui ha scritto nel suo testamento: io non sono stato sfortunato, come dicono tanti, io sono stato scelto per annunciare la risurrezione con una malattia incurabile. Noi non siamo sfortunati, noi siamo qui perché siamo stati chiamati dai nostri figli a vivere la risurrezione non nonostante il nostro dolore, ma potendo donare il nostro dolore, a scoprire che in ogni croce c'è una grazia e che non possiamo permetterci di passare la vita chiusi nel cenacolo del nostro dolore. Mi verrebbe da dire: non possiamo sprecare il nostro dolore, non lo possiamo sprecare. È prezioso come il nardo che un giorno una donna entrò nel cenacolo e spezzò per ungere i piedi del Signore e il profumo si diffuse in tutta la casa. Che cos'è quel vasetto? Il nostro cuore. Che cosa ha fatto il dolore? Ci ha spezzato. E che cosa fa la risurrezione? Ci toglie i pezzi o i cocci di quel dolore? No, ma permette a quel vasetto rotto, frantumato e spezzato di spargere il profumo della risurrezione. Quando il Signore ci farà il dono di andare a Gerusalemme, di tornare a Gerusalemme, vedremo che sotto il Calvario c'è una pietra, vero? La pietra della deposizione. È una pietra unta col nardo, che delle donne molto coraggiose la mattina di Pasqua hanno avuto il coraggio di portare lì
e di sfidare.

dare quella pietra che è il nostro dolore unto dal Signore, è quel profumo che ogni giorno ha il coraggio di sfidare quella pietra che ci sentiamo addosso, nella testa e a volte anche dentro, ma sicuri che quel nardo ha il potere di far risorgere quella pietra, il potere di capire e di amare anche quando non capisci, il potere di amare col dolore che oggi già può profumare di risurrezione. Sia lodato Gesù Cristo. Fiduciosi nella tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo. Sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Con lo stesso amore, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore.

Saluto tutti con affetto, i padri francescani e tutti voi presenti questa sera a questa solenne celebrazione in onore di Sant'Antonio. È bello ogni anno trovare qualche aspetto su cui fermarsi, qualche aspetto della vita di questo grande santo. Quest'anno il Signore mi ha ispirato questa dimensione, il fatto che nella preghiera della colletta d'inizio che abbiamo fatto venga sottolineato proprio questo aspetto: Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore. È un dono grande. Anche il Vangelo ce l'ha ricordato, no? Gesù che manda i discepoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Antonio ha obbedito a questo. Antonio aveva su di sé lo Spirito che lo ha portato ad annunciare il lieto annuncio, il Vangelo, ai poveri, a tutti, con un successo straordinario. E vi confesso che questo invito, così l'ho sentito molto forte, lo vorrei comunicare a tutti noi questa sera, perché pensiamo ai tempi che stiamo vivendo, no? Papa Francesco ci ha sorpreso quando nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, sono passati 10 anni, a novembre sono 10 anni, ci ha posto davanti all'urgenza di una Chiesa in

uscita, chiamandoci ad una pastorale di conversione. La Chiesa è in funzione di una missione. Qual è la missione della Chiesa? E Sant'Antonio l'ha capito benissimo: l'evangelizzazione. L'evangelizzazione. La domanda semplice che ci possiamo porre questa sera potrebbe essere questa: perché evangelizzare? Perché la missione oggi? E guardate, fratelli e sorelle, la risposta è altrettanto semplice e radicale: per restituire all'uomo di oggi quella bellezza, quella dignità di figlio di Dio che soltanto il Vangelo gli offre. Ecco da dove nasce l'urgenza dell'evangelizzazione. Se è vero l'annuncio che Paolo fa, se uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove, allora se è vero tutto questo, come non far correre per il mondo questa buona notizia? Come non far conoscere il Vangelo? Come non fare nostra questa esclamazione appassionata: guai a me se non predicassi il Vangelo? È questa la passione evangelizzatrice che ha accompagnato, che ha segnato, martirizzato la Chiesa in tanti anni di storia. Sant'Antonio è su questa scia, è in questo filo rosso. Io non so, penso che ognuno di noi questa sera è venuto qui per chiedere qualche grazia particolare a lui. Sicuramente chiediamola, ma non trascuriamo di chiedergli la grazia di essere tutti degli evangelizzatori, cioè di essere capaci con la vita e con le parole di portare al mondo, a questo nostro mondo, il Vangelo, la parola di Dio, la luce. L'uomo di oggi è assetato di buona notizia, e questo ce lo ricorda sempre anche Papa Francesco, e dice: anche per i più poveri e dimenticati sarebbe triste che ricevessero da noi un codice di dottrine o un imperativo morale, ma non il grande annuncio salvifico, quel grido missionario che punta al cuore e dà senso a tutto il resto. È l'annuncio di un Dio che ama infinitamente ogni essere umano, che ha manifestato pienamente questo amore in Cristo crocifisso per noi, Cristo crocifisso e risorto nella nostra vita. Ecco, così si risponde alla richiesta di Gesù Cristo: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Io mi auguro e ci auguriamo che in questo momento dappertutto si possano creare, costituire luoghi dove ci possiamo fare tutti adulti nella fede, dove possiamo trasmettere la fede ai figli, dove tanti piccoli lontani dalla Chiesa, schiacciati da una storia troppo pesante che portano il peso del loro peccato e del peccato altrui, tanti fratelli e sorelle sole, tanti peccatori, possano essere accolti e accompagnati in un cammino di fede che non esige nulla, ma che dona loro l'esperienza del perdono e della tenerezza di Dio. Di questo c'è bisogno. Il mondo ha bisogno di questo. Questa è la misericordia di cui Papa Francesco è innamorato. Una misericordia che inaugura la bellezza di Dio nel mondo. Oggi è urgente aprire questi luoghi di evangelizzazione, un vero laboratorio sacramentale, come lo chiamò una volta San Giovanni Paolo II. È chiaro che per mettere in atto questa nuova pastorale ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ma anche davanti a difficoltà o fallimenti dobbiamo sempre ripartire da quel piccolo seme, quel granello di senape già presente,
perché possa crescere sino a dare i suoi frutti. Ci vogliono questi luoghi. Me lo auguro, ce lo auguriamo. C'è tanta gente disorientata, c'è tanta gente oppressa. Spesso dico ai sacerdoti questo: guardate che è un momento fecondo per l'annuncio del Vangelo. C'è una porta spalancata, sapete qual è? La sofferenza. Quello è un portone aperto per portare il Vangelo di Gesù. E allora chiediamo a Sant'Antonio questa grazia, che ci sia questo punto di partenza nella pastorale per poter veramente far toccare a tutti la bellezza di Dio. Vorrei che ciascuno di noi tornasse a casa questa sera con questa parola: perché evangelizzare oggi? Perché c'è bisogno di bellezza. La bellezza è un elemento distintivo del cristianesimo, perché Dio non è solo il creatore di ciò che è bello, ma perché Dio è bello. Lui è bello. San Francesco d'Assisi, nella sua Lauda estatica, redatta dopo aver ricevuto le stimmate di Cristo, ripete: tu sei bellezza, tu sei bellezza. Se Dio è bello, una bellezza di cui l'eternità non basterà a saziarci, bella è anche la fede. Ma pensate, la bellezza di trovarsi qui questa sera insieme a celebrare questa Eucaristia, la bellezza di ascoltare insieme la parola di Dio, questo ci fa gustare in anticipo la gioia e la luce della visione beatifica. E allora ognuno di noi rimane dentro questa bellezza, fa parte di questa bellezza finché rimane nel disegno di Dio. Purtroppo il peccato cerca di rompere tutto questo. E allora non si percepisce più l'uomo come dono di bellezza, ma come un denudato, un bisognoso di tutto, un povero, cieco, nudo, infelice. Il peccato è questa triste realtà. Il peccato ci fa brutti, deturpa, deturpa, ma non può strappare né da noi né dalla creazione l'impronta della bellezza che ci ha creato, nell'anelito alla bellezza. E allora io non ho altro da aggiungere se non questo: chiedere con voi questa grazia a Sant'Antonio questa sera. Tante volte, forse ve l'ho detto in altre occasioni, mi fermo a ringraziare il Signore e dico: ma se io non avessi trovato delle persone che mi hanno testimoniato il Vangelo, cosa sarei oggi nella vita? Cosa sarebbe della mia vita se non ci fossero stati dei testimoni? Dove mi troverei oggi? Guardate, è una domanda che ci aiuta a capire che l'evangelizzazione è una questione di vita. È importante. Non è una questione facoltativa per il cristiano. È costitutiva della vita cristiana. Quello che gratuitamente hai ricevuto, gratuitamente donalo, continua ad annunciare il Vangelo. Credo che sia questa la grazia, oltre quelle che abbiamo nel cuore, da chiedere a Sant'Antonio questa sera. Amen.

quest'ultimo brano che abbiamo fatto, vi salutiamo e buon festeggiamento.

0: Viva Sant'Antonio! Viva!
1: Cari telespettatori di Maria Vision, vi saluto con la pace e il bene, il saluto francescano, da questa casa francescana, il Collegio Internazionale di Sant'Antonio. Oggi per tutti quanti noi, per la famiglia francescana, è un giorno speciale perché celebriamo la santità di un uomo medievale ma che continua ad essere tuttora attuale. Siamo felici perché abbiamo appena celebrato l'Eucarestia, presieduta dal Cardinale De Donatis, il quale ci ha offerto delle parole bellissime che ci hanno veramente incoraggiato a continuare con la nostra missione, a continuare con il legato che Sant'Antonio de Padova, San Francesco d'Assisi e tutta la schiera dei santi francescani ci hanno lasciato. Vogliamo da questo luogo, da questo santuario, la Basilica di Sant'Antonio al Laterano a Roma, raggiungervi con la benedizione, raggiungervi con la nostra preghiera, farvi sentire la nostra vicinanza e soprattutto arrivare a quelle persone che stanno passando dei momenti difficili, ai malati, a coloro che non si possono muovere da casa, a coloro che hanno bisogno di una parola di speranza. A tutti voi, il messaggio si trova nel Vangelo. Il Vangelo è speranza, il Vangelo è gioia. Il Vangelo è capire che anche delle cose piccole, dalle cose piccole, possiamo scovare cose grandi. Che il Signore a tutti quanti, famiglie italiane, famiglie che ci ascoltano, che ci vedono, vi benedica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

Tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con

te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

sia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grazie.

grande Signora, Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore,

Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.

La flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze
per il perdono dei miei

peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto

Fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

e adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina

Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai. Dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo

0: Ho sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male.

0: Mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo Spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine.

0: sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
0: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. sigilla il nostro

Quale? La nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti. E che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo.

Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo,

0: nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte, suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cancelli i nostri peccati. Cari fratelli e sorelle, è bello celebrare questa festa dell'Immacolato Cuore di Maria dopo aver celebrato ieri la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Sono due cuori strettamente uniti, non soltanto per un rapporto naturale. Sappiamo bene che il cuore di una madre è molto unito al cuore del figlio, perché per tanto tempo fisicamente è stato così dentro la storia umana della vita, e così è per tutti oggi. Le mamme qui presenti sanno che vuol dire l'unione col figlio, e non si cancella in qualche modo questa unione profonda. Ma sappiamo come gli anni passano e le nostre vite si allontanano anche tra il cuore di una madre e di un figlio, perché non basta l'unione fisica. L'essere umano non è una presenza fisica, biologica, è un essere cosciente, libero. Ecco, a un certo punto, se non si decide un'unione, non è possibile essere uniti. Non ci si sposa perché si è fisicamente appiccicati. Ecco, il matrimonio non vuol dire unione dei corpi, ma unione dei cuori. Quando i cuori sono divisi, cosa ci facciamo dei corpi? Possono essere appiccicati quanto vogliamo e non si riesce a creare un'unione. Infatti diceva Sant'Agostino: nostra una unione è tale quando si è concordi. Ecco, una parola latina che vuol dire essere uniti nel cuore, concor, cor cordis cuore, uniti nel cuore. Quando noi siamo, perché Maria è unita al figlio? Perché i loro cuori sono uniti, perché sono concordi, perché Maria, ecco, come dice il Vangelo di oggi, custodiva nel suo cuore tutte le cose che riguardavano il suo figlio. Ecco, non era una custodia biologica. Le madri custodiscono la storia dei figli. Quale mamma non si ricorda quando il bambino a 2 anni, a 1 anno e qualcosa, sono cresciuti i denti? Magari il giorno in cui è accaduto questo si ricordano.

custodiscono nel cuore la storia del figlio, ma è una storia un po' più esterna. Maria custodisce nel suo cuore la storia del figlio che riguarda il suo rapporto con Dio. E il Vangelo che abbiamo ascoltato è un Vangelo che ci riporta che questa storia difficile, Gesù dà una risposta ai cuori angosciati di Maria e di Giuseppe, una risposta che potrebbe sembrare quasi indifferente. Noi ti cercavamo angosciati, cosa ci hai fatto? Perché non lo trovavano, e con il pellegrinaggio a Gerusalemme, di ritorno era una grande compagnia, grande familiarità, quindi stava con qualcuno, ho fatto ricerche. 3 giorni sono passati, però l'angoscia è aumentata ed era grossa. E Gesù risponde: perché vi preoccupavate? Non sapevate che io sto nelle cose del Padre? E dice il Vangelo: non hanno capito. Che significa questo? Eppure questa frase è geniale. Gesù dice una frase che riguarda anche tutti noi. Io in questo mondo non sto a occuparmi di te, di Giuseppe, della gente, di questo, di quell'altro. Sto in questo mondo a occuparmi delle cose del Padre mio. Ecco, chi non dovrebbe dire la stessa frase nella propria vita? Noi credenti siamo tali perché nella nostra vita, man mano che cresciamo, impariamo a conoscere questo Padre e a occuparci delle cose sue, che poi non sono cose sue come se fosse qualcosa di alternativo alla nostra vita, perché le cose sue sono le cose nostre. Ecco, se vogliamo bene, ma chi veramente vuole il nostro bene? Non un bene di oggi e di domani, ma un bene eterno, infinito. Chi possiede questo bene eterno, infinito? Noi possiamo volerci bene oggi e domani, possiamo desiderare per noi, per i figli, questo, quell'altro, oggi, domani, dopodomani. E poi non abbiamo nemmeno l'occhio, il cuore di pensare altro oltre. Ma Dio ci ha creati per una vita infinita, non finita, per la vita eterna. Ecco, non c'è una santa liturgia in cui non ricorre questo termine, l'eternità. Signore, perché noi viviamo nell'eternità, usiamo questo termine, però rimaniamo sempre con Maria in questo Vangelo, cosa capiamo? Che vuol dire l'eternità? È un mistero, ma è affascinante, perché quando un uomo si innamora di una donna, ecco, il primo come dire, movimento del cuore, subito nel pensiero dice, e gli dice: ti amerò per sempre. Per sempre, che vuol dire per sempre? Ma se tu domani sei morto, perché dici per sempre? Perché il desiderio è questo, il cuore desidera un infinito. Ecco, allora questo infinito che noi desideriamo per noi, per gli altri, per i figli, chi lo può compiere? Colui che è infinito. Ecco, allora, quando Gesù dice: io mi occupo delle cose del Padre, non è offensivo alla Madonna, ma le sta dicendo a tutti noi, ecco, questo è il riferimento della nostra vita. E Maria, quando sente questo, come quando l'angelo le spiegava come avrebbe successo tutto in questa chiamata a essere madre, allora lei a un certo punto arriva a riconoscere che è l'opera di Dio questa, e si fida. Ecco, il cuore immacolato di Maria ha questa caratteristica essenziale. Lei crede a Dio, crede in Dio e si fida di Dio. Accetta da Lui le cose che Dio le dice e le chiede. In fondo la festa oggi di questo cuore immacolato di Maria è questa grande educazione che Maria ci fa. Siamo chiamati a crescere in questa fiducia verso il Signore. Perché fidarci di Dio? Innanzitutto da un fatto semplice: esistiamo perché abbiamo ricevuto tutto ciò che abbiamo da Lui. Pensate, chi di noi si è fatto un capello della propria testa? Quando cadono, tutte le cure non funzionano, se ne vanno i capelli. Cioè, vuol dire la mia vita, le mie cellule che rinascono in questo istante in cui noi viviamo, milioni, miliardi di cellule nel nostro corpo rinascono, rigenerate. Esistiamo grazie a

questo, chi opera questo mistero di vita in noi? Dio. Allora è capace di fare grandi cose. Possiamo fidarci di Lui e possiamo fidarci se ci dà tante cose belle, perché dovrebbe farci del male? A volte c'è questo peccato del demonio che noi ascoltiamo e poi viviamo di quel peccato, perché il peccato del demonio è che lui non crede che Dio è amore. Peccato originale dei progenitori era che hanno cominciato a dubitare. Chissà se Dio mi ama, chissà se le cose che farà con me saranno giuste e buone. E quando si dubita di qualcuno, che facciamo? Non ci fidiamo più, non lo ascoltiamo. Basta. Adesso mi faccio la mia vita per conto mio perché non so, tu non mi vuoi bene. Ecco, e allora facciamo disastri, perché cosa può fare l'uomo senza un ascoltare chi lo ama veramente, perché gli ha dato tutto? Allora, come Maria possiamo fidarci di Dio? Chiediamoci al Signore, per intercessione di Maria, del suo cuore immacolato, che abbiamo oggi una dose un po' maggiore di questa fiducia verso Dio, che possiamo credere nel suo amore. Dio non ce l'ha con me, mi vuol bene, anche quando le cose sono incomprensibili. Maria è rimasta sconvolta per questo evento del figlio, ma si è fidata di Dio. Anche quando avremo difficoltà, sofferenze, dolori, i nostri figli soffriranno, e non c'è il dolore peggiore per i genitori quando i figli soffrono. Anche lì c'è ancora il suo disegno. Io sono nelle cose del Padre. Possiamo anche noi nella nostra vita dire la frase di Gesù: vorrei, Signore, essere nelle cose del Padre, aiutami a comprenderle, ecco, a custodire nel mio cuore le cose che succedono perché io possa man mano capire il tuo disegno e aderirci come Maria, ecco, con donazione del cuore e della vita a quel disegno che costruisce e salva la mia e la vita di tutti.

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.